Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più. Dance

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in

0: Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi.

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80 Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
2: Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare di tutti i tempi.

Ehi, questa è Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Sempre più mattina.
2: Eccoci! È venerdì! Studio
3: Più. Un'altra ora.
2: Ah, belli!
3: Gira di il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.
2: Ci siamo, signori, è weekend.
4: Sei nove, siamo qui. Sei su Radio Studio Più.
2: E si parte con il treno che apre il weekend. Buongiorno Italia. Ugo Palmisano per voi, andiamo. Simone, buongiorno, Stefano, Andrea, Angelo, Paolo. Luca da Trevenzuolo. Dai che è venerdì, signori, è venerdì, certo. Certo che c'è Franchino, ragazzi, che domande fate? Forza, canzone raduno, tutti dentro.

Cellaro da Monopoli, buongiorno. Kiss me the train. Signori, è venerdì. E si sente, vero?

Paolo da Salizzole, buongiorno. With me. Con 1, 2, 3 baby, signori buongiorno, Ugo Palmisano per voi, è arrivato anche Biffi lo chef. Io direi di partire subito perché oggi è venerdì 2 ottobre e apriamo ufficialmente il weekend. Ah, sentite qui, è 1997, Basic Connection, Hablame Luna. Si parte ragazzi, è venerdì. 338 14 11 001. Ne abbiamo, oggi abbiamo più di mezz'ora, ve lo dico, eh. È venerdì! Steffi, buongiorno. Si vola questo venerdì 2 ottobre.

Mike e Steffi, un anno che sono sposati, auguri. Domani, vero? Auguri. La niña. Se lo facciamo un altro giro, guardiamo la luna. È arrivato anche Franco da Cervia.

Giulia da Gorgonzola, è arrivato anche Dario Adrenalina. Grande adrenalina, si è arrivato subito stamattina. Basic Connection 1997 con Abla Meluna. Adesso torniamo indietro nel tempo, dove tutto ebbe inizio, signori. Se vi dico i Black Box, occhio. Francesco, l'operatore ecologico da Milano, grazie mille. Signori, andiamo nel 1990, I Black Box, Ride on Time, ve la ricordate? Lei che urla come una pazza. It's a ride on time! Mamma mia, pelle d'oca, signori, vi sblocco un ricordo, pelle d'oca.

Mamma mia, sentite ora! Irene Giovanni, Nicolati di Costago. Benny, Ambre, Paolo e Laura. Mamma mia, sentila! 1992, senti com'entra, sentila! Senti com'entra, sentila! Senti l'arroganza, sentila! Mamma mia!

Daniel da Belluno, Stefano da Vignola. Si spinge a venerdì. Occhio, sentite ora. It's a dancing. Oh mamma mia, senti adesso. Signori, è venerdì. Renato la Macerata, alza il volume. Damiano e Cristian e Sganzivola. Mamma mia, ora. Spaccatevi le orecchie. Strappatevi i capelli, chi può. Mamma mia. Ciao Renato la Folgaria, su volume.

Abbiamo Manuel da Parigi, hai capito? Bonjour. Il cavallo pazzo da Verona, buongiorno.

Adesso, signori, si continua a volare. 1994, arrivano gli Ice MC. Arrivano gli Ice MC. Signori Ice MC, è venerdì. Dai! Si pompa la cavalletta da Cesena. Il bomber da Cattolica. 338 14 11 001. Il bicio da Senigallia, si vola! E senti da come si galoppa.

occhio, signori, occhio! Non siamo neanche a metà, ragazzi, vi rendete conto? Poi entreremo nella zona 8, ma attenzione ancora. Il Gallo, Max da Minozzo, Costantino da Ortona, in direzione Bari, voi là. Signori, 1992-93. Dopo questa entriamo nella zona calda. Signori, What is Love? Vi vedo già sul ritornello, bravi. Sul volume, Elio da Calvagese. Questa piaceva tanto anche alle signorine. What is love? Maybe don't hurt me. No more. Carlo da Pescara, buongiorno.

buongiorno, senti che pezzone. Signori, è venerdì. Vedi, Paolo F dice avevo il disco, vedi.

sarebbe saltello, vero? Ma adesso entriamo nella zona calda. Ringraziamo Adaway 1992/93 e andiamo con i Datura, che ritroveremo adesso con il Picotto remix di Mantra. Signori, signori, zona calda ufficiale, ora è ufficiale, con micro quelli bravi, ufficiale, dai dai, è venerdì. Sì, questa è quella che dice fammi fammi fammi male, sì sì, fammi male. Si vola Luca d'Arcole con lo Scania.

ho una sorpresa per voi, vediamo se sarà gradita. Elvis in viaggio verso Montesilvano, alza il volume. Antonio della Correggia. Sì, è un rischio metterla. Appena termina la natura, c'è una canzone che non c'entra con le cannonate, però è bella carica. Però è il tema portante di un film meraviglioso, signori. Se vi dico Scarface, se vi dico Scarface. Sì, sì, è Pushing to the Limits. Ci sta tutta nel weekend, che dite? La proviamo? È Paul Engman, sì, sì. Bravi, è lui, è lui. Porta i miei saluti a Sosa.

secondo me è una canzone che ci sta, eh. Secondo me ci sta tutta. Oh, la Luisella è diventata una della polizia locale. Congratulazioni, Luisella. Intanto è arrivato Angelo, buongiorno. Gli amici di Manca l'acqua ci sono. Io proverei a fare questa cosa, vediamo il risultato se vi piace, ma tanto la canzone è molto molto bella, molto molto, si spinge, spinge tanto, eh. Push it to the limit, tra pochissimo. Paul Engman, secondo me ci sta tutta che è venerdì, la colonna sonora di Scarface, signori. Chi che nella vista almeno ha visto il film una volta? Paolino da Gemmano, buongiorno. È arrivato ora il messaggio, strappatevi i capelli chi può, e beh certo. Qui arrivano un attimino dopo. Signori, ecco qua l'esperimento di oggi. 1983, Paul Engman. Push it to the limits, direttamente da Scarface. Qui c'è da alzare il volume, macchina cabrio, e si vola! Mamma mia, quanto gasa! Quanto!

Che gran pezzo, ragazzi, mamma mia. Guarda, guarda quanto apprezzate, bravi. Mi fa piacere, bravi. Tony Montana.

0: mia ragazzi, che goduria. Ha funzionato, vi è piaciuta? Paul Engman con Pushing to the Limits, ma torniamo a noi. Ho visto che avete apprezzato, bravi, ma ora c'è una signorina che vuole parlarci. Luchino da Ravenna, buongiorno. Stefano, il pompista di Bellinzone, buongiorno. Luca da Gemini.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
0: Ah, ritorniamo sul duro! Ritorniamo sul duro! Sauro! Fabbro! Picchiaci! Dai! A tutti i fabbri all'ascolto! Si picchia duro!

Faina da Casal Pursterlengo, Cristian da San Gervasio, sì sì, così mi piace, bravo! Valentina da Cervia, grazie!

Merida Misano, in viaggio per una nuova trasferta. Che musica! Mi sta casando, sei un grande. Grazie, Mary. Paolo Dalonato, buongiorno. Occhio, c'è la signorina ancora con noi. Signorina. Signorina.

0: la testa.
1: Brava figliola.
0: E quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere tutte quelle persone.
1: Sì.
0: Con le mani a cielo.
1: Pasquale da Manopoli nel camion alla radio a manetta. Bravo. Ha visto come fuggio camion. Mani al cielo! Signori, e adesso arriva la coppia. Leroy Franchino, prima arriva Leroy e poi arriverà Franchino per aprire ufficialmente il weekend. Preparatevi, questa è la Rhythm Gangsta, The Crow Song. Intanto è arrivato Luca. Buon fine settimana anche a voi ragazzi, occhio. Polverone, attenzione da Morro Valle. Signori, arriva lui, l'unico vero re. L'unico vero re, signori. Ricky Leroy. Ricky, Ricky, Ricky.
2: Leroy, Leroy.
1: È venerdì! Tutti dentro, è venerdì! E poi arriverà Franchino. Occhio!

so che aspettate questo giorno della settimana come lo stipendio, lo so. Alla stessa maniera dello stipendio voi aspettate il weekend. Ed eccoci qua.

Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Leroy!

Abbiamo Fabio da San Marino. Ciao Fabio. Ha apprezzato Push It to the Limits di Scarface.

Ci bella! Lo vedo arrivare intanto, eh. Tra un minuto arriva Franchino. Ale da Fiumicino. Arriva Franchino, eh. Fa anche rima. Dalla sua nuvola ci viene a trovare ogni venerdì. Perché non è weekend senza Franchino, signori. È la nostra sigla del venerdì. Stefano mi balla la cabina del 580. Bravo. Sì, sì. Voi mi piacete, bravi.

0: Floriano D'Augento, buongiorno. Signori, Ricky Leroy in console, che rimarrà in console. Mentre è arrivato, è lì, dalla sua nuvoletta che ci guarda sempre dall'assù, il grande Franchino. E allora, possiamo urlarlo al mondo. Adesso sì che possiamo urlarlo. Signori, tutti insieme. Signori, è venerdì!
1: La zia. Portami via. La zia.
0: Bravo Franchino. Ora sì, che venerdì.
1: Portami via.
0: Si vola! La cosa istituzionale è che devo chiederglielo sempre, voi lo sapete, vero? Solo così può essere veramente il weekend. Franchino, apriamo il weekend, è venerdì?
1: Sì!
0: Dai! Vedi, Christian di Milano, il tassista, ha apprezzato Push It to the Limits. Bravo!

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non

0: beh, signori, con il grande Franchino andiamo a chiudere le cannonate di oggi, la nostra mezz'oretta, ma ad aprire il weekend. La nostra mezz'oretta tornerà lunedì puntualissima, lo sapete bene, come sempre qualche minuto prima delle 6, ma come ben sapete le sorprese non sono finite. State lì, siete curiosi? State lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix. Again.

0: 1987, il grandissimo George Michael con I Want Your Sex. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, se vi siete appena sintonizzati, questa è l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show. Abbiamo appena ascoltato la nostra mezz'oretta di risveglio e adesso il primo dei tre momenti che magari vi siete persiglieri. Qui mi raccomando, prendete carta e penna perché vi ricordiamo tre appuntamenti molto molto importanti. State lì, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Stavo parlando, non mi ricordo.
0: 10 ottobre saremo a Guidizzolo, il tour teatrale. Andrea.
2: Allora, il tour teatrale può succedere qualsiasi cosa a teatro, ragazzi, perché è uno spettacolo, diciamo, intergerrimo.
0: Che se non c'è non lo so, niente. Non,
2: è uno spettacolo interattivo.
0: Già meglio.
2: Interregionale anche. quindi, intercity a volte. Allora, il 10 ottobre, lo spettacolo però, una cosa siamo certi, che inizia alle 9. No. Alle ore 21, il 10 di ottobre, noi siamo a Guidizzolo a teatro. Disastri permettendo, magari una meteorite colpisce la casa di Ugo o la mia. Non... Vabbè, comunque, il 10 ottobre siamo a teatro, a Guidizzolo, al teatro di Guidizzolo. Poi il 16 di ottobre siamo a Rovereto e il 24 di ottobre siamo a Bellaria, a teatro. Lo spettacolo inizia sempre alle 21 e lo spettacolo è strano, non è molto particolare, può succedere qualsiasi cosa. Oh. Abbiamo bisogno di un'attrice, di un paio di attori, due attrici.
0: Due donne,
2: uomini, donne, insomma, quello che volete. fatevi sotto che nella parte mancano queste persone qua. Quindi se qualcuno volesse recitare, anche se non è capace, se non è capace non chiami, però aveva avuto un desiderio nella vita fare l'attore, è l'opportunità tua, adesso è l'opportunità tua. Il numero è sempre quello delle prenotazioni, mancano pochi posti per riempire anche Guidizzolo e Rovereto, mentre c'è ancora posto per Bellaria, comunque un po' di posti ci sono ancora sia per
0: Guidizzolo
2: il 10 ottobre Guidizzolo e il 16.
0: Come confonderli?
2: Allora, 10 ottobre Guidizzolo, 16 ottobre Rovereto, 24 ottobre Bellaria. Ah, chiamate per avere maggiori informazioni, se volete prenotare i posticini la poltrona vostra bella comoda a teatro. E lo stesso numero serve per chi vuole, diciamo, recitare, maggiorenni, solo maggiorenni.
0: Esatto. Vai. 389 83 34 825. Vi ricordo che il numero lo trovate postato sulla nostra nuova locandina. Noi siamo gli A-Team. Quindi, se hai un problema e vuoi prenotare,
2: chiama gli A-Team. È proprio Jingle Man.
0: No,
2: lui.
0: Ma sì,
2: ma anche prima, non ti preoccupare.
0: No, si attineva alla locandina.
2: Si attineva, si attineva.
0: 389 83 34 8 2 5 anche adesso con un WhatsApp, dai.
2: Puoi dire no normalmente come i cristiani, perché mi viene l'orticare quando ti sento così.
0: 389 83 34 8 2 5
2: bravo
1: show su Studio Più.
2: Mamma ragazzi, è Jingle Man.
0: Jingle
2: Man entra nel mood, capito?
0: Il 16 ottobre, 16 ottobre, 16 ottobre.
2: Non so perché parla.
1: Andrea Catavolo Show.
3: Music is playing so loud. I breathe deep in my chest, feel my heart.

0: is playing so loud. Music is playing so loud.
1: Beh, ci sono anche i Mesh stamattina, è venerdì comunque, eh. Music is playing so loud.

0: Ed eccoci qua, Ugo Palmisano per voi, ancora buongiorno a tutti, questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Prima di andare in pubblicità, avete preso nota, signori, delle nostre tre date a teatro? I posti stanno volando, ultimi posti, ragazzi, mi raccomando, fatevi sotto. Il 10 di ottobre saremo, non questo sabato, il prossimo, a Guidizzolo, in provincia di Mantova, 10 ottobre, Teatro Comunale di Guidizzolo. Il 16 di ottobre saremo a Rovereto, in provincia di Trento, alla Sala Filarmonica, e poi il 24 di ottobre saremo a Bellare Regia Marina, al Teatro Amici di Bordonchio. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, andate a vedere sui nostri social la nuova locandina che ho pubblicato, sia come storia che come post, pagina Ugo Palmisano Official, Andrea Catavolo, e poi quella di Achille Ferrari. C'è il numero mio di telefono, chiamatemi anche con un semplice WhatsApp, vi do tutte le info, però mi raccomando, fatevi sotto adesso, mi raccomando. 389 83 34 825, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: signori, Candy Shop 50 Cent, ed eccoci qua ancora, buongiorno a tutti. Ugo Palmisano per voi, prontissimi con il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
2: No stress, no stress. Allora, cadavolo, hanno rubato due rimorchi in Nvidia, Nvidia. Nvidia, che cos'è? Nvidia.
0: Non ho idea.
2: Nvidia. Boh, non lo so, non so cosa siano. Pensando di trovarci delle GPU. Allora, ragazzi, la cosa grave è che ci sta sfuggendo di mano questa cosa delle parole giovani, come si dice? Dei giovani. I giovani che parlano, insomma, no? Ci sta sfuggendo di mano. Perché? Perché ti ricordi quando, uè bro, uè zio, sì, uè sì, bella sì, frate, cioè, andiamo a bella polleggiata, cioè, che noi ridevamo su ste cose, stai polleggiata, stai, ridevamo, diciamo, la prendevamo un po' sotto gamba noi anziani. Adesso rischiamo cosa? Che questi parleranno fra 4-5 anni, ma anche prima, e noi non capiremo, sarà un'altra lingua. Sarà un'altra. È un po' come quando siamo venuti qua, io che sono del nord, sono sceso qua a Brescia.
0: Certo, certo.
2: E ho sentito uè magna, uè magnaro, uè, è una lingua, questa è una lingua, non è un non è un dialetto, è una lingua. Il bresciano stretto è una lingua. E allora, dal nord prima sono sceso a Milano, certo. Uè figa, uè baoscia, uè terron, cioè si capiva un po', si capiva che ero un terrone, insomma, del nord. Beh, io vengo da Pietroburgo.
0: Da dove?
2: Da Pietroburgo.
0: Ma manca il santo.
2: Ma non sono un santo, quindi non vabbè, comunque fatto sta, qual è la cosa grave? La cosa grave è che tra un po' non capiremo i nostri figli, cioè nasceranno già, usciranno fuori, invece di dire mamma, diranno dice ma ha dei problemi mio figlio, no, è giovane, tu sei vecchio, di vecchia generazione, lui sa già, perché le canzoni che sentiamo spacco l'orecchio, ti spacco la faccia,
0: ci spacco la
2: quando usciranno fuori tutti questi crap e questi strapper, anche i bambini che sono nel feto ancora materno sentono queste canzoni e un po' gli rimangono. Quando esce fuori invece dice papà, uè cornuto, già sa. Comunque io non so cosa so, chissà se è Nvidia, sarà una qualcosa,
0: ma forse ci sono arrivato io, Andrea, è una roba di computer.
2: Ah, vedi,
0: è una roba di computer.
2: Cadavolo, CPU sono sistemi informatici e software computer. Ah, vedi,
0: la CPU, quella che usiamo, si chiama, ce l'abbiamo anche scritto davanti, Andrea.
2: Che cosa?
0: Sul mixer, CPU è la base che tu alzi.
2: Ma non è CPU, GPU.
0: Ah,
2: GPU, Gran Premio di Umbria, dell'Umbria. Umbria, Gran Premio umbrese.
0: No, umbrese.
2: Gran Premio di Udine.
0: Certo.
2: Vabbè, comunque, hanno rubato due camion, ragazzi. Nvidia. Pensavano che ci fossero dentro delle cose GPU, facciamo finta di sapere. Ma dentro c'erano oltre 18.000 kg di sabbia. 18.000 kg di sabbia, la roba. Si sono fatti una spiaggetta privata.
0: Ma chi?
2: Si sono fatti una spiaggetta. Beh, 18.000 kg di sabbia. Ti fai una spiaggia in giardino che ha fatto Nvidia a tutti i vicinari. Vicinenzi. Tutti ha fatto invidia proprio, cioè non la ripeto perché magari qualcuno non la battuta ci tenga a dire che non è mia, è di Andrea Nucci.
0: Chi è?
2: Andrea Nucci è il battutista, ragazzi. Non è? Nvidia è l'azienda più grande del mondo, imbecille. Grazie dell'imbecille, io me lo merito. Però non è che tutti sanno Nvidia. Vabbè, comunque. Cadà, perché non hai ancora visto le sfide di Aura? Le sfide di Aura. Kadab, e perché non hai ancora visto le sfide di Aura? Vedi, io non capisco.
0: Manco
2: cioè,
0: io.
2: Sarò anziano, sarò un imbecille, sarò un rincoglionì, però non capisco. La sabbia in realtà era il silicio che Nvidia avrebbe usato per produrre i chip.
0: Tutto chiaro.
2: E però i ladri, ignoranti come noi, ci hanno fatto una spiaggia.
0: Certo.
2: E che ne sanno che quello lì è la cosa per fare. Nvidia è l'azienda tecnologica più grande del mondo. Nvidia, vedi, sarà giapponese, cinese, cinese, oh, non lo so. Le GPU sono schede grafiche per i PC. Ma ragazzi, quanta ignoranza che c'è qua! Ma appalate proprio! Appalate di sabbia! Allora, tu puoi sempre dire che ti è entrato un po' di sabbia nell'occhio. Quando tu. Allora, questa è un escamotage che io uso sempre quando uno dice una cosa che io non so e non capisco. Allora faccio finta. Aspetta un attimo, mi è andato qualcosa nell'occhio. Ah, aspetta un attimo, non so, ma come la sabbia, sai, la sabbia. E come continui a cambiare discorso. La moscerina, non lo so. Mamma che fastidio. Guarda, vado un attimo in bagno perché mi sciacco un attimo. Scusa, perché non. Perché se lui insiste, dice, ma sai perché invidia. Tu continui, non capisci. No, ma guarda, scusa un attimo, vado in bagno perché non esiste. Vai in bagno, quando torni, se lui parla ancora di invidia, gli dai una testata secca. Sul naso, lui sanguina tutto, e te ne vai. Certo. Vada via il chiudo, te invidia, non.
3: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
0: Andrea Catavolo Show.

0: beh, lei è quella bella gnoccona, possiamo dirlo, di Inna. Con Hot, ancora buongiorno, Ugo Parmisano per voi, prontissimi ad andare in pubblicità e poi arriva il terzo momento, non solo da ascoltare, ma anche tutto da rivedere. Mi raccomando, per quanto riguarda il tour teatrale, ragazzi, 10 ottobre siamo a Guidizzolo, in provincia di Mantova, mi raccomando, ci sono pochissimi posti ancora. 16 ottobre Rovereto Trento e 24 ottobre Bellaria Reggia Marina Rimini. Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Approfittatene adesso durante la pubblicità. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bra.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you-

0: Bob Sinclair, We Call Me Dancing. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show, manca pochissimo, 10 minuti, ragazzi, nei quali ascolteremo l'ultimo momento, non solo di ascoltare, ma anche a rivedere, quindi scaricate già l'app, perché poi vi servirà per seguirci in diretta fino alle ore 9, 833 per tutta Italia, invece il canale sul digitale terrestre, e poi dalle 7 in punto fino alle 9 per chi ha Sky, solo l'Andrea Cadavolo Show ci potete guardare sul canale 809 GoTV Channel. Terzo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show su Studio Più.
3: Ragazzi, io non volevo crederci, ma non so a questo punto se crederci o no. Magari io vivo in un mondo parallelo a questo, diciamo. Viviamo in un mondo dove l'intelligenza artificiale ormai fa diventare donne bruttine, bellissime, e uomini bellissimi, bruttissimi. Fa dire cose a persone che non sono loro. Poi adesso c'è quell'attore americano famosissimo che gira per praticamente ognuno si è fatto la foto insieme a, siccome è stato in Italia, l'attore comico.
0: Ben Affleck.
3: Ben Affleck non è comico.
4: No.
0: Adam Sandler.
4: Adam Sandler.
3: C'hai Sandler? Non lo sapevo.
0: Sandler.
3: Adam.
0: Adam Sandler.
3: Non è Adam comunque.
0: È Adam. Sì.
3: È Statham.
0: No, Adam. È Jason Statham.
3: Adam Sandler. Quello che ha fatto. Fa i film comici con lo moro, insomma. Sì. Bravissimo. Che va in giro tutto colorato. È strano.
0: Con la felpa, li parla di Bermuda. Sì.
3: Largo, tutta roba larga. Sì. Rubata da un armadio di Ugo. Vabbè, comunque, è stato in Italia, a Milano. E chiaramente adesso la gente con l'intelligenza artificiale, in ogni locale del mondo, presente in Italia, in ogni locale c'è stato lui. Praticamente lui che mangia la pizza, lui che mangia un bombolone, lui che mangia un pomodoro crudo, una fetta di crudo, in tutti i locali c'è stato lui, cioè praticamente, ma non solo a Milano, tutta Italia. Con l'intelligenza artificiale non si capisce più niente, non, se è quello che è vero, o è finto. E io non so se sia vera questa cosa, l'ho letta anch'io stamattina, mi sono rimasto basito. Io non è che ce l'ho con Vanna Marchi e la figlia, ci mancherebbe, ognuno fa quello che gli pare nella vita. Se vuoi truffare le persone, truffale, se non le vuoi truffare, non le truffare. Non so se l'hanno truffata, non voglio entrare nel particolare, però essere premiate al Campidoglio,
0: mamma mia,
3: perché hanno dato un apporto alla cultura italiana, ragazzi, abbiamo toccato tutti i limiti possibili immaginabili. Io veramente, io sono a favore di questo premio. Cioè io sono convinto sempre di più, adesso che l'hanno fatto, sono convinto che loro hanno portato un apporto culturale al nostro paese, Vanna Marchi e la figlia, quindi mi sembra anche giusto,
0: certo.
3: Mi sembra anche giusto. Chi l'ha premiate merita veramente di essere rieletto, ragazzi, perché no è facile fare sarcasmo e ridere su così quella, però voglio dire, cioè, la cultura del sale italiano, cioè chi è che l'ha portata? Vanna Marchi. La cultura, certo, delle alghe della Riviera Romagnola, chi le ha portate? Vanna Marchi ci ha fatto conoscere le alghe e il sale a tutto il mondo, cioè voglio dire, cioè non ci sta, e il premio ci sta. Complimenti.
0: Certo.
3: Vabbè, possiamo andare avanti.
4: Però se non dico una fesseria, sì, mi sembra di aver sentito che il Campidoglio lo si
3: l'hanno chiuso dopo, l'hanno chiuso,
0: l'hanno chiuso.
4: Se non dico una fesseria, ho sentito, sì, dire che il Campidoglio lo si può affittare.
3: Ah, quindi è tutto affittato, cioè tutto,
4: cioè da quello che ho capito sì, cioè mi sembra, non sì, voglio dire, però mi sembra di avere sentito. Se
3: abbiamo il numero, ce lo date, io chiamo,
0: cerchiamo il numero
3: per la serata, una serata a teatro. La facciamo al Campidoglio, scusa, cerca il numero, del Campidoglio,
0: numero di telefono per contattare il Campidoglio.
3: E sentiamo, magari ce l'abbiamo. Sì.
0: Aspetta, non l'ha preso.
3: Non l'ha preso.
0: Numero di telefono del Campidoglio.
3: Io voglio lui che parla all'intelligenza artificiale, è bellissimo.
0: È chiuso, apre alle 9:30, perché vedi che lavorano tanto.
3: No, l'hanno affittato, si vede, fine alle 9:30, no? Può essere.
0: No,
3: ma c'è il numero.
0: Sì, allora 06.
3: Aspetta, aspetta un attimo.
0: Tanto è cortissimo, Andrea.
3: Zero sei. I numeri romani sono tutti corti.
0: È vero.
3: Non so come mai. 06.
0: 0608.
3: No, non può essere 0608.
0: Sì, 0608.
3: Ma dai, non può essere.
0: Questo è il
5: messaggio gratuito. Il numero selezionato
3: inesiste,
5: è inesistente, o momentaneamente non disponibile.
0: Piazza del Campidoglio. Allora, Campidoglio.
3: Ma come fa? Quattro numeri, dai.
0: È questo il numero, guarda.
3: Ma lì danno un sacco di numeri, cioè non.
0: Cioè, guarda, indicazioni, poi chiama. 060608.
3: Ah, 060608.
0: Ma che prefisso di Roma, no?
3: Ho capito, ma mi hai detto solo 0608 prima. Roma, vedi, Lazio, vedi. Ok. Adesso sì. Vediamo. Mettono giù subito.
0: È 9:30 per Andrea.
3: Ah, è 9:30. Sì. Ma no, ma ci sarà una segreteria.
0: Ma dove?
3: Ma come no?
0: Sarà dal bar, Andrea.
3: Ma segretino. Ma no, non è questo il numero.
0: Andrea,
3: dai.
0: Cercalo tu su internet.
3: Sì, dai, non sei capace. Dai,
0: come non c'era scritto Campidoglio?
3: Non fa niente. Lui sa solo dare i numeri, non li sa cercare. Non...
0: Certo.
3: Vabbè, comunque, andiamo avanti. Hanno. Cadavolo, hai parlato. Ah! Basta! E se no veramente lo faccio denudare,
0: Ma perché poi?
3: Subito! Lo faccio denudare! Io devo denudare!
0: Da punti, da puntai!
3: Devo denudare! BlaBlaCar, stai calmo! Allora, attenzione, hanno mangiato concentrato di pomodoro ogni giorno per 3 mesi. Nei test è migliorata l'attenzione.
0: Ma
3: capito?
0: Ma per favore!
3: Vabbè, allora se sei cretino, sei stupido?
0: Concentrato di pomodoro.
3: Allora, è una notizia vera.
0: Ma per piacere. Scusa.
3: Hanno mangiato, lui non l'ha capita. Sta ancora a pensare. Sta
0: ancora a pensare che veramente. Sia vera. Cioè,
3: ehi.
0: L'hai capito?
4: Il pomodoro fa bene.
3: Leggi il sudoku.
0: Ma che pomodoro
3: dai.
0: Fa bene? Non ho capito la battuta.
3: Oh, gliela rileggo, magari la capisci. Hanno mangiato concentrato. Di pomodoro.
0: Ma è così, ma pure un lattante la capito.
3: Ma c'è da uomo che scemo proprio, chi se non è che se nasce un po' spiega semplicemente non capisci niente.

0: va bene, devi bere succo per mesi e mesi e mesi,
1: certo.
0: Vai subito, infatti per te andrebbe bene se tu devi bere solo succo, così vai subito al sodo, se no
2: vabbè, allora
0: le battute non sono mie, sono di Salvo Lecce.
2: Ma chi è?
0: E Carlo D'Ambrosio.
2: Ma chi sono?
0: Sono i battutisti,
2: chi
0: ragazzi,
2: sono?
3: Andrea,
0: dove chi sono?
3: Su Studio Più Andrea Catavolo Show.

0: Moving to the Sun. E ci siamo, ragazzi. Fino alla fine. E allora, siamo pronti? Mi raccomando, scaricate l'app. Se non l'avete fatto, fatelo adesso. Da questo momento, anche sul canale 809 GoTV Channel fino alle ore 9 per chi ha Sky. E poi 833 per tutta Italia per chi ha il digitale terrestre. Siamo prontissimi? Andiamo!
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show!
3: Su Studio Più.
4: Studio Più. News.
5: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo. Agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani, giornata di venerdì, l'anticiclone interesserà praticamente tutta Italia, solo sull'angolo nordoccidentale una certa nuvolosità e qualche fenomeno. Al nord, difatti, cielo parzialmente nuvoloso, del tutto nuvoloso su Piemonte, Valle d'Aosta, qui con qualche debole pioggia, altrove clima asciutto. Al centro Italia, variabilità sulla Toscana, altrove più sole con temperature molto miti, sul Lazio fino a 28-29 gradi. E poi il sud, una giornata stabile e assolata, con temperature in linea con il periodo. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.

0: Allora, storia triste questa di un uomo che sta aspettando la moglie all'autogrill, ma arriva l'amante e niente, fa il pieno, niente, se ne va.
1: Ma che storia è?
0: È una storia triste, è una storia tristissima, veramente, perché gli fa vedere anche che c'ha i soldi, capito questo? Cioè viene lì con la macchina giusta, fa il pieno, proprio dice pieno, grazie. E quindi poveraccio, questo triste, cioè cornuto, triste, povero, cioè veramente una cosa.
1: Storia,
0: Vabbè, sembra un po' la tua storia, no?
1: Ma non è
0: di quando ti ha tradito la donna,
1: ma quando?
0: La ragazza, insomma, la ragazza di Verona che,
1: dai,
0: vabbè, che ti ha tradito con un alano.
1: Ma quale alano?
0: Con un alano, ma vabbè, lo sanno tutti.
1: Alano,
0: nel quartiere lo sanno tutti.
1: Ma quale quartiere?
0: Lo portava fuori a fare la pipì. Fa la pipì oggi, fa la pipì domani. Ah, però, capito? Cioè, ah, però, e via, è andata. Poi, e poi l'amore è scattato. E vabbè, niente. Come si dice? Una cuccia e due crocchette. Come...
1: Ma cos'è?
0: Va bene. Ragazzi, buongiorno, ben trovati. Oggi, meno 30, ragazzi. Mancano 30 posti a riempire Guidizzolo. Quindi fatevi sotto gli ultimi posti. Insomma, gli ultimi posti li raddoppiamo, eh? Cioè, nel senso che non è che facciamo lo sconto di più, un po' di più.
1: Cosa?
0: 30 posti a Guidizzolo e una trentina di posti
1: Guidizzolo, Andrea.
0: Guidizzolo. Siamo a Guidizzolo, il 10 di ottobre siamo a Guidizzolo, 30 posti e 30 posti sono rimasti a Rovereto, quindi fatevi sotto, insomma, non troppo. E un po' di più sono rimasti a Babellare, perché è un po' più in là, il 24, anche se poi dopo sputi arrivi al 24. Ho sputato veramente,
1: non l'ho visto.
0: Vabbè, allora, Kung Fu Panda, allora,
1: ma perché?
0: Allora, chi siamo lo sapete, lui è Kung Fu Panda, Kung Fu, come si è? Bruce Lee Panda.
1: Ma chi è Bruce Lee Panda?
0: Pensa se... No, è impossibile. No,
1: no, dillo.
0: No, cioè, non c'è... Vabbè, andiamo.
1: Ma ieri... scusa.
0: Cadavolo, ieri parlavi di bere tanta acqua, io bevo 2 litri d'acqua al giorno, poi la sera mi bevo una tisana alla... fragola, che serve a svuotare l'intestino. Valentina, guarda, io non sono esperto di niente, l'unica cosa di cui sono esperto non ne posso parlare, quindi non di catechismo, di
1: sì,
0: catechismo,
1: certo,
0: di...
1: Certo.
0: Vabbè, andiamo, non ne posso parlare, quindi voglio dire, non sono esperto, non so se è giusto bere tanta acqua o berne poca. C'è chi dice che devi bere tanta acqua e c'è chi dice che devi bere poca. Non si capisce, non si capisce niente, ragazzi. Tutti che ci danno consigli, mo c'ho a davvero. Vabbè, niente, allora io a questo punto io direi che possiamo elargire un complimento a Ugo, perché se lo merita.
1: Ma per America, sì.
0: America, America. È un po' che non sento parlare di Donald Trump, questa cosa mi preoccupa, ragazzi.
1: È vero,
0: cioè di solito spara cazzate una volta a settimana, invece cioè, sta liscio 10 giorni, è liscio, proprio è andato, sì, o è morto, magari non, gli è morto il gatto, può darsi, certo. Non è triste per quello, niente, vabbè, comunque non sappiamo. Va bene, allora, attenzione, in Pakistan alcune persone fumano scorpioni morti per sballarsi e sostengono che l'effetto possa durare circa 10 ore, capito? La sera scorpioni o la mattina, capito?
1: Non è così,
0: è così, di sera scorpione, come no, di sera leo, come vabbè, quel detto all'anzo, di sera scorpioni, la mattina con gli... vabbè, andiamo avanti. 10 ore sballato scorpione, vabbè, vabbè, dipende poi dall'ascendente,
1: mamma mia,
0: metti che ti pippi uno scorpione con l'ascendente leone, per dire, allora sì, sei vergine magari, no. Non lo so, non sono esperto neanche di segni, comunque va bene. Allora, ragazzi, facciamo così, mettiamo un pezzo di canzone, ma giusto un assaggio proprio. Se volete mandarci notizie da commentare, come il pakistano che si fuma gli scorpioni, è brutta l'immagine, perché questo lo accende lo scorpione morto, chiaramente accende lo scopone morto e poi se lo fuma. Andiamo avanti. Mi ha avuto una bruttissima battuta su un altro segno zodiacale, ma non lo posso fare. No, ha già capito Kung Fu Panda, ha già capito. Mamma, che brutta persona che
1: io.
0: Sì, leggi nel pensiero, rubi i pensieri degli altri. Cioè, Ugo ha già pensato che sono, siccome io sono dello scorpione, che quando morirò mi fumerà, capito?
1: Sì, magari.
0: Fuma tutto, fuma. Cioè. Ma cosa stai fumando? Catavolo sto fumando. Allora, prima che ci inchiodiamo con il palinsesto, mandiamo la pubblicità. Questa tanto è una canzone che potete sentire su scaricare dove volete, insomma, quindi non c'è problema. Sì, siamo in televisione, signora, ci può anche vedere quando siamo brutti.
2: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: pronto?
1: Pronto? Tutti su Radio Studio Più. Alexa. Buongiorno,
0: buongiorno. Non ho capito cosa hai detto, scusa, non ho capito.
1: Ho detto buongiorno Italia, benvenuti su Radio Studio Più. Ah, Rexa è la cantante di Pocanzi.
0: Ah, di Pocanzi, quella canzone di Pocanzi.
1: Sì. Adesso ti metto un sorriso io, catavolo.
0: Sì, sentiamo.
1: Allora, hanno rubato un tirtino di lampadine. La polizia brancola nel buio.
2: Mamma mia.
0: Ok, mamma mia. Meno male che oggi non c'è il sole. Meno male.
1: No, sta uscendo.
0: Mettiti al riparo allora. Ripara un cappellino, qualcosa.
1: Vi metto nel bunker.
0: Bravo, vai nel bunker.
1: Perché hanno avvistato gli alieni in America.
0: In America? Sarà il varano. Di Carpenedo è arrivato.
1: È partito il razzo di Amazon, lo hanno abbattuto e si dice ci sono stati gli alieni. Quindi io mi metto. Mi metto il cappello di carta stagnola.
0: Va bene, quello funziona. Scusate. Funziona per qualsiasi cosa. Saluta tua moglie, Baby Rexa. Ciao. Ragazzi, io non so come siamo messi. Siamo messi male comunque, ragazzi. Aiuto. Catavolo, mi mandi la foto del tuo primo piano? Ma io abito al terzo piano, quindi non so se va bene lo stesso.
2: Ti prego.
0: No, io non mi faccio mai foto in primo piano perché un po' mi impressiono, capito?
2: Tu ti fai le foto per far vedere il fisico, è giusto.
0: Però al primo piano così non mi piace, non è che sto là. Pronto!
1: Uè, catavolo!
0: Uè, bello, allora!
1: Ascolta, a proposito del Campidoglio. Visto che apro alle 9:30, si potrebbe lasciare un'ambasciata. Ciao, sono Walter Mario.
0: No! Siete delle brutte persone, veramente. Io non so come fanno a essere così cattivi nei confronti delle persone, veramente. Che non vi hanno fatto niente. A parte scassarmi. No!
2: Sto
0: scherzando! Ma non si può più scherzare! Allora che facciamo? Facciamo i seri allora! Gli scienziati hanno scoperto che a volte i polpi prendono a pugni altri pesci solo per dispetto.
2: Ma come fa?
0: No, questa è vera,
2: Ma non hanno le mani!
0: Allora, aspetta un attimo. Allora, se vuoi fare le cose serie, facciamo le cose serie.
2: Ma scusa.
0: Aspetta, dai, ragazzi! Cioè, e qua facciamo tutto così, cioè, non è che prepariamo. Un jingle. Aspetta, devo trovare una cosa simpatica. E aspetta, mi stanno chiamando ancora. Aspetta, pronto?
3: Yeah. Ugo, c'è un ciccione.
0: No, vabbè, sembrava, sai quelli dei film che terrorizzano al telefono, come si chiamano?
2: Scream-os,
0: sì, i biscotti. Lascia stare, non capisce niente.
2: Ma scusa.
0: Aspetta, sta buono, che ora non trovo il mio jingle. Ah, eccolo qua, vediamo se lo trovo. Poi capito, sì, aspetta, base. Devo fare una cosa, ragazzi, scusate un attimo. Base, quante cose che facevo, base prima pagina. Ah, la prima pagina, ricordi quando facevo il notiziario?
2: Sì.
0: Devo rifarlo fra 6-7 anni però, ragazzi. Aspetta un attimo, buona Pasqua, non c'è. Guarda quanti personaggi, catavolo, ma i personaggi li fai a teatro? E c'è che li facciamo? Ciro Miracolo, Carlo Maria, Aziz, Padre Ivo, Elvi, tutti. No, tutti, facciamo tutti, ragazzi. 7 ore di spettacolo. Aspetta che mi stanno continuando a chiamare stamattina, ma com'è sta cosa? Pronto! questo è Achille. Non è ancora arrivato, ragazzi. Niente, non mi viene. Non trovo la base, quella mia, capito? Cioè, quella che volevo trovare. Volevo trovare una base di cosa? Di Piero Angela, come si chiama? Di Quark.
2: Ah, Quark.
0: Eccola, l'ho trovata. Zitto. Zitto che l'ho trovata. Eccola qua. Attenzione. Gli scienziati del Kansas hanno appena scoperto che a volte i polpi prendono a pugni altri pesci solo per dispetto.
2: Ma non è possibile.
0: Pesce, ma va a fanculo.
2: Ma scusa.
0: Allora, ma scusate. Mi piace l'idea che il polpo litiga col pesce. Uè, pesce pao. Sino ciccione di. Allora, no, anche ma i pesci scusa. Parleranno, no?
2: Certo.
0: È vero che sono muto come un pesce, si dice, però fra loro parlano, no? A gesti, a cose.
2: Ma quale gesti? Che ne so, ma non hanno le mani.
0: Il polpo è avvantaggiato. Se il polpo ti deve mandare a fare. Cioè, già 8-9 tentacoli. Voglio dire, metti che ne so, lo squalo gli passa vicino, il polpo si nasconde. Con 8 tentacoli in piedi, così. E lo squalo si gira e fa: ma non è il dito medio, sono 8 8. Vabbè, ragazzi, siamo messi male, ragazzi. Comunque il polpo, per dispetto, gli piace, è dispettoso il polpo. Prende a pugni in faccia i pesci che gli passano vicino. Prende un pesce così che non gli piace. Poi c'ha 8 tentacoli. Cioè, prendi questo. E questo. Il pesce ringoglionito. Che diamine, è brutta giornata. Vabbè, Rocky Polpoa.
2: Ti prego.
0: Vabbè, Rocky Polpoa. Oppure Apollo Creed. Allora, le battute sono di Fabrizio Baudino, Christian Brigante e Gaia Gorghi.
2: Ma chi sono?
0: O Borghi, insomma, non. Fate voi, ragazzi. Catavolo, tu non stai bene stamattina. Ho preso troppi caffè, ragazzi. Sono sveglissimo, forse per quello.
4: Catavolo, show! Su Studio Più
0: Rocky Polpoa, catavolo, hai vinto tutto. Non io però, l'ha fatta Fabrizio Baduino.
2: Ma era un altro.

0: la polpa. Perché il polpo. Ma la polpa. Perché uno degli otto tentacoli, 8, 9 quanti sono? È il pistolino. Vai a capire quale. È troppo tardi, magari. A volte potrebbe essere troppo tardi. È avvantaggiato il polpo, però diciamoci la verità che è avvantaggiato. Scusa, 8 tentacoli, cioè, tutti uguali sono. Come fai a capire qual è? Certo. Voglio, metti che uno non funziona, perché a una certa non funziona. C'hai gli altri 7. C'hai gli altri 7, voglio dire, se non. Della serie, che tentacolo vuoi? Cioè, si può dire, no? Andiamo. Uno ha scritto catavolo, il polpo che dice prendi questo, e questo, e questo, e questo. L'abbiamo già fatta, non. È di Laura Borghi la battuta. Di
1: Laura Borghi.
0: Ma Laura, insomma, Giada, Gaia.
1: Non era lei.
0: Ma andiamo avanti, ragazzi. Tanto. Catavolo, ti sei pippato il caffè. È arrivato anche il controllore dell'autobus.
2: Buongiorno. Ma no, allora, ma perché il controllore dell'autobus?
0: Con la sta giacchetta, ragazzi.
2: Ma sai che tu non hai. Ma cosa? Ma
0: doppio cosa petto, poi voglio dire. Poi la metti solo per fare il corridoio della radio, poi la toglie. Poi la fa il corridoio di nuovo della radio e la piega, la mette in macchina. Cioè, non è che va in giro con la giacca, capito? Solo per il corridoio qua, perché si illumina, quindi pensa di essere sul red carpet. Non lo so.
2: Ascoltami, ti ho detto che allora non è che mi sono detto a priori prendo la giacca a doppio petto. Ho detto
0: l'Homo erectus parlava male, gesticolava tanto, strizzava gli occhi. Lo possiamo adesso notare in una posa plastica prima di fare la cacca. Osserva il water per 2 ore e 4 minuti. Attacca il virus del parola a chiunque.
2: No, che osservo il water, è vero, in questi giorni.
0: Dai,
2: perché
0: non mi interessa, non mi interessa. Metti le cuffie, non rompere i maroni, dai, lascia stare. Sai dove si lava il tonno? Il tonno, sai dove si lava?
1: In scatola.
0: No. Il tonno dove si lava?
1: Non lo so.
0: Che c'entra la scatola?
1: Il tonno in scatola. Sai che c'è l'olio, si lava.
0: Ma no, ma.
1: Non lo so. Dove
0: ma
1: si
0: dai,
1: lava?
0: Dove si lava il tonno? È facile.
2: Dove si lava il tonno?
0: A Washington.
1: No,
0: andiamo, andiamo avanti. Pronto?
3: Pronto. Eccolo, Achille lo scemo.
0: Achille è scemo, ha detto Achille, è tutto scemo.
1: Achille è lo scemo.
0: Achille è lo scemo, è la verità, non è che ha detto una cosa. Comunque c'hanno delle voci inquietanti alcuni ascoltatori.
2: Però vorrei dire una cosa.
0: Pronto, lascia stare, pronto?
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Oggi enigma.
0: Sì, attenzione.
4: Allora, due conti.
0: Sì.
4: Prendono la loro barca, vanno a fare una festa.
0: Due conti, sì. Sì.
4: Esatto. Durante la festa c'è un forte temporale e la barca si stacca dal molo e va via.
0: E va via, okay. Sì.
4: Lui ritornano, finita la festa, i conti alla barca e vede che la barca non c'è più. Come fanno a ritornare indietro? Vi do un indizio.
0: Sì.
4: Uno, due conti, dice a quell'altro conte, 7 più 4 fa 22. Ecco.
0: Io mi sono persa la barca, cioè non.
1: Io l'ho capita, Andrea.
0: No, tu l'hai capita?
1: Facendo due conti, alla fine, secondo me è così.
0: Alla fine
1: non trovano più la barca, credo.
0: È così?
1: No, non mi sente lui.
0: Ah, non ti sente. Cioè, facendo due conti, alla fine non trovano più la barca.
4: I conti non tornano.
0: I conti non tornano. Vabbè, grosso modo. Senti, anche per te, mi raccomando, cappello di fustagno, va bene?
1: Fustagno.
0: Che magari c'è un raggio di sole, ti prende e ti brucia l'unico neurone che c'hai. Ciao, ti voglio bene, ciao. Ciao, ciao, I love you, I love you. Io ascolto e vi amo tutti, ascoltatori, perché siete esauriti come me. E quando la gente ha voglia di essere così e ha voglia di ballare, vuol dire che ha voglia di vivere. Gli altri, quelli mosci, non li vogliamo. La gente moscia, non la vogliamo. Gente che. Ciao, sono Gianni Slenga.
1: Chi è?
0: Puoi salutarmi alla radio? Quelli non li vogliamo. Quelli non li vogliamo. Lasciate stare, siete. Che volete? Le maniti protagonisti. comunismo, lascia stare. Sfigati che c'è. Mi spiace, ma io la penso così. Cioè, non, che sei sfigato veramente. Non, dai, mi saluti in radio, che te saluti in radio? Che dopo che ti ho salutato, tutte le mattine devo salutare in radio. Che, comprati una radio.
1: Comprati una radio.
0: Invece è bello essere come noi, cretini come noi. No? Come i nostri ascoltatori. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì,
4: volevo dare un consiglio socioculturale.
0: Sì, attenzione.
4: Allora, chi per la fretta caca vicino all'ortica, spesso il culo gli formica.
0: No, no, no, no, no, no.
4: Ciao Andrea, sei grande.
0: Ciao, grazie. No, pensavo che andasse avanti, capito?
1: È finita lì.
0: No, perché c'è un altro pezzo. Ah. L'ortica con la... Sì, andiamo avanti. Sì. Anche poi... stare, dopo te le spiego. Dopo
2: no, io penso che
0: continua a guardare il water tu. Continua a guardare.
2: No, ma sai perché guardo il water? Perché c'è un problema con lo sciacquone a casa, cioè nel senso che...
0: Sì.
2: Lo sciacquone.
0: Sì, fai la candela, fai la candela. Guarda che c'hai in testa, una cofanata di capelli. No,
2: ho capito, ma perché questo qua.
0: Cioè, sembri lo stoppino del water.
2: No, ascolta, questo
0: ti
2: qui...
0: fai prendere dalle per le caviglie da tua madre e ti fai.
2: No, perché fa fatica a caricare
0: l'acqua. Ricordate, il male che fate vi torna indietro come un bungalow. Un bungalow ha scritto male.
1: Un boomerang. Un
0: boomerang voleva scrivere. Perché ha scritto. Ricordate, il male che fate vi torna indietro come un bungalow. Vabbè, non c'è fine al campeggio, ragazzi.
1: Mamma mia, ci prego.
0: Come si dice? Non, la roulotte gira per tutti, su, dai. Non, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo indietro che è meglio, ragazzi. Non... Allora, c'è la pubblicità? Sì, c'è la pubblicità. Prima di mandare la pubblicità, ricordiamo che lo stoppio del water. Il water. E io che sono la tavoletta, vi aspettiamo a teatro il 10 di ottobre. Prenotate gli ultimi posti. 28 posti sono rimasti. Il 10 di ottobre siamo a Guidizzolo, provincia di Mantova. È bello che mi fa il pesce lui.
1: Eh no, perché dici Guidizzolo? Ma
0: l'ho detto sbagliato ieri, oggi non lo so, però non è che io parlo, vedo dall'altra parte. mi fa la faccia, capito? Come il mimo, come dice vabbè,
2: il mimo quello lì,
0: ma
2: quello
0: no,
2: il mimo che mi mezza, no? Quello lì delle strade, no? Quello lì.
1: Che sta facendo?
2: Ma poi dipende io.
0: Ma no, lì, mi credi? Fermati! Di un pugno in faccia. Allora, come si dice quando uno fa il playback?
2: Si credono
0: veramente.
2: Quello lì è fingere di parlare. Sì. Comunque hai detto giustamente pochissimo.
0: Allora, facciamo così, mandiamo così.
2: Ascoltami, io sono importante che ce l'ho la giacchettina.
0: Ma basta. Io me ne so per andare oggi. Ma mi viene mal di testa. Spot.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Acciaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: La canzone è molto bella, ricordiamo che è scritta da, ma soprattutto è stata interpretata da e... ma sai che senza giacca stai meglio? Cioè, sembri quasi una persona normale, cioè.
1: Ascoltami, allora ti ripeto, io non è che ho detto vai a prendere una giacca dopo
0: petto.
1: Sei il
0: classico, sei il classico.
1: No, non sono il classico, no, no, no. Io sono colui che si distingue.
0: Un coglione. No. Allora, scusate la parola, però vado io. Andrea, mi saluti mia figlia Alessandra da Rimini, che la sto accompagnando a scuola, grazie fratello. Allora, noi salutiamo solo i minorenni, ok? Sì. I maggiorenni no, se sei maggiorenne no, non te possiamo salutare, voglio dire. Fatte una vita. Concentratevi sui contenuti, non... Ma quelli minorenni sì, li salutiamo tutti. Prima ho detto, chi si fa salutare è un po' sfigato, nel senso... Non è che è sfigato, cioè, poveraccio. Cioè, io la penso così, poi... No, no, non c'è una vita, non c'è una vita. No, no, nel senso... No, ci sono quelli che hanno... voglia di essere al centro dell'attenzione, no? E, a me non piacciono quelli che vogliono stare. Io, per esempio, che sono un cretino, tutti mi dicono: ah, ma quando sei fuori dalla radio o non sei sul palco a teatro, sei un po' serio, perché non mi piace stare al centro dell'attenzione. Poi, siccome ho iniziato a fare sto mestiere e mi veniva facile, abbastanza facile, quando sto al centro dell'attenzione mi piace stare al centro dell'attenzione, però dopo mi voglio fare i cavoli miei, perché mi piace anche dare spazio agli altri, cioè, sai quello che no, la so io, cioè, mi danno proprio fastidio, capito? Sono Gianni Sberla, capito? Vorrei vabbè, non so se avete capito il concetto che volevo dire, però fate quello che vi pare, insomma. Uno, io non critico nessuno, ci mancherebbe, a parte Achille Ugo, io accetto tutti. Credo di essere più esaurita di voi, sono in ferie e mi alzo lo stesso alle 6:30 per ascoltarvi, poi prende parola Achille e me ne pento subito. Poveraccia, dì qualcosa
1: allora,
0: per
1: spiace
0: sostenere la tua capacità o incapacità. Vada,
1: no,
0: vada,
1: no,
0: vada.
1: Io volevo
0: aspetta,
1: solamente
0: c'è un fan, c'è un fan.
1: Fai dire la mia opinione.
0: Pronto, pronto.
2: Ciao Andre.
0: Ciao bella, come stai?
2: Tutto a posto, anche se sto andando al lavoro, però fa niente, dai.
0: Ma chi se ne frega, col sorriso, devi entrare ballando, entri ballando.
2: Adesso, a voglia.
0: Amore mio, voglia. Che lavoro fai?
2: Lavoro per De Agostini.
0: Da Agostini?
2: Facciamo pubblicità.
0: Ah, sì. La pubblicità, quindi i libri fate anche,
2: sì.
0: Giusto?
2: Sì.
0: Ma tu che fai? Scrivi?
2: Allora,
0: che fai?
2: Non ho capito.
0: Tu cosa fai? Scrivi? Che fai? Rileghi? Che fai? Rileghi?
2: Almeno, sono ignorante anche io, quindi non scrivo.
0: Ok, perfetto, sei della famiglia.
2: Perfetto. Hai finito di trattarmi male, Achille?
0: Perché ti piace, vero?
2: Achille.
0: Senti, ma tu lo senti, ma lo dici da mamma o da donna?
2: No, da donna, perché io lo amo.
0: Ah, lo ama. Tu gli daresti 4 sberle fatte bene?
2: No, io me lo tromberei.
0: No!
3: Tira giù il numero.
0: Allora gli do il numero, ok?
2: Ce l'ho già, amore.
0: Porca miseria.
3: Ma perché non risponde?
0: ma perché non lo chiami, scusa?
2: Ma non me lo dà.
0: No,
3: ma veramente. parla.
2: No, non te lo dà.
0: Ma vabbè, abbiamo capito tutto allora, va bene. Grazie tesoro, grazie.
2: Ciao, saluto mio marito Davide che ti sta ascoltando. Ciao,
0: salutiamo marito. Il marito. Ragazzi, sì. Veramente.
3: Ma non hai detto niente, cioè. Neanche grazie, sì.
1: No, beh, allora mi fa piacere che comunque sia desiderato anche all'interno di una catena.
3: Secondo me l'ha già
1: vista. Libri.
0: No, ragazzi, ma veramente ci ha messo male questo.
1: No,
0: cioè.
1: No, lo so, cioè, capito, mi fa piacere che io sia desiderato all'interno di una catena di libri. Ma allora, ho visto un personaggio.
0: Ho messo questa base, però è entrato poi. È entrato uno che
3: è già qua.
0: Allora la base va bene per
3: questo
0: te. Aspetta,
3: sono per voi.
0: Sì, la base è per te.
3: Aspetta un attimo,
0: il cerco piteco.
3: Tanti dicono metti in base, ma metti attenti con la base.
0: Ah? Non ho capito niente.
3: No, perché dico che
0: ha detto?
3: La fine dei 9 così.
0: No, fine dei 9 no. 10 minuti lo cacciamo. Perché... Che ci hai portato?
3: E questo è un regalo delle mie pagine di Cinema Remember, i capelli.
0: Aspetta.
3: Uno a testa.
0: Parla troppo veloce. Sono le 7 e mezzo, raga, non andiamo a fare 7:40. Allora, sono tre cappelli.
3: Sì.
0: Ok, della tua pagina Facebook.
3: Sì.
0: O Instagram. Ok, Instagram. Tu c'hai una pagina Facebook e Instagram.
3: Ricordi, no?
0: Sì, molto, molto.
4: Sul cinema, molto bello. Cinema.
3: Buongiorno a tutti.
0: Quanti fan?
3: Grazie ancora che sono qua.
0: Tu non gli avvicina al microfono, se no questo inizia a parlare. Ascoltami, seguimi, seguimi, seguimi. Segui il cretino. Ok.
4: La prima volta che dice allontana il microfono.
0: Allora, allora, che, come si chiama la pagina?
3: Cinema Remember 70 80 90.
0: Cinema Remember 70 80 90.
3: Seguitemi anche su Scozza Tattino Basso Ale. Scozza Tattino Basso Ale. Da lì vedete anche la mia pagina, sia Facebook sia Instagram. Grazie mille, ragazzi.
4: Bene.
3: Mamma mia,
0: non c'è limite al peggio, ragazzi. Io pensavo che con Achille avessimo toccato il fondo, invece non è. Fammi vedere, la, fammi vedere, posso vedere,
3: no,
0: il cappello?
3: Cioè, sono vostri,
0: ah, sono vostri.
3: Anche per te.
4: Grazie,
3: ah,
4: okay, grazie.
0: Allora glielo lanciamo. Vai, Ugo, prendilo. L'hai preso? C'è il vetro.
4: Lo prendo dopo.
0: Lo prendo.
3: E come si dice, posso fare la battuta?
0: Certo, ah? Vai.
3: Finalmente,
0: ma
3: almeno...
0: ti stai pisciando addosso?
3: No, perché è così, alla fine è incontinente.
0: Perché...
3: E posso fare la battuta al
0: Ugo,
4: con calma.
3: Spalmisano, scusami, volevo dire.
4: Ma che c'è tra Palmisano così? Perché fa così?
3: No.
0: Ragazzi, oggi va così, ragazzi. Oggi puntata strana, mi avverto.
3: Non ha capelli, ma ha il cappello, capito? Cioè, nel senso, no?
0: Non hai capelli, ma
4: c'ha il cappello.
0: Bravo,
3: sono contento di vedervi.
0: Vabbè, lui un po' meno, perché già non capisce me, figura di te. Cioè non... Va bene, allora ricordiamo che lui ha una pagina Facebook che parla di cinema anni 70-80,
3: 70-80-90.
0: Quanti fan c'hai?
3: Beh, su Facebook 423.000 mi sembra.
0: Ammazza.
3: È aumentata un po' adesso.
0: Aumentata.
3: Instagram 34.600.
0: Ah, beh, tanta roba.
4: Bravo.
0: Ma tu rispondi alla gente o...
3: Ma certo che rispondi.
4: Capirai.
0: Ah, ok. E che cosa possono vedere su questa pagina?
4: Come si muove?
3: Mi metto insieme ai collage, faccio i miei post, dopo anche mi metto anche video dei ricordi di film e cartoni animati.
0: Ah, ok, ok. Parla vicino al microfono.
3: Ah, scusa. Scusate.
0: Le orecchie te l'hanno schiacciate. Fai vedere, girati. Ah, c'è il che c'hai dietro?
3: È la R per ricordare il mio amico, no?
0: La R per ricordare il tuo amico?
3: Sì, quello che è venuto qua.
4: Sì, è venuto a mancare, Andrea.
3: A lui questo momento qua, il mio amico, e anche suo papà, che ieri proprio ci ha lasciato tutte e due. Riccardo.
0: Cosa è successo?
3: Ha avuto dei problemi.
0: Ah.
3: Purtroppo non
0: è. Ah, ok. E quindi ti sei sul.
3: Ho fatto la R per ricordarlo lui. Poi sapevo che dopo. Insomma, adesso non vogliamo essere troppo
0: no,
3: tragici,
0: no, ma vabbè, ma che tragico. La vita è questa, purtroppo.
3: Sì, cioè, quello è vero. Insomma.
0: Dietro con i capelli ti sei fatto la R.
3: Infatti, se posso salutare.
0: Certo.
3: E saluto tantissimo il mio amico che è venuto qua il 16 maggio, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente, giusto si dice?
0: Sì.
3: Si chiama, ciao Riccardo e ciao Giacomo, che anche ieri suo papà ci ha lasciato, e niente. E grazie di tutto e per la vostra amicizia e il vostro affetto. Scusatemi se sono stato drammatico, ma purtroppo
0: è bello leggere anche l'emozione.
3: E devo ringraziare per tante cose anche mio amico che mi ha accompagnato proprio per la prima volta con voi, che c'era anche il nostro amico Andrea.
0: Sì.
3: E grazie di tutto, e anche a voi che mi avete ancora ospitato.
0: Okay,
3: veramente,
0: okay,
3: ci suonali veramente.
0: Te ne stai andando?
3: No, sono qua.
0: Ah,
3: ancora.
0: Okay.
3: No.
0: E continua a salutare. Ciao, grazie.
3: Posso fare la battuta?
0: Vai, battuta.
3: Come dico sempre, è meglio venire che andare. Cioè, capito?
0: Dopo questa io.
4: Certo!
0: Io andrei via. Andiamo via tutti.

0: DNA col suo DNA, col DNA di Ugo e quello di Scozza, siamo messi male. Allora ragazzi, chiaramente questo è un programma fatto per, con impegno, con sacrificio. Noi veniamo qua alle 6 di mattina, scriviamo tutto e poi dopo c'è un gobbo grosso, Ugo, che ci suggerisce quello che dobbiamo dire. Allora, chi è Scozza? Scozza è un amico, è il fratello segreto di Mandy Mandy, soffre di incontinenza, quindi continua a muoversi così, sembra che debba pisciarsi addosso da un momento all'altro. Pensa che avevo un cane così, io avevo un cane che ogni 2x3 doveva andare al bagno, quindi lo portavo fuori e stavo fuori 70-80 ore perché non... Una volta ho fatto tutto il cammino di Santiago con sto cane, perché non tutto me lo so fatto, non una cosa.
1: Allora, che se vuoi che diventi subito un cagnolino, se vuoi
0: no perché cioè, su senza... qualsiasi argomento io esco, tiro fuori qualsiasi argomento, lui c'ha la battuta sul... c'ha la barzelletta sull'argomento. Cagnolino.
1: Ma io, se vuoi, parlando di cose, io, se vuoi, conosco i bambini più maleducati. Già
0: potete parlare voi due.
2: Cioè, ha chiesto cagnolino.
1: Cagnolino.
2: Hai una battuta, una barzelletta per...
1: sul cagnolino? So, no, però
2: sul cane, su un padrone di un cane, su un canile.
1: No, quello no, però se vuoi,
2: su un gatto che è dietro con un cane.
1: Ho i due bambini più maleducati e già cinesi. Sempre.
0: Ma il cane c'è.
1: Sul cane non c'è.
0: Vabbè, inventa, di che c'è anche un cane. Bambini col cane, capito?
3: Scusate Andrea, ma questa è la frequenza turca della radio.
0: A me se scusate ragazzi, ma che cazzo state dicendo?
1: Il famoso ballerino.
0: Questa mattina non si capisce niente.
1: Mamma. Il cane più famoso ballerino.
3: È partito dai bambini.
0: È parte questo, è un casino. Allora, Scozza, che stai dicendo?
1: Ho detto che c'era il famoso cane che più ballerino al mondo.
0: Il cane più ballerino al mondo.
1: Si chiamava Can, perché hai capito?
0: Ma lo vedi che ce l'ha? Bravo. È incredibile. Quella dei bambini cinesi, com'è?
1: Chi non lo sapesse, ci sono due tipi di bambini più maleducati che hanno scoperto. Uno giapponese e uno cinese.
0: Lo vedi,
1: quello giapponese si chiama...
0: Ma
1: si
0: devi
1: chiama...
0: parlare piano!
1: Sì.
0: Non si capisce!
1: Allora, il bambino...
0: Vai a pisciare, dai!
1: Il bambino è giapponese, più maleducato...
0: Più cinese.
1: No, giapponese si chiama Kago Sumurai. No?
0: Kago Sumurai! È maleducato.
1: E invece il cinese si chiama Orina Sumuri.
0: Scozza,
2: per chi non l'avesse ancora conosciuto,
0: se mi giro non vi guardo, non so chi sta parlando, lo sai.
2: Volevo dire che per chi non l'avesse ancora visto dal vivo Scozza,
0: sì, ma io no, cioè non è Marlon Brando.
3: Però,
0: no, c'ha gli occhi.
3: Di chi?
0: C'hai due occhi.
3: Di chi?
0: Due o tre, perché non.
3: Dai.
1: Ma te sei ciclope, non sono.
3: Ciclope.
0: C'hai un occhio solo. È il ciclopone.
1: Ah.
0: Gli
1: occhi?
0: No, c'hai dei begli occhi verdi.
1: Cavolo.
0: Come l'amore, no?
1: Come l'amore.
2: Amor.
0: No. Sono girato verso Achille. Ma sareste una bella coppia, eh?
1: Achille Lauro, chi no?
3: Achille Lauro?
1: Ah no, così scherzavo.
2: No,
1: Achille Lauro.
3: Poveracci.
0: Però, se ti muovi così, sembra quasi che ti piace.
1: No, non mi piace.
0: E l'hai fatto. È il tuo modo di fare. Senti, ma tu sei fidanzato. L'ho sputato.
1: No, mi è arrivata una ondata di vento ogni
0: giorno. No, è con Lirio, tranquillo. Allora, tu sei fidanzato.
1: No, sono scusate. Single man, desperado, come dice la canzone di Zucchero, 1989.
0: Sì, quindi è imbattibile.
3: Non si può.
0: Quindi sei come Achille, cioè siete due single accaniti.
1: Sei single anche tu?
0: Sì.
1: Complimenti.
0: La mano, datemi la mano. Non ce la fanno a stringerla.
2: No, perché non so se lui è destro, sei destro o sei mancino.
1: Sono destro, cioè no, sei destro.
2: No, sei destro o sei mancino?
0: La sera, dipende la sera. La sera, sei destro o mancino?
1: Mamma mia,
0: io me ne vado, me lascio con loro.

0: canzone questa, ragazzi.
1: Oh, tu fai lo speaker, quello. Lo speaker. Ragazzi, sì, questa bellissima canzone.
2: Speaker è di cosa? Di aranci?
1: No, no, speaker!
2: Ah, ok!
1: È credino proprio!
2: Ma non è detto che spicco!
1: Meno cadavolo, la seconda droga era scaduta! Aspetta, aspetta che c'è Rino! Sai chi è Rino?
3: Rino Bolloni.
1: Pronto!
4: Buongiorno ragazzi, la frequenza turca mi è piaciuta un sacco.
1: Ma sei fuori dal cancello?
4: No, cioè, ho appena finito di fare la coda, sto andando in ospedale.
1: Ma vai a disturbare gli operai?
4: Vado a bere il caffè con gli operai e poi riprendo il mio giro.
1: Allora, gli operai mi hanno scritto ieri e mi hanno detto: non puoi tenerlo un po' di più in radio? Che viene a scroccare il caffè tutte le mattine.
4: È vero.
1: Ogni tanto pagalo, Rino, ogni tanto pagalo.
4: Facciamo a turno.
1: Il giorno del turno lui non passa. Il giorno del suo turno.
4: Vabbè. Ascolta, ma chi è il tuo ospite che non
1: Scozza, si chiama Scozza.
4: Non lo conosco.
1: È il futuro sindaco di Salò.
0: Ma chi? Ma quale Salò?
1: Salò, Salò. Tu De Senzano e lui Salò. Salò. Sì. Anche lui si presenta.
4: Certo. Ascolta, no, perché stamattina ho trovato delle cose spostate in cucina. Sai che la donna ogni tanto ha voglia di cambiamenti, di fare cambiamenti, ma
1: ha spostato anche te?
4: Non può cambiare l'uomo.
1: Ti ha spostato?
4: No, mi era venuto in mente no, che ieri gli ho detto a una mia amica, l'uomo ideale, no, per le donne, si sveglia la mattina alle 6.
1: Sì.
4: No, fa il letto, pulisce la stanza.
1: Sì.
4: Poi fa un po' di ginnastica come te, no?
1: Sì.
4: Si prepara da mangiare, legge molto e non è mai sui social. Va a letto alle ore 21 e non fa vita notturna. Ma dove lo trovo uno così? È in prigione, va.
1: Mamma, ragazzi, mamma. Adesso gliela spiego perché non l'ha capita, Scozza. Va bene. Rino, curati. Ciao.
4: Un po' fa caldo, un po' fa freddo. Allora gli ho chiesto a Achille, ma insomma, un po' fa caldo, un po' fa freddo, quando è che finisce l'estate? Sai cosa mi ha detto? Per me l'estate finisce quando incomincio a fare il bidet con l'acqua calda.
1: Mamma mia. Guarda che c'è il sole oggi. Ciao. L'hai capita questa?
2: No.
1: C'è anche intristito.
2: C'è intristito.
1: L'estate, quando è che finisce?
0: Quando?
1: Quando finisce l'estate?
2: Quando comincia a fare il bagno caldo?
1: Quando?
0: Il bagno caldo?
1: Tu l'hai capita?
5: Sì, allora ha detto l'estate finisce quando inizia a farti il bidet con l'acqua calda. E io lo so, è anche i fratelli.
2: Sinceramente, anche se è calda, però la battuta è fredda. Però.
0: Ma te lo dico che era tu.
2: No, ma veramente.
1: Il buo che dà cornuto all'asino. Il buo.
0: Il
1: buo è maschio.
5: Andrea, ricordiamo che Scozza, per chi non l'avesse visto dal vivo, lo è.
1: Meglio di no.
5: Settimana prossima saremo teatro Guidizzolo con il tour teatrale.
1: Ci sarà anche lui.
0: Sì.
1: Allora, tutti quelli che soffrono di incontinenza, ecco, io vi sconsiglio di venire a teatro. Perché a guardarlo ti viene voglia. A me mi viene voglia andare fuori, andare a fare la baby fuori, anche se non ce l'ho stimolo. Anche se non ce l'ho stimolo.
2: Sempre meglio che fare. Insomma, avete capito? Insomma, no? Hai capito? Invece che. Insomma, non volevo proprio essere. Meglio che fare.
0: L'altro, sì, l'altra roba,
2: meglio
0: Andrea.
2: Meglio che fare. Meglio. Hai capito?
1: Ah, meglio la pipì della cacca,
2: ecco, esatto. Mi viene da pisciare, meglio che ti fa caga. Posso dirlo, no? Insomma,
0: fermatelo! C'è la pubblicità! Fermatelo!
1: Aspetta, c'è un fan, pronto! Pronto!
6: Settimana enigmistica.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
2: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni, e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
1: Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
3: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
4: La squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi. E noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
3: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
5: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare

0: la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
1: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'acqua, con l'Andrea Catavolo Show.

0: ragazzi, siamo a tira.
1: Non ce la faccio.
0: Sono imbattibili tutti e tre, ragazzi. Sono una cosa, una forza della natura. Io potrei anche andarmene, ragazzi. Io torno a Malaga. Torno a Malaga. Una donna scrive, Simona scrive di Bergamo, ma li trovate in discarica i personaggi così? Non trovo parole per descriverli. Grande successo stamattina. Andrea, ma scozza il fratello di Achille? È uguale a Achille, spiccicato. Sono sul furgone, mi sono dovuto fermare sulla parola F puntini puntini. Allora, chi è scozza, lo ricordiamo, rimane qui da oggi fino a oggi. Poi torna una volta al mese, lui viene una volta al mese. E come i fastidi, no? I fastidi, no. I fastidi delle donne, no, una volta al mese te la devi pippare. No, scherzo, gli vogliamo bene. E verrà anche a teatro, perché ci sarà una sorpresa per lui il 10 ottobre a Quirinzolo. Poi verrà anche a Rovereto.
1: Pure,
0: sì, sì, pure. Ce lo portiamo dietro perché.
1: Pure a Bellaria.
0: È un totem, lei è un totem. Sei un totem.
2: Meglio che un totem, comunque, né?
0: Meglio che un
2: totem.
0: Un totem.
2: Total. Sì, sono total mat.
0: Total mat. Vedi che c'ha sempre le parole. Riesce sempre a uscirne fuori. Sei forte. C'hai un cervello pensante, capito?
2: Sì, non so se è un cervello, comunque.
0: No, non è un cervello. Non è un cervello. Come Achille, c'è due mattoncini della Lego dentro.
2: Però si puntano anche la Lego.
3: Ah, perché io da piccolo giocavo molto con la Lego, hai capito? Sì, giocavo, poi io quando facevo.
0: Poi si mangiava i mattoncini. Si mangiava i mattoncini.
2: Ah, sì? Si mangiava i mattoncini.
0: E cagava Castelli. Andiamo avanti. Basta, okay, ragazzi. Basta. Che oggi sono troppo spinto. Oggi. Bello, no, basta. Me ne vado perché non hai. Mi ispirano questi due, capito? Mi ispirano.
3: Facevo le costruzioni con i pesta
0: carne. Ora che parlano dei Lego.
3: Facevo le costruzioni con i pesta carne.
0: No, sai cosa c'è?
2: Che lui non. Guarda male.
0: Non ti considera.
2: Non ti considera.
0: Qualsiasi cosa tu dica.
2: Non considero. Aspetta, posso dirlo?
0: No, non lo dire.
2: Non capisco una minghien, come si dice.
0: Non capisce niente. Il problema, sai qual è? È che lui, quando parli, si specchia in te. E quindi...
2: Lui capisce lui così.
0: No, nel modo di parlare.
2: Aspetta.
0: Ma perché non capisce? Anzi. Allora... Lui sì. Non, quando parla non lo consideri, perché no. Non lo consideri? Lo consideri? Sì, parla.
2: No, guarda. No, perché guardavi i mattoni,
0: lo parla, lo guarda come se fosse un ritardato.
2: Ma no.
0: Che stai facendo?
2: Guardavo fuori dalla finestra per scherzare, o no?
0: Non ho capito.
3: Guardava
0: fuori dalla finestra per scherzare.
1: Ma con chi?
0: Che vuol dire? Con chi?
2: Non so.
0: Digli qualcosa.
1: Devi usare il fischietto dei cani, Andrea, per richiamare.
2: Come diceva qualcuno, dimmi figliolo. Quel prete.
3: Ho notato una cosa. Al mattino, quando io arrivo qua.
0: Vedi che non lo guarda, lo guarda. Lo guarda poco.
2: Un po' strana merda.
3: Guarda laterale come i cani.
2: Sì. Così va.
0: Sì.
2: Okay, no.
0: C'hai la battuta sui cani? Ce l'hai?
2: L'avevo fatta prima?
0: Ah, scusa, Can-can.
1: Can-can,
0: sui gatti invece non ce l'hai, sui gatti.
2: Sui gatti invece c'era quella che diceva, quello diceva col gatto, no? E dicevano: posso andare così? Quando il gatto non praticamente.
0: No, parla gattino, come Achille!
2: Sto gattino voleva,
0: non
2: andare
0: si capisce
2: niente. Voleva andare con la gattina.
0: Il gattino voleva andare con la gattina.
2: Ma sì. la gattina. Lui faceva miau. E dopo tira e molla quando sta gattina non era indeciso sto gatto dopo la gattina è andata
0: via
2: a cercare un altro e si è girata e sai cosa gli ha detto al gattino
0: ora
2: miau.
1: Che sono anche carine,
0: no.
1: Oramao.
0: Perché lui era tornato
2: no, perché come dire ormai è troppo tardi.
0: Troppo tardi perché era andata con altro. Io non lo capisco, ragazzi.
3: È come la canzone Cacao Meravigliao.
0: Che c'entra? Ma perché non fate un programma voi due? Gli incompresi.
2: Oramao, come dire ormai, capito? Oramao.
3: Ho capito.
1: Andrea c'è il blocco corto, eh.
0: Sì, ma come fai a fermarli?
1: Bisogna fermarli!
0: No. Allora, io dico una cosa, io sono contro le guerre, ragazzi, no? Assolutamente alla violenza. Se voi mandate questi due da Donald Trump, secondo me si quieta anche un po' lui. Cioè, da Xiaoping là, quelli un po'.
1: Ma chi è?
0: quelli che fanno le guerre, no? Da lì, dall'altro russo. Cioè. Li mandate questi due qua. Quelli o si iniziano a drogare anche loro, oppure vanno anche loro verticali, quattro verticali.
1: Vabbè,
0: allora facciamo, mandiamo la pubblicità e poi dopo forse torniamo. Adesso dipende. Se non ci tagliano qua tutto, non so come mai io schiaccio, ma non va. Schiaccio di nuovo.
4: Andate. Su Studio Più.
5: La mattina.
0: Separati alla nascita, ragazzi.
5: Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Ragazzi, è fuori onda, ragazzi. Cioè, è una roba che non. Di chi parlo? Parlo di Scozza, ragazzi. Il nostro ospite di oggi. In tanti ci stanno scrivendo, ma un po' di F puntini puntini, mai in radio. Solo Gugnis.
1: Gugnis.
0: Chi è? Chi è Gugnis?
2: I Gugnis.
0: I Gugnis.
3: È il film.
0: È il film.
2: Bellissimo.
1: Il caso è la di Gugnis. Non ti arrabbiare.
0: Non ti arrabbiare. Uno ha scritto: abbattete i due incompiuti. Siete cattivi, veramente. Sono due belle persone. Cioè, Andrea, ma un ospite normale non ce la vede? Sono tutti un po' particolari, diciamo, come noi. Cioè. Ciao, mi sono collegato adesso, ma c'hai due Achille in studio? Non ne bastava uno solo. Questo è bellissimo, Catavolo. Quei due sono considerati lavori socialmente utili per recuperare la patente. Esatto, esatto. Secondo me dopo la puntata di oggi me la danno adesso, cioè alle 9. Alle 9 c'erano i vigili fuori che me la danno. Tieni, te la sei meritata, te la sei meritata. Vabbè, allora, ci sarebbero degli scherzi da fare, te la senti?
3: Ma madonna.
0: Madonna. Allora, aspetta, c'ho le zanzare nascoste qua sotto.
2: Ma come le zanzare?
0: Sotto i computer. Sai, sotto, qua c'è lo zoccolo come lo zoccolo della cucina.
3: Sono innamorati di te.
0: Io non lo so, non lo capisco.
3: Le zanzare, no?
0: Le zanzare.
3: Sono innamorato di te.
0: Ma che
3: ti sono sempre addosso,
2: Chiedi ad Achille.
0: Chi ha detto?
2: Si intendono.
0: Mamma, ragazzi.
2: Si intendono perché ci sono anche le zanzare, quindi in tante persone si intendono.
0: Sì, sì,
2: dice
0: sì.
2: Che le zanzare, ciucciandoti le caviglie,
0: sì.
3: si innamorano di te.
4: Andrea, qualcuno mi chiede se c'è il rimborso, esatto, del biglietto.
0: Sì. Allora non viene il 10 ottobre, non viene. 10 ottobre ci sarà Ugo Palmisano, i Depeche Mode.
3: Mod propria, a mod, Depeche
0: Mood, e poi ci sarò anch'io, insomma, spettacolo, poi ci saranno anche altre persone, quindi, faremo dei pezzi di film, loro faranno Scemo più Scemo.
2: Sai che Jim Carrey, c'hai un aneddoto?
0: Comunque è vero che tu assomigli a Jim Carrey quando ha fatto Scemo più Scemo.
4: È vero.
0: Cioè, fisicamente è vero. C'aveva sto taglio. Dove si fa? Una frangettina.
4: Sì, è vero.
0: Ma il sorriso è uguale. Il sorriso è uguale, identico. È lui, è Jim Carrey, è Jim Carrey. Sì. E tu sei cosa? L'altro, l'attore.
4: Quello biondo.
0: Non ho mai capito perché nei film, no? Tipo Starsky Dutch, i Chips, i Righeira. Quello...
4: I Righeira,
0: sì, quelli biondi non li caga mai nessuno. Sì. Cioè, non si ricorda mai nessuno i nomi degli altri. Allora, i Chips, Ponciarello. L'altro, boh, non si sa.
4: Sì, è vero.
0: Nei Righeira, i Righeira, come si chiama?
4: Righeira, gli Wham.
0: Gli Wham. George Michael, l'altro biondo, boh, finito.
4: Sì, non si finito.
0: Scemo più Scemo, c'era
4: Jim Carrey.
0: L'altro biondo, i biondi non vengono. Ridge, Beautiful, e l'altro sì,
3: ma scusa,
0: Thorn, ma non lo cagava nessuno, c'era lo sfigato, il cornuto della famiglia.
3: La scena del posso dirlo,
0: biondi,
3: la scena,
0: se scherza,
3: la scena del cesso, quella è indimenticabile, la scena del cesso, quella del che è andato a cesso,
0: perché lui sa tutti i film, sa tutte le scene dei film. Fermati, fammi spiegare. Lui c'ha una pagina su Instagram, c'ha 400.000 follower. Dove
3: su,
0: mette?
3: Su Facebook. E 34.000 su Instagram.
0: Vabbè, lascia stare, non è importante. La pagina si chiama...
4: Sono tutti dottori!
0: La faccio. La pagina si chiama Cinema Remember 70, 80, 90. Eccola qua. Ha fatto anche i cappellini. Che fai? Che fai? C'è un errore?
3: Te lo cambio? È rovinato questo.
0: Come è rovinato?
3: Questo qua è rovinato.
4: Scusa, dove pensavo avesse sbagliato.
0: L'80. Sì, no, vabbè, fa niente.
3: C'era un altro.
0: È rovinato.
3: Dopo guarda che sì, dopo ce l'ho di fuori.
0: Dove le fa? Dai cinesi li fa.
3: Già il secondo.
0: A chi lo dice? A chi lo sta dicendo? Il manager.
3: Senti, dopo te do un altro.
0: Io lo voglio a casa con me. Cioè, questo è troppo. Questo ti mette una voglia di vivere. Fantastico. Tu alzi l'aspettativa di vita degli altri, capito? L'autostima.
3: Ma il mio problema è a terra, è quello il problema.
0: Entrate sulla pagina Cinema Remember 70 80 90. Lì ci sono tutti i pezzi di film, lui li mette, li conosce tutti i film.
4: Bravo.
0: La scena che dicevi di Scemo più Scemo qual era?
3: Quella che gli ha dato la furga, perché per vendicarsi, perché stava frequentando quella che quello che gli piaceva.
5: Di
3: lui.
5: Chi parli però?
3: Scemo e più scemo.
5: Sì, ma chi è che stava frequentando Jim Carrey?
3: No, l'altro, il biondo. Biondo.
5: Come si chiama biondo? Non lo sa nessuno, vedi cosa.
4: Manco lui.
5: L'attore, come si chiama?
3: No, non mi ricordo.
5: Aspetta, cerchiamo, c'è l'intelligenza. Chiedi.
4: Cerco io.
3: Però vabbè, dai, comunque c'è l'intelligenza artificiale, si chiama ormai deficienza.
4: Come si chiamano gli attori di Scemo più scemo?
5: Vabbè, vai. Vabbè, Jim Carrey è...
4: Allora, Jim Carrey... Ah, Jeff Daniels, che poi era famoso.
3: Jeff Daniels. Daniels.
5: Altro che film ha fatto?
4: Jeff Daniels?
5: Non lo sai.
3: No, ne ha fatti due film.
5: Ne ha fatti?
3: Oh, madonna.
5: Vabbè, okay.
4: Jeff Daniels.
5: Vabbè, quindi chi è che è innamorato della diva? Jeff Daniels?
3: No, è che è andato di nascosto. Voleva lui...
5: Ma chi dei
3: allora,
5: due?
3: Tu, Jim Carrey, voleva mandare lui perché aveva vergogna per conoscere quella qua che gli ha fregato la valigetta, che ha trovato la valigetta.
5: Allora, stai calmo. Allora.
3: Sono andati a Aspen.
5: Aspetta!
3: Sì.
5: Per chi non ha visto il film, non ce la fa seguire. Tu chi sei? Jim Carrey?
3: Sì.
5: E lui è, come si chiama?
4: Jeff Daniels.
2: Che mi ricordo più la scena.
5: Ok, allora tu chi è che è innamorato della diva?
3: Il l'aveva conosciuta
5: tu Jim Carrey.
3: Io sì, ho mandato Achille,
5: sì. No,
4: Jeff Daniels.
3: Jeff. Capo c'ha il nome, l'altro, cioè, non mi ricordo il nome.
5: Nel film come si chiama?
3: Non so il nome di su Scemo più Scemo, il nome hanno un nome.
4: Adesso te lo dico come si chiama, aspetta.
5: È andato in crisi, ragazzi.
4: Harry e Lloyd.
3: E dopo?
5: Tu chi sei? Harry o Lloyd?
3: Harry.
4: Lloyd, Jim Carrey era Lloyd. Harry è il biondo.
3: Lloyd è biondo.
4: Harry è il biondo. Lloyd è il moro.
5: Tu sei Lloyd.
3: Lloyd ha mandato Harry.
5: Sì.
3: A conoscere quella lì perché aveva vergogna.
5: Vai, diglielo, vai.
3: E dopo
5: fai la scena. Non hai capito? Devi fare la scena. Chuck, scemo più scemo.
3: Sì, avete l'appuntamento.
4: Ciao Lloyd.
5: Aspetta. Avvicinati al microfono.
4: Vai. Sta venendo mal di testa.
3: Ho detto, vai a conoscere te questa ragazza. Guarda, dimmi Lloyd. E l'altro fa, poi è tornato fa. Sì, hai un appuntamento.
5: Aspetta,
3: no, io mi ricordo.
4: Hai
3: l'appuntamento.
4: Stai dicendo
3: alle 8. È uscito lui.
5: Aspetta, dobbiamo fare la scena.
4: Ce la faccio.
5: Facciamo la scena.
3: È difficile.
4: Stai dicendo una trama.
5: Tu devi fare solo il tuo personaggio.
3: Sì.
5: Lui la sa la sua parte.
3: Okay.
5: Vai, digli, vai.
3: No, insomma, ho vergogna. Vai,
4: dimmi.
3: A conoscere da te. E dirgli che voglio conoscerla. È andato lui.
4: Sì, ma perché?
5: Lui va.
3: Vado io. Ecco, vai.
4: Toc. Non so chi sia più scemo.
5: Che sono i passi.
3: Sono i passi. Sì. Questa roba. Le Frankenstein.
5: Che cos'è? Ah, è la donna.
6: La donna.
5: Vai.
6: Ciao. Mi ha detto Lloyd che... Senti, quant'è che io e te possiamo uscire insieme?
4: No, si chiama Mary lei, eh?
6: Ah, Mary. Bel nome è Mary. Mary...
5: Ma tu la sai la scena, non la sai?
3: E dopo è tornato.
6: Ah sì, poi torna.
5: Torna.
3: Okay. Tornato e dito. Ci vediamo dopo. Mi dai il numero? Con lei.
5: Poi figlio, parlare con Barry.
4: Ma
5: ci vediamo dopo.
4: No,
5: io non ce la faccio.
4: A teatro bisogna fare questo.
5: No, ma tu devi tornare da lui, devi dire cosa.
2: Sì, se non mi fai finire.
4: Andrea sta chiamando i carabinieri, sta chiamando risposta.
2: Finito di parlare con Barry.
5: Aspetta un attimo, abbiamo un fan. Pronto, sarà Barry. Pronto.
7: Ciao Andrea!
5: Ciao!
7: Ascolta, se fai fare un programma con i due lì, io mi butto giù dal camion a 90 all'ora.
5: Allora,
4: è partito!
5: Allora, tu torni da lui e gli dici, Mary, cos'è che ti deve dire?
3: Che è l'appuntamento stasera alle 8.
5: Stasera alle 8?
3: Alle 8.
5: Vai, vai, vai.
3: Invece,
2: Sì, vado io, certo.
3: Mi hai fregato.
4: Ma il regista.
5: Vai, vai.
6: Allora ci vediamo dopo, Mario, ok? Vado. Ciao. Okay. Ah, sei figo.
4: Ma che sta facendo? Cosa sta facendo?
6: Lloyd.
3: Sì.
6: Lloyd. Guarda che stasera appuntamento alle 8 con Mary, eh.
3: Perfetto, allora tutto bello contento, eccitato.
6: Stasera
3: nel bar aspettare fino alle 8. Lui andava fuori con la Lamborghini a portarla in giro.
5: Ah, pesa la Lamborghini.
3: Perché avevano trovato la valigetta che doveva restituire alla sta Mary.
5: Sì.
3: E non sapevano che c'erano i soldi. Litigando nel mezzo della neve, si è aperta sta valigetta e hanno trovato questi soldi. Però erano soldi riciclati. E
5: ma il cesso che c'entra?
3: Dopo si è vendicato. Quando ho scoperto che usciva con il suo amico.
5: Lloyd.
4: Sì, no, ti ha fatto
5: Lloyd,
4: lo scherzo.
5: Harry.
3: Io sono Lloyd, con il mio Harry.
4: Ce la faccio.
3: Ah, ma alle 8 di mattina, alle sera. Hai ragione. Allora sapeva già che l'aveva visti da nascosto. Gli ha messo giù la purga.
5: Ah,
3: quando
5: ecco.
3: È partito con la Lamborghini per andare a prendere la Stamery,
5: se l'è fatta addosso.
3: Leggero angolino.
5: Ma questo è il rumore Lamborghini?
3: No, anche quello, ma anche un leggero angolino alla pancia.
5: Sì.
3: E quando è arrivato lì, ha suonato al campanello.
5: Al campanello.
3: E gli è venuto subito la
5: lo squarao.
3: La potenza
5: intestinale.
3: E gli ha detto, e ora gli ha detto, arrivo subito nel bagno. Ora dopo lei è entrata a fare che il cesso è rotto.
5: Aia!
3: E lui c'era giù che faceva, posso farlo, c'era giù che faceva. insomma
4: gli ha fatto
3: di tutti i colori.
5: Sì. Diciamo, dove è andato
3: giù,
5: poi?
3: Come dico, quando lui ha fatto giù un pandemonio, diciamo.
5: pandemonio. Non la sentivo dai tempi di mio nonno, pandemonio.
3: Vabbè, comunque niente. Allora praticamente...
4: Andrea, fermo un attimo, puoi rimettere? Allora puoi rimetterlo a velocità per uno, per favore?
3: Aperto la finestra, faceva così.
5: Non si abbassa. Ma alla fine, dove ha cagato? Perché...
3: Scusate,
5: vabbè, aspetta, c'è un fan. Prego, pronto?
8: Basta. Andrea, per favore, fermali che non ce la faccio più.
5: Hai ragione.
8: Ieri sera mi sono rotto un muscolo al lavoro, non ho dormito tutta la notte, ma vedendo questi qua, dai, per favore.
5: Hai ragione, si è rotto il muscolo. Io pensavo qualcosa. Adesso ieri il muscolo, adesso si è rotto qualcos'altro. Vabbè, ragazzi. Allora, vediamo di trovare uno scherzo da fare, così chiudiamo in bruttezza, ragazzi. Allora, vediamo dov'era. C'era una che ci faceva gli anni, non mi ricordo. Rimandalo, eccolo qua, Andrea. È questo?
3: Il mio pane.
5: Andrea, mi dai il numero di telefono e fuori di quello che ho sbagliato così. No, non è questo. Lorenza Ravenna, mi sono. Dov'è quello scherzo? Mannaggia. Allora, se volete fare lo scherzo a qualcuno, mandate adesso gli indizi e il telefono, che Scozza è prontissimo.
4: Ha detto, questo è il mio pane, ha detto Scozza.
5: Ah, eccolo, forse questo. Eccolo qua, catavolo.
3: Pane quotidiano. Pane quotidiano. Pane quotidiano.
5: Che c'entra?
4: È lo scherzo, Andrea.
5: Ah, è il suo.
4: Ha detto, il mio pane quotidiano.
5: Hai una battuta sul pane?
3: Ah?
5: Hai una battuta
3: sul pane? No,
5: sul pane no.
3: Però c'è il detto che dice da noi: panda focaccia renduda. Capito cosa vuol dire?
5: No.
3: Vuol dire che se te la fai, te la rendo. Così pane dato, focaccia renduda. Come dite, te l'ho resa quello che hai fatto. Capito?
5: Pandato, focaccia
3: renduda. E può essere anche la focaccia.
5: La focaccia con il pugno.
3: Focaccione. Focaccione.
4: Fate lo scherzo, vi prego.
5: Allora, cadavo. Faresti sicuro la mia compagna Melania. Oggi sono 35 anni. Fa gli anni. Ah. Chiamala facendo il gigolò e voglio vedere la sua risposta. Fare. Allora, tu fai il gigolò. Allora tu gli dici il tuo compagno, io sono un gigolò esperto. Il tuo compagno, il tuo compagno mi ha mandato il tuo numero per farti gli auguri. Lui si chiama Marco, capito?
3: Ah, ma è maschio.
5: Tu sei. Lo fai la capire, non è facile. No. Tu chiami sta Melania.
3: Ah, meno male.
5: Il compagno che si chiama Marco.
3: Sì.
5: Ti ha ingaggiato per fargli gli auguri con la voce del gigolò, capito?
3: Okay, quindi proverò a farcela.
5: Vai, ce la fai.
3: Insomma, in diretta non è che
5: hai capito almeno?
3: Più o meno sì.
5: Che devi dire?
3: Il tuo compagno Marco mi ha scritto che sono un gigolò.
5: No, mi ha ingaggiato.
3: L'ha ingaggiato.
5: Tu sei un gigolò, capito?
3: Ok, sono un gigolò.
5: Entra nel personaggio. Entra.
3: Allora.
4: Vai.
5: Non in Achille!
3: Allora,
5: tu sei un gigolò!
3: Io sono un gigolò!
4: Ma sa chi è almeno? Spiegaglielo.
5: Ma sai chi è il gigolò? Sì!
3: Sì, sì!
5: Chi è il gigolò? Quello che ti piacerebbe fare!
3: No, dipende! Beh, comunque, quelli che pagano per.
4: No, viene pagato!
3: Viene pagato! Tipo come le escort, giusto, no?
5: Sì!
3: Una roba del genere!
5: Sì, sì, però maschile!
3: Si chiama escort maschile, non è escort, però è Fiat! Vabbè, dai, comunque, ci siamo!
5: Andiamo avanti! Non mi chiamate adesso, se no non riesco a chiamare. Allora, Trescetto, guarda, tu sei il gigolò ingaggiato da Marco e gli fai gli auguri per i suoi 35 anni. Troppo difficile, gliela fai. 5-6, attenzione.
3: Melania
5: si chiama. Melania. 9-6, ok, vai. Vai. Marco è il fidanzato, sì. Capito? Vai. Il tuo fidanzato Marco, vai.
9: Pronto?
3: Ciao Melania. Io.
9: Ciao Achille.
3: Io sono.
0: No,
3: io,
0: ma no. Non è Achille! No, no, no. Achille! Ma come?
5: Ma non è Achille! È il fratello!
9: Mi stavo ascoltando.
5: Amore mio, beh, amore beh. Mio. Ma hai fatto la battuta voi due oggi. Sì,
9: l'autore.
5: Senti, allora fai finta di non aver sentito. Se no non può fare la parte. Vai, c'è il gigolò.
3: Sono gigolò. Sono Melania. Mi ha ingaggiato il tuo fidanzato Marco per farti gli auguri.
9: E quando è che ci vediamo?
3: Quando vuoi, cara. Ma costo caro, molto caro.
5: Melania, auguri, auguri.
3: Auguri.
5: È andata. La sentiamo male. Ciao, un bacio.
0: Ciao tesoro, ciao.
5: Ciao. Cioè, no, ci ha sgamato, questo non è andato a buon fine. Ne facciamo un altro, aspetta, dai, aspetta.
3: Cosa mi sono accorto?
5: No, non ho capito.
3: Mi sono accorto.
5: Ah, ti sei accorto?
3: Adesso.
5: Aspetta un attimo. Aspetta. Scemo, ci hanno mandato la scena del film. Avete bevuto anche lui una centrifuga di rape rosse? Dalla voce non riesco a capire se c'è Achille o è l'altro.
0: È l'altro.
5: Oggi siamo alla frutta, vabbè, niente. No, scherzo. Allora, facciamo così. Fate lo spettacolo sulle fiabe. Andiamo avanti, ragazzi. Non... Allora, facciamo così. Mettiamo una canzone. Voi mandate dei numeri di telefono da chiamare, così facciamo lo scherzettino. Perché è pronto, è carico, ragazzi.
0: È carico.
3: La canzone a me.
5: Non ho capito.
3: Una canzone a me devi dedicarmi dopo, prima che chiudete.
5: Devi chiamare dopo le 9.
3: Ah!

0: sono impegnato nei racconti di Scozia, quindi ragazzi, dove li trovi questi due su Novella 2000? No, allora,
1: anche 3000, più che 2000 qua, 3000.
0: Hai pagato 3000 euro?
2: No, ma cosa?
0: No,
1: no, dai, 2005.
0: 2000. No, no, no, no, io non so veramente dove arriveremo oggi. No. Allora, c'è uno che ha fatto la pubblicità, affettasi i migliori salumi italiani, è una
1: bellissimo.
0: La marca è cos'è? Parole dei fratelli Dudona, Dudonna.
1: Esatto,
3: Dudonna.
1: È come quando c'è venerdì 13 che c'è Jason Voorhees che dice:
0: "Chi?"
2: È l'assassino, l'assassino.
1: Venerdì 13, sei con la maschera da hockey. Venerdì 13.
0: Venerdì 13.
1: Che dice sempre:
0: "Io parla veloce, io non riesco a stare.
1: Mandatemi l'amicizia." Sapete perché? Perché lui vi accetta tutti, capito?
2: Capito? È carina, dai, è carina. Bravo, bravo.
0: Questo è al tuo livello, Allora, tu fai la battuta e lui ride battendosi la coscia, vai, rifalla.
2: Vai quella di Jason Voorhees di nuovo.
0: Vai. La stessa!
1: Che Jason Voorhees accetta amicizie su Instagram, su Facebook, perché lui è felice di accettarle tutte, capito? Hai capito?
0: Fantastico, ecco, ragazzi,
2: che momento, allora, meraviglioso.
0: Momento bellissimo.
1: Posso fare la battuta della migliore escort?
0: Chi?
1: La migliore escort è russa?
0: La migliore escort?
1: Sì, la più famosa escort russa. Sapete come si chiama?
0: No, come si chiama?
1: Sudomagodo. Cioè, capito?
0: Sudomagodo. Caccialo via, caccialo. Allora, facciamo chiamare il Quirinale a lui. Ieri abbiamo tentato di chiamare il Quirinale, perché si possono affittare le sale del Quirinale. Abbiamo il numero di telefono, il Quirinale.
1: Quirinale.
2: No, il Campidoglio, Andrea.
0: Il Campidoglio a Roma c'ha delle sale e si possono affittare.
1: Ah,
0: capito?
1: Non sapevo.
0: Allora, adesso tu chiami il numero. Ce l'hai il numero?
4: Sì.
0: Vai. E fallo. Che fai?
4: Faccio io.
0: Lo faccio io, uguale.
4: Eh sì, no, perché almeno ti ho detto.
0: Che c'hai paura?
2: C'hai paura? Rintracciano.
0: Che te rintracciano, dimmi. Lo faccio io, dai. 06
4: 67
0: 67
4: 10
0: 10
4: 29
0: 29
4: 17
0: 17. Ok. Allora, il Campidoglio. Siamo a Roma, Ma no, ma l'hai sbagliato il numero.
4: Aspetta, ripeti. 06
0: 06
4: 67.
0: Aspetta, sta suonando. Sì, sta suonando. Vai. Tu devi affittare la sala del Campidoglio. Devo fare una festa di compleanno, capito? Per il film, per la pagina del film. Lei li vede i film, gli fa un po' di domande, capito? Ma mi capisci quando parlo?
1: Sì, certo, sto ascoltando. Sono preso.
0: Preso
1: da te, preso.
2: No, ma il centralino ieri mi ha detto che aprono alle 9:30, Andrea.
0: Ah, 9:30.
2: Quello che hai chiamato ieri era il centralino.
0: Ah, ok.
2: Questi invece aprono alle 9:30.
0: Aia, andiamo a famo. Allora, Andrea, conosco una ragazza cinese a cui piace...
2: Ma cosa sta facendo dietro?
1: Una papana,
2: ti cacciava le mosche dietro!
0: C'ho le mosche dietro!
2: Faceva così dietro!
0: Allora, niente, non rispondo perché aprono alle 9:30.
4: Se ci sono due di numeri, c'è anche un altro.
0: Ah, ok. E perché mi hai dato questo, allora?
4: Ti spiego, perché ieri ha detto...
2: Ieri ci ha dati due, è vero, dai.
0: Vai, 06... Zitto. Vai, aspetta, non mi si apre il telefono. 06...
4: 67... 104
0: 109. Vai. Capito? Devo affittare il Campidoglio. Una sala del Campidoglio. Vai. Se rispondono. È serio, è serissimo.
2: Sì, è ben preparato.
0: Si sta concentrando. Poi gli fai un po' di domande, capito? Ma non risponde.
2: Facciamolo parlare col centralino, Andrea. Chiamiamo di nuovo il centralino.
0: Uno ha scritto: pensavo fosse impossibile fare peggio di Achille, ma mi sbagliavo. Ciao, zucche vuote. Niente, ragazzi, non andiamo a farlo.
2: No, chiamiamo il centralino, Andrea.
0: Ma il centralino ci dice le stesse cose.
2: Eh no, ma ci parla lui. Vuole fare, ma basta, continua. Cosa?
0: Scusatemi,
1: non l'ho capita, la no, perché la pezzo di Achille, ma mi sbagliavo, come dire, sono peggio di Achille.
0: Mi è piaciuta, questa gli è piaciuta. Vabbè, allora facciamo così. Dammi il numero di ieri, vai.
2: 06 06 06 06 06. Questi centrali dovrebbero rispondere qua.
0: 06 06 06. Vai, se non risponde, niente. A questo gli chiedi la sala, perché io ho una film.
5: Benvenuto in chiama Roma 06 06 06.
3: La chiamata è registrata da Roma Capitale per la gestione del
0: sì.
3: servizio.
0: Comunque la notizia di Vanna Marchi premiata sembra una bufala.
2: No, no, è vero. È vera. È vera. Solo che il comune non c'entrava nulla perché anche loro hanno affittato la sala.
0: Ah, ok.
3: Sezione contatti, chiama Roma 060606.
0: Che devo fare?
3: Per il servizio dedicato agli alberi e alla cura del verde.
0: No.
3: Prema il tasto 1.
0: Ti interessa, no?
3: Se desidera informazioni sulla tariffa rifiuti AMA, sulla fattura ricevuta, oppure su accertamento TARI. Prema il tasto 2. Altrimenti, resti in linea.
0: Restiamo in linea.
3: Richieste su tutti gli altri servizi di Roma Capitale.
0: Vai, vai, concentrati. Ma hai capito che devi fare? Uno ha scritto per fortuna viene una volta
3: all'anno. Un operatore disponibile che risponderà dall'Italia. Al termine della conversazione potrebbe essere richiesta una valutazione sul servizio.
0: Ok. Avvicinati.
3: Risponde l'operatore C0287.
5: Vai. Roma Capitale, buongiorno, sono Melania, operatrice C0287, come posso aiutarla?
1: Ciao, buongiorno, vorrei affittare una sala per il Campidoglio.
5: Come, mi scusi, la sento male.
1: Vorrei affittare una sala per il Campidoglio. Per le mie pagine.
5: Sì, soltanto un secondo. Una sala per il Campidoglio, per quanto riguarda cosa?
1: Cinema Remember 70 80 90.
2: È un premio, Didi, è un premio.
1: È un premio.
5: Ok.
2: Si sta emozionando. Ma non scherzo, Didi.
5: Allora, per questo deve contattare lo 060608.
1: Ok, okay, grazie.
2: Grazie
1: mille.
5: Si figuri, buona giornata.
1: Vabbè, ok, grazie mille.
5: Buona giornata.
0: Ma tu gli devi dire, ma conosci la pagina? Se no che scherzo è?
2: E chiamiamo l'altro numero,
0: la devi dire, conosci la pagina?
1: Non ho capito, cioè, come un pesciolino.
0: Non ho capito, stiamo succedendo. Ma non capisci.
1: Così faccio.
0: Ma no, ho capito,
1: pensavo che una fa.
2: Ma perché se no si sente?
0: Ma non devi affittare veramente la sala. Tu devi fargli uno scherzo. Ma devi dire, conosci la pagina mia? Perché non diventiamo amici, capito?
2: Lo facciamo con là, dai Andrea, diamo il numero giusto gli ha dato.
0: Ho capito, il numero giusto.
2: Qual era il numero, Kid?
0: 060608. Gliela famo, raga, non gliela famo. Aspetta, ho sbagliato pure a fare il numero.
1: Come dico da noi, l'importante è partecipare.
0: No, non devi partecipare.
2: Ma non è vero. Era anche emozionato.
0: Tu no, allora non devi affittare, devi fare uno scherzo, capito? Quindi gli dici la mia pagina, ti do il cappellino, ti regalo, non, ma non 060608 non c'ha coglionato, 060608 e non c'è proprio. Vediamo, non risponde proprio. Niente, lo
2: niente non va, non va.
0: Ma non è una cazzata allora. Adesso la richiamiamo, o quella di prima, e tu gli dici: ma conosci la mia pagina?
1: Ok, adesso
2: Gerardo risponde a lei.
0: Prova adesso a entrare, capito?
1: Sì, sì.
0: Senti, do il cappellino, la scena del film. Ah, c'è l'ultimo film, capito? Racconta un po'.
1: Va bene.
0: Non capisci, sperando
2: che ci ridiano Melania.
1: Anche quella
2: sperando
1: Melania,
2: che ci ridiano Melania.
0: Com'era il numero?
2: 060606.
0: Ma
1: ricordi prima si chiamava Melania.
0: L'uomo numero, cioè. Non ho capito.
1: Tutte Melania oggi, anche prima aveva Melania prima.
0: Sì, ma non è la stessa. Non è detto che risponde Melania, capito? Chiunque risponde, fai le domande.
1: Va bene. Ok, va bene.
0: Dopo, ragazzi, io voglio la 104 qua. Tozzo, sgancia i soldi. Uno ha scritto sembra radio DJ. No.
2: Sei interessato agli alberi? No,
0: no. Ancora questo verde. Ma chi è che chiama per gli alberi? No, che è
2: qualcuno.
3: Sulla fattura ricevuta, oppure su accertamento TARI, prema il tasto 2. Altrimenti, resti in linea per richieste su tutti gli altri servizi
0: vabbè,
3: di Roma Capitale.
2: Sei pronto, dite.
0: Vai. Avvicina dal microfono.
3: La stiamo mettendo in contatto con il primo operatore disponibile che risponderà dall'Italia.
0: Aspetta.
3: Al termine della conversazione potrebbe essere richiesta tu subito una valutazione.
0: La valutazione per me è 10, capito? Diglielo subito.
3: Risponde l'operatore
0: del servizio. Subito, digli, la valutazione per me è 10.
6: Sono Anna l'operatrice C0120, come se se le d'aiuto?
1: La votazione per me è 10. Comunque. Però volevo affittare una sala per il Campidoglio, per la mia pagina Cinema Remember 70 80 90. La conosci per caso?
6: No, signore, ma per il matrimonio?
1: No.
2: È un premio da film.
1: Per un premio, diciamo, cinematografico. Un gala, un divertimento per via dei miei film. Per miei, perché Cinema Remember parla di film, capisci? E volevo, insomma, fare
6: ma
1: una festa.
6: È solo per i matrimoni che la. No, come vedete, matrimoni? Caso deve andare ai servizi, per il solito per i matrimoni. Comunque deve andare all'anagrafe centrale a chiedere.
1: Cioè, aspetta. Io facciamo così, io ti sposo te, ma giusto, no? Va bene, siamo così allora.
2: Cosa sta succedendo? Siamo in un multiverso. È andata via.
1: C'è più nessuno?
2: C'è più nessuno. Parita. Chi è?
1: Non sento più niente.
2: Ma è scappata.
1: Come ti sposo? Parita. Anna, voglio sposarti te.
2: Questa chiama i carabinieri.
0: No, ragazzi, non ce la facciamo. È andata sotto a ridere. È andata
1: in accetto.
0: Comunque, posso dire che sei rincoglionito. Sei rincoglionito come Achille. Una cosa è certa, ragazzi. Cioè, tu dovevi scherzare con lei. Ma ho capito. Ti ha detto per i matrimoni. Inventavi qualcosa.
1: Non sapevo come anch'io, perché cioè non sapevo come reagire.
0: E sono le donne che hanno non esatto. è abituato. Non la faccio più, ragazzi. Come se avessi fatto 18 ore di radio, ragazzi.

0: già la vita è complicata, ci siamo.
1: Aspetta, perché qua scopriamo altrimenti. Scopriamo
0: cosa
1: cose.
0: Succede.
1: Allora, Scossa, che è il nostro ospite di oggi, c'ha un museo a casa, me l'ha detto Andrea, ma praticamente c'ha un museo di cose, di guerra. Di...
2: Sì, prima e seconda guerra mondiale.
1: Prima, aspetta un attimo, c'è un fan, sarà al Quirinale. Pronto?
3: Andrea, ammazzalo!
1: No! Vabbè, andiamo. Museo Scozza. Ma è famoso il Museo Scozza? No.
2: Museo. Qua.
1: Eccolo qua. Vai. Qua. Scozza fa.
2: Metti immagini.
1: Ah.
2: È questo.
1: Ma è veramente? No, ma è una roba seria. Ma è una roba fotonica.
2: Sì, devi vedere. Ti inviterò su, dai, una volta.
1: Ma praticamente in casa ce l'hai sto museo?
2: Sì,
1: dove?
2: Sì, casa mia.
0: Ah,
2: casa
0: ma è legale?
1: È legale?
2: Tutto legale, tutto.
1: Ma sono armi vere, cioè, ma poi
2: no,
1: hai fatto benissimo.
2: Certo.
1: Ma ha fatto benissimo, ma pensa te.
0: Ma come funziona?
1: Certo. Sì, ma è una roba bellissima.
0: Ma sono bombe in casa.
1: Cioè, presente i film quando uno apre l'armadio e dentro c'è un'altra stanza con tutte le armi.
2: Come, posso fare la battuta? A me Rambo mi fa una pippa.
1: Aiuto. Chiedo aiuto a tutti. Allora, bello, ma tu simuli qualche guerra? No, non le tocchi?
2: No, c'è anche le divise, ho tutta la serie di balilla. Sono l'unico, penso di essere l'unico in Italia a avere tutta la serie di balilla e le bambine e i bambini.
1: I bambini?
2: I balilla.
1: I vestiti?
2: I vestiti, tutti i manichini, i manichini del fascismo.
1: Quindi prima e seconda guerra mondiale?
2: Sì,
1: cioè
2: sì.
1: Tutto
0: ma li fa pagare per entrare?
2: No, però come balilla ho tutta la serie, marinai, moschettieri.
0: Dove li ha presi?
2: In Italia, avere l'unica collezione.
1: Ma che ci fai? Cioè vai la sera, vai giù, giochi?
2: Vengono giù, intanto vengono a vederla. Sono venute anche 20 persone da Milano due settimane fa.
1: Ah, tu apri la tua casa?
2: Sì, sotto l'appartamento.
1: Ok, vai sotto, vai a guardare tutte le armi.
0: Ma li fa pagare?
1: Fai pagare?
2: No, per il momento no. Adesso
1: per il momento no.
2: Per il momento è privato, quindi.
1: È privato. Ok.
2: È il Guinness dei privato. Cioè, non scherzo. È il Guinness dei privato.
1: Aiuto, ragazzi. Allora, Andrea, cambia. Andiamo avanti. Io cambio radio. No, non fate così. Allora, devi chiudere perché stiamo chiudendo il programma.
0: No, c'è IVM che dobbiamo chiamare.
1: Sì, però, vabbè, chiaro, non è che può fare IVM.
0: Ah, beh, certo.
1: Vuoi fare il One Day Sponsor? No, non credo.
2: Di cosa?
1: Lascia stare.
0: Meglio.
1: Allora, chiudi con una battuta e saluta tutti. Vai. Vai.
2: Va bene. Allora, grazie dell'ospitalità.
1: Ma no, serio, però.
2: Ah,
1: no,
2: ok. No, va bene, grazie. Tutto è stata una bellissima.
1: Avventura.
2: Ci vediamo a novembre.
1: Se ti mancano le parole, non guardare a chi.
2: No, ci vediamo.
1: Vai, guardi a chi.
2: Ci vediamo a novembre.
1: Sì.
2: E ricordatevi una cosa, come barzelletta che dico, non so se l'ho già detta, però. Il famoso, per dirlo, no? Il famoso guardia bosco, guardia boschi giapponese, sapete come si chiama? Famoso guardia boschi giapponese.
1: Guardia boschi.
2: Più famoso, si chiama Chi manca in pin. Cioè, capito? Chi manca in pin. Cioè, un pino, capito? Chi manca
1: in pin.
2: Sì, esatto.
1: Ci manca in pin.
2: Mi manca, comunque.
1: A te manca qualcos'altro,
2: però va bene, comportate.
1: Va bene.
2: Vai partecipare, va bene.
1: Ragazzi, l'ignoranza oggi è andata in risonanza. Allora saluto. Ricordiamo la pagina.
2: La pagina Cinema Remember 80-90 e seguitemi su Scossa Tazzino Basso Ale che a novembre tornerò a
1: purtroppo torna, ragazzi.
2: Purtroppo tornerò qua a fare ancora un po' di caos.
1: Ok, grazie, caos. Grazie fratello. Famo la foto adesso.
2: Anche no.
1: Aspetta, che c'è uno che ti vuole salutare, forse. Pronto?
3: Andrea!
1: Battilo!

0: Puntata strana oggi, ragazzi. Poteva andare anche peggio, poteva andare anche peggio. Achille ci è rimasto male perché ha parlato poco. Ha fatto parlare il suo fratello gemello. Vabbè, hai fatto bene, hai fatto bene.
1: No, a me, guarda che c'è. A me è piaciuto perché. Comunque
0: sei momenti... Scozza o Achille adesso? Perché non...
1: No, sono Achille. Ok, allora... simpatico, divertente.
0: Allora è arrivato il momento del nostro One Day Sponsor. Vai,
2: Studio
0: vai, vai.
2: Presenta One Day Sponsor.
3: One Day Sponsor.
2: Tre minuti con
4: IVM e al telefono abbiamo Alfredo. Buongiorno Alfredo.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai Alfredo?
5: Bene, sto alla grande, c'è il sole ancora qua da noi. E da voi com'è?
0: Bellissimo, bellissimo. Anche oggi qua c'è il sole. Allora, parliamo... Sole vuol dire sudare, vuol dire bere, no? Quindi, ghianci, ragazzi.
5: Hai ragione. Dobbiamo bere almeno...
0: 70
5: almeno,
0: litri d'acqua, almeno.
5: 2 litri d'acqua al giorno.
0: Almeno.
5: 2 litri d'acqua al giorno. Sì, deve essere acqua buona, di qualità, certo. Senza inquinanti.
0: Sì. E come si fa? E
5: come si fa? O spendiamo un sacco di soldi continuando ad andare al supermercato e inquiniamo il mondo con la plastica, oppure installiamo in casa nostra un depuratore d'acqua della IVM.
0: Perfetto!
5: È un elettrodomestico, sì. Costa poco, è alla portata di tutti, può essere comprato, noleggiato, usato, incomodato d'uso, sì. Tenuto in prova, ci sono 1000 modelli per l'acqua liscia e frizzante. Andate sul sito ivmacqua.it e trovate tutte le informazioni. Che ne pensi, Andrea?
0: Io penso che è una figata, perché io ce l'ho da un sacco di anni, funziona perfettamente e soprattutto non te tagli le mani per portare a casa al secondo piano 12 bottiglie d'acqua, capito? Cioè,
5: E perché hai poi, detto bene,
0: che
5: hai
0: poi
5: detto
0: è, bene, è sempre l'uomo che si taglia le mani, capito? Perché la moglie dice porta sull'acqua, fai niente, porta sull'acqua.
5: Tu hai detto bene, però c'è ancora un po' di diffidenza, molte persone desiderano il depuratore, sì, sono lì che dicono prima o poi lo faccio, e noi per queste persone, tu lo sai bene, abbiamo un'iniziativa particolare. Adesso ancora per tutto il mese di ottobre in corso, ogni volta che parlo con te, sì, io posso mettere in palio 2 purificatori d'acqua. Chiaramente sono un modello base, ma di alta qualità, cioè sono l'acqua è di alta qualità, sono degli apparecchi ad ultrafiltrazione, si installano sotto il lavello, nel loro rubinetto, 2 di questi io li metto in palio adesso.
0: Quindi gli omaggi.
5: Diciamo gli omaggio, è un concorso vero e proprio, okay. Il regolamento lo trovate sul sito ivmacqua.it, bisogna vincerlo, ma è molto facile, non è che bisogna fare cose strane.
0: Bisogna fare il numero, i primi che chiamano se lo aggiudicano.
5: Bravissimo, okay. 2 soltanto, i primi 2 che chiamano. Succede questo, poi nei giorni seguenti la gente mi chiama e dice ma era sempre occupato. Voglio chiarire che arrivano tante chiamate assieme, sì. Quindi uno potrebbe riuscire ad agganciare la linea anche dopo un po', okay. Provateci e fate squillare il telefono,
0: okay.
5: Poi vi richiamiamo noi.
0: Perfetto, c'è qualche cosa che uno deve fare dopo? No, basta.
5: No, allora c'è da dire questo, soldi noi non ne chiediamo, se uno lo vince gli viene assegnato, sì. La manutenzione noi ci auguriamo che
0: la facciate con Caristo,
5: la cioè, possa fare con noi, cioè, quanto costa questa manutenzione? Partiamo, il materiale per la manutenzione costa a partire da 180 euro l'anno facendo un contratto almeno triennale.
0: Se che sono i filtri, lungo, no? Poi... I famosi filtri. Comunque facendo 2 calcoli della serva, come si dice, costa molto di più. Un anno di acqua ti costa molto di più di 180 euro. Quindi, insomma, è molto vantaggioso. Oltre che non inquiniamo e beviamo un'acqua di salute buona, che non sa di plastica, non inquiniamo il pianeta, insomma, poi risparmiamo anche dei soldi, che è importante.
4: Diamo il numero, Caristo.
0: Vai col numero
4: 800 800 829, ve lo ripeto. 800 800 829.
5: Perfetto, vi aspettate. Ciao, tanti baci.
0: Sta bevendo, ragazzi, sta bevendo. Per quello che si sente così. Va bene, grazie a tutti. Appuntamento a domani, come sempre, dalle alle. Salutiamo il fratello di Scozza e il cugino. Grazie a tutti, a domani. Ciao.
6: Tavolo.
7: Show
2: su Studio Più. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione

0: pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. E in molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dalla lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum a Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd, nel sud della Russia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.
1: Ladies and gentlemen, welcome.
2: Ciao Angelone!
3: Bella, balla, balla, bella, balla.
4: Radio Studio Più è sempre tanta roba.
5: Champagne! Balla tutto ritmo con il Morning

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che peggio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E l'ultimo, chiudiamo la settimana, dai che è meglio, venerdì 2 ottobre, buongiorno, buongiorno amici, buongiorno dal vostro capitano, salutiamo il DJ Dami, il mio socio, c'è anche lui, dietro le quinte, buongiorno a tutti, via, via, via, via, via, via, dai che venerdì ci vuole carica, mi raccomando, lo sapete, siete voi a scegliere la musica in questo programma, 338-141-1001, e con un vocale, attenzione, un vocale con la vostra voce, dovete dire il brano che vi piace, il brano dance, però attenzione, il brano dance che vi piace ascoltare, da dedicare a qualcuno semplicemente per ascoltare, farci ascoltare della buona musica, siete voi i DJs per queste tre ore, mi raccomando, dai, avanti, avanti, com'è che dici?
4: Avanti, avanti, che posto, via, via.
3: Se volete un salutino dal capitano basta scrivermi, vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Woman.

0: Woman, bellissima, mi piace, bella carica come piace a noi. Buongiorno, buon weekend a tutti, la chicca da Lodi è già arrivata con tanti cuoricini. Buongiorno Capitan Massa, buongiorno a tutti, finalmente venerdì, un abbraccio Elisa da Monza, buongiorno Walter. Siamo vicini al weekend, siamo al weekend, dai, oggi è venerdì, quindi possiamo considerare il weekend. Simone da Sovico, buongiorno anche dagli uomini di gomma, da Gabice, Leo, Loreno, i gemelli diversi, andiamo via, tocca a te, ti apro il microfono, vai.
1: Ciao Walterone, il bomber da Pesaro, volevo richiedere per favore We Could Be di Alesso, grazie e buon morning fever a tutti.

0: Studio Hero.
1: Spot. Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Bam bam, bel capitano, ci sono, ultimo giorno di ferie, la Lori, vabbè, insomma, finire le ferie di venerdì, è bello il venerdì, no?
1: Finalmente sei arrivato venerdì, te stavo aspettando già da lunedì.
0: Sì, vabbè, adesso questo non c'entra niente. Buongiorno Valentino, il camminaro di Frontino, buongiorno il Coda Verona, il Daniel Willo. Buongiorno Massa, Francesco Appam, il capitano, buongiorno capitan Massa, 65enne da Basiano. Andiamo a sentire chi c'è, via!
2: Walter, Katia da Brescia, mi metteresti una canzone?

0: the Night, Dua Lipa, al volo, vai Gas Martello, tutto il weekend, tutto il lavandaio, Luca il lavandaio di Ancona, la Angela Nazionale che dice auguri a tutti i nonni, Angela Nazionale presente, 15 gradi, poco ventilato, buongiorno Liano da Sant'Ippolito e Edo, ciao. Veloci, sentiamo questo messaggio, vai.
1: Sono Angelica e vorrei ascoltare

0: Monster, la versione di Robin Schulz. Vabbè, signori, dobbiamo sfumarla perché siamo in ritardo. C'è il party time. Il party time, I Remember Yesterday. Si torna indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance. Alzate il volume dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
3: In Riviera del Conero, sui 105.1.
1: Spot.
3: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

C'è la perla di saggezza del Poppy, stai attento Beppe Rambo. La dance mi fa sentire ventenne, però il mio ballo mi fa tornare pensionato. Alzo il volume e non ci penso. Bravo!

Salutiamo la Leonessa, buongiorno Walter, il bomber, il camionista da Cattolica, poi buongiorno Capitan Massa, un saluto e tanti auguri ai nostri nonnetti, Vito e Luigi da Matteo e Dry, andiamo!

Buongiorno Walter, ci fai tornare giovani con questa musica, spettacolo, c'è anche Chiara, Gassi il ciclista, Castelfranco Emilia, Rossetti Faenza. Buongiorno Capitan Massa, Andrea da Trapani c'è.

Buongiorno Walter, sono al lavoro. In questa rivista ho notato questo articolo. È un tuo parente? No, no, però è vero. Se quando scrivi su Google Walter Massa viene fuori anche questo enologo. Cioè, penso che sia un produttore di vini, ecco, capito? Una cosa del genere. Cioè, però non è parente con me, o forse non lo so. Gli, an-

Un saluto fresco fresco da Alina di Ravenna, grazie per la vostra disco compagnia. Beh, beh, insomma, adesso poi alla mattina e alla sera fa freschino, Lo dico anche per quelli che verranno al Misano Driving Show domani, portatevi il giubbino.

Fatemi salutare Mirko Tontini, lui e Michael, i numeri uno, saranno dei nostri domani con le api pronto a fare l'evoluzione. Mirko è matto, come un cavallo, lui fa divertire tutti. Mirko, ti aspetto.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Roni Milani presenta
2: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
4: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74enne, è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati, il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever. Let's go.

0: bella, bella. Buongiorno Massa dal popolo di Svalvolati di Torino, di Sangro. Ci sono Domenico, Alfredo, facci ballare. MP Tune in Calgo, Massimo il canerino, ballerino. Buongiorno i ragazzi, i fighi più belli d'Italia, il duo ma Massadami, dai che domani è tutti a Misano, il canarino presente. Tony da Cepagatti, domani inizia la raccolta delle olive. Bene, Raffaele da Cattolica, Walter, non c'è bisogno del giubbottino, basti te per scaldare l'atmosfera. Sì, invece so che, allora, perché partiamo domani alle 14. Aspetta che metto un messaggio promozionale, ecco, perché è vero che c'è in pubblicità, ci sarà Radio Studio Più dalle 19 alle 20, saremo in diretta quando facciamo l'auto e mototerapia. Però domani c'è un evento, si chiama Misano Driving Show, è un evento che organizzo da 15 anni, ecco, questo diciamo è il quindicesimo che faccio. E quest'anno sono in collaborazione con gli Strapazzi, Enrico Pazzaglia che mi dà una mano, la Leonora, quindi diciamo che saremo lì dalle 14, già dalla mattina arrivano le macchine, dalle 14 iniziamo a girare fino alle 24, dalle 19 alle 20 diretta con auto e mototerapia per i ragazzi speciali, stuntman show, macchine da rally, drift, carte da competizione, api, proto, prototipi, insomma veramente un grande spettacolo, un motor show per tutti. Per i vostri piccoli portateli a vedere, munitevi appunto di un giubbottino, perché poi alla fine faremo anche i fuochi d'artificio a mezzanotte, così rimanete lì fino all'ultimo senza aver freddo. L'ingresso è libero, pista carte Riviera Verde, non lo dico più, domani vi aspetto, domani. Ok, penso che possiamo andare con te, vai.
1: Buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever. Oggi ci faresti ascoltare Rock the Discotheque di Prezioso? Ciao!

0: Prezioso, dai che ce la facciamo. Andiamo, andiamo. Buongiorno Walter, buon weekend a Giacomo Autista da Cremona, Jetmir da Tirana, un saluto ai fratelli Vagnini da Pesaro, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie, grazie, salutiamo la famiglia da Faenz, andiamo in pubblicità. Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
3: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: Swedish House Mafia, ce l'abbiamo, certo. 10-17 minuti all'interno della seconda ora. Siete in compagnia del Capitan Massa. Buongiorno, buongiorno. Con me c'è il DJ Dani. E qui noi salutiamo tanta gente che ci sta ascoltando, ascoltiamo le loro richieste. In questo caso andiamo a salutare Ale da Villafranca, eccomi ragazzi, ci sono, e andiamo a sentire il messaggio, non so di chi, sentiamo.
1: Buongiorno capitano, qua Gino Latino da Cesena direzione Ferrara. Potrei ascoltare Ultranate, l'ultima che mi fa impazzire. Buona giornata a tutti e viva il Morning Fever!

0: con Ugol, Ultranate, bellissima questa canzone. Ma adesso la sfumiamo perché abbiamo il nostro One Day Sponsor. Sì, signori, parliamo con Vincenzo Vaccaro. Mandiamo la sigla.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con Non Solo Clima.
0: Non solo clima, non solo clima. Il clima ormai l'abbiamo, lo stiamo mettendo via perché è arrivato il fresco. Quindi adesso dobbiamo pensare, sì, un po' al riscaldamento. Cosa ne pensi, Vincenzo?
3: Assolutamente sì, ormai siamo in ottobre, quindi siamo in piena stagione autunnale. A brevissimo sapete che il meteo fa un po' come le donne, cioè fa quello che vuole, e quindi il meteo a brevissimo ci girerà sotto sopra e magari siamo già costretti a accendere il riscaldamento nel giro di qualche settimana. Sì. E quindi è bene pensarci veramente subito, perché ormai di tempo ce n'è pochissimo. Abbiamo visto, Walter, aumenti veramente importanti non solo sui carburanti, voglio dire, da autotrazione, quindi benzina e gasolio, ma è aumentato praticamente qualsiasi cosa. No? Quando aumenta il trasporto, aumenta l'energia elettrica, è aumentato il metano, aumentano chiaramente anche legna e pellet. Qui l'augurio è che, sai, l'ascoltatore, il cliente che va a pellet può muoversi in estate, no? Il vantaggio di questo mercato è quello lì. Certo. Quindi l'energia non puoi farti la scorta quando costa meno, il gas neanche, non è che puoi prenderti capisci, dei bomboloni e riempi di gas in giardino perché d'estate costa meno e poi a novembre, a dicembre, a gennaio ce lo alzano. Col pellet invece vai a stoccare due bancalini in garage, se sei bravo, già a giugno-luglio, e quando arriva la stagione tu sei a posto. Certo, ecco, certo. Per quello che dico, l'invito è quello di contattarci, di chiedere un sopralluogo, un preventivo di spesa per installare una nuova stufa pellet se non ne avete già una, oppure se ne avete una un po' vecchiotta, sai com'è, passano degli anni, consumano qualcosina di più, rendono meno. Col nuovo conto termico 3.0 abbiamo i contributi, siamo rottamazione, che sono stati aumentati, maggiorati, quindi qui c'è un grande vantaggio perché la nostra azienda sconta direttamente in fattura il conto termico 3.0.
0: Bene, allora ricordiamo il sopralluogo gratuito, quando voi chiamerete il numero che poi noi vi diamo, oppure contattatela Non Solo Clima sul sito, sui social, perché potete contattarla ovunque. Verranno da voi, faranno un sopralluogo gratuito per vedere se ci sono delle opere murarie da fare, da canna fumaria magari da cambiare, insomma ci sono tante cose, però attenzione, fanno tutto loro, giusto?
3: Esattamente, il nostro bello è quello, quindi pacchetti chiavi in mano che possano comprendere la fornitura, la posa della stufa, del caminetto, nonché le opere di realizzazione o messa a norma della canna fumaria esistente, perché no, rivestimenti in cartongesso, in geopietra, ingress porcellanato, addirittura sai, a volte facciamo anche delle opere murarie un pochino più complete, quindi demoliamo un vecchio caminetto, andiamo a rasare le pareti, fare delle tracce per gli impianti elettrici nuovi, se manca il pavimento sistemiamo anche il pavimento, se devono fare delle velettine in cartongesso per magari nascondere i tubi che portano l'aria calda in tutte le stanze, c'è anche quello. Quindi contattateci, siate curiosi. Ricordiamo a tutti che a Bussolengo, in provincia di Verona, in via Virgilio, al numero 4 c'è una nuova sala mostra dedicata proprio agli ascoltatori di Verona e Mantova, perché a un quarto d'ora da Bussolengo comincia la provincia di Mantova. Se no ci sono i due classici showroom qui a Lonato del Garda, aperti da lunedì al sabato.
0: Sì, certo, so che ne stai aprendo un altro in zona Bergamo, è vero?
3: Esattamente, a brevissimo saremo pronti, probabilmente già per metà mese, e quindi anche lì andiamo ad abbracciare Milano e Bergamo, quindi tutti gli ascoltatori, che comunque lì ce n'è tantissimi da quelle parti, già clienti molti, perché comunque ricordiamo che sono zone che serviamo da 18 anni, no? Attraverso i sopralluoghi, i preventivi, le installazioni, però gli abbiamo fatto un mega store da 500 metri quadri con le moderne tecnologie fotovoltaiche, pompe di calore, insomma stufe e caminetti, tutto quello che serve. A brevissimo lo avrete anche disponibile, siamo ad Osio sopra, a due passi dall'uscita di Dalmine.
0: Sì, cioè, salutiamo Vincenzo Berlusconi, stai comprando tutto, cioè, stai prendendo tutto il nord Italia, va bene, comunque va bene così, vuol dire che
3: a
0: sei bravo.
3: Richiesta. richiesta, no, Valterone, direi a grande richiesta, tutte le volte che facciamo le interviste con voi ci scrivono da ogni dove e insomma gli diamo ascolto, dai, quindi
0: certo.
3: Siamo in forte espansione.
0: Allora devi arrivare anche in Riviera, perché vedi, già qualcuno dice ma in Riviera non viene, arriverà anche in Riviera, dategli tempo.
3: Certo, assolutamente sì.
0: Bene, allora intanto diciamo che non solo clima.com il sito internet, oppure 030 91 31 100, dillo te allora a sto punto,
3: 117, bravissimo, sì no, chiedo scusa,
0: no perché se no lo diciamo in due, 030 91 31 117, non solo clima, chiamate con fiducia, richiedete un sopralluogo, è totalmente gratuito, quindi non comprate niente con la telefonata, anzi conoscete una grande persona, dei grandi professionisti che è la Non Solo Clima, e vi mettete a posto per l'inverno, perché sarà un inverno rigido, dicono, quindi fatevi sotto, fatevi avanti. Offerta del giorno, offerta del giorno, vai.
3: L'offerta del giorno riguarda una stufa pellet di ultima generazione 5 stelle con le polveri a 5, quindi molto basse per avere il massimo del contributo, fuori a 2.400 euro installata IVA compresa, con 1.800 euro di contributo rottamazione scontato subito direttamente in fattura se avete una stufa da rottamare più la pratica del conto termico, quindi a conti fatti spenderete poco più di 1.000 euro per sostituire la vecchia stufa pellet.
0: Insomma è una bella occasione, chiamate con fiducia 030 91 31 117. Grazie Vincenzo, alla prossima!
3: Ciao Valterone!
0: Ciao, è stato bello perché arriva il caldo, arriva il caldo, caldo comfort di Non Solo Clima. Noi andiamo con la calda musica. Dance Station. This
2: is Studio Q. Buongiorno Walter, buongiorno a tutti, Andrew di Lendinara. Cosa ne dici Walter? Ecstatic, Move Me Up. Ciao, buona giornata!

0: dobbiamo sfumarla perché siamo arrivati al momento del secondo party time. Ah, il party time, questo che vi piace, anche questo, perché il free selection, selezione libera, quindi tutta la musica di tutti i tempi, rifatta, mashup, rework, ma tutta quella da ballare. A più tardi.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
2: Spot.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
12: Iperceramica.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: and the world's most beautiful woman.
1: Buongiorno capitano, la carica del venerdì, Rosa e Giulia da Bergamo, Nuvolari da Modena presente.

Un saluto a Lorenzo da Mondolfo, si ripunta a manetta. Un saluto a Luigi. Luigi, buongiorno da Canazzei. Luciano Tagliati, buongiorno. Vittorio il macellaio, tutto incriccato, certo. Il macellaio incriccato, è macello.

0: dal ranch. Ciao Paulino, ci siamo visti al ranch a Tavuglia poco tempo fa. È un piacere sapere che ci sei.
1: Ehi Nino. Ehi Nino, escúchame.

Codo, Paolino, 12 calzini. Buongiorno Walter, un saluto da Molfetta, Gino c'è. Buon venerdì da Recchio Lerniami. Buongiorno, Studio Più, andiamo. Questo è l'ultimo disco, stoppa i messaggi.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
3: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Studio Q wants you.
5: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net.
3: Studio Più wants you.
5: La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
6: Spot.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

bella lì, bella lì. Buongiorno Valterone, Alessandro e Silvietta Gripoint ci sono. Allora, attenzione, mettiamo un messaggio promozionale perché devo dire una cosa. Siccome ormai l'ho detto, faremo la pizzata di massa, una rimpatriata, niente di che, non è un evento, non è a scopo di lucro, non è niente. Ci troviamo solo perché il 21 è il mio compleanno, però capita di mercoledì, allora abbiamo detto facciamolo sabato 24, lo faremo in zona Cesena. Su Facebook Walter Massa e su Instagram c'è una storia, c'è anche un numero se volete prenotare, i posti sono limitati. Ho trovato un locale dove il locale lo prendo io, in poche parole il locale è solo per noi, quindi, però i posti sono limitati, quindi se volete partecipare, volete venire a farmi gli auguri, mangiamo qualcosa insieme, stiamo lì insieme, niente di che, non ci sarà DJ, non ci sarà festa, la festa la facciamo noi perché ci troviamo, finalmente ci conosciamo, per molti ci rivediamo e con tanti amici sarà un piacere passare una serata insieme. Quindi la pizzata di massa è a Proda Cesena il 24 ottobre. Se volete andate sui social Walter Massa.

0: e Walter Massavoy su Instagram, lì c'è un post e una storia, insomma, se volete c'è il numero per prenotare. Detto questo, spero insomma che veniate in tanti, insomma ci divertiamo. Andiamo a sentire chi c'è, vai.
1: Buongiorno Walter, se si può ascoltare Iguana di Mauro Piccotto, grazie mille.

0: Vabbè, insomma, Mauro Picotto è sempre Mauro Picotto, cioè, per carità, poi Iguana, mamma mia, che carica, che carica. Auguri a tutti i nonno de- ai tutti i nonni del mondo, Dennis D'Alecco, buongiorno Andrea da Sesto, c'è Jack da Milano, un saluto ai fratelli Petazzoni impegnati nella raccolta fieno, via via, un saluto alla razza agricola dal Pannocchia, bene, bene, bene, bene, andiamo in pubblicità, fra poco.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah, to the floor.

0: Una più bella dell'altra, una più bella dell'altra. Vabbè, questa è la musica di Radio Studio Più. Cosa è successo? È andata via per un po' l'immagine, non lo so, qualcosa, vabbè, comunque. Va bene, questa è Radio Studio Più, io sono il Capitan Massa, buongiorno. Oggi è il compleanno del piccolo Elia, 8 anni, auguri, auguri. Lui è un futuro rallista, gli piacciono le macchine da corsa, è il figlio del Marino, il più bel benzinaio di San Marino, quindi Elia, devi essere anche orgoglioso del papà. Sicuramente festeggerai oggi, fatti fare un bel regalo dal papà Marino, ok? Mi raccomando. E auguri, tanti auguri dal Massa. Happy birthday! Andiamo a sentire chi c'è, vai!
1: Buongiorno, vorrei ascoltare I Shot the Sheriff di Bob Marley.

0: Madonna, il cano shuttle, ormai lo chiamo cano shuttle, è sempre con voi, diamo gas, il vespista presente, buongiorno. Insomma, tanta gente che fa parte della family, e quando siamo una famiglia cosa dobbiamo fare?
1: Dobbiamo stare uniti, mi raccomando.
0: Dobbiamo stare uniti, mi raccomando. Andiamo a sentire chi ha richiesto Happy Children, Pin Lion.
2: Ciao Massa, vorrei ascoltare la canzone di Pin Lion, Happy Children. Ciao Armando Sardegna.

0: and P. Lion con questa canzone. Siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time, signori, è venerdì e arriva anche l'ultimo party time più bello, 92.000. Ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta, presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 90, appunto 2000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando! Sentito che roba, cioè sono...
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Domenica 4 ottobre, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni, tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21.30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatronei, DJ Spine, Lost Control. Yeah.
4: Feel the floor.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Venerdì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, inizia così il Party Time DTM 90, noi siamo qua tutte le mattine e alle 11.30 e poi la sera ripartiamo dalle 20 alle 22, anche in questo inizio weekend carichissimi per ballare con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000 che uscirà da questa console per arrivare nelle vostre radio. Noi siamo pronti a partire oggi con la playlist di Davide Di Perticato che vuole ascoltare Rap by Picotto, Ocean Whisper, Corona, I Don't Wanna Be a Star, DJ Herbie, I'm a King of Rock. Ma adesso partiamo con gli Hotel St. George, Lost in You.

people. We got a times. Okay.

Il micio, e lei lo so chi è la Ursula, la Piadinara Romagnola. Buongiorno Super Walter, stamattina una dance esplosiva, sempre al top. Ciao meraviglia, grazie.

Ciao Capitan Findus, addirittura Capitan Findus, Walter Findus, no dai, no. Buongiorno Walter, Christopher da Rovere Chiara, sempre presente, andiamo.

Salutiamo Letizia da Verona, massa, sei massa buono, se ti prendo ti do di morso, mamma mia, mi fai paura Letizia, non è che sei una vampira, no?

Salutiamo la Giulia, cioè no vabbè adesso basta però, cioè, la Giulia dice la Letizia ci vede bene, altro che di morso, vabbè basta dai, no. Mi mettete in imbarazzo così, io sono normalissimo, sono... Ecco, questo sono. Questo è l'ultimo disco, bravo Alex!

0: Siamo arrivati alla fine, signori, alla fine. Grazie Alex, tornerà domani col Saturday Morning Fever e lunedì naturalmente. Io lo sapete, allora intanto vi dico che domani vi aspetto al Misano Driving Show presso la pista kart Riviera Verde, perché c'è il Misano Driving Show organizzato dal Massa con la collaborazione della Massa di Strapazzi. Sarà un grande spettacolo per tutta la famiglia, ingresso libero, venite, mi raccomando, venite a vedere l'evoluzione dei grandi piloti, drift, rally, kart, proto, e stuntman, tutto quello che c'è, tutta tanta carne al fuoco, si mangia, si beve, si sta bene. C'è la musica con Mauro Gagliardini che saluto, saremo in diretta a Radio Studio Più, un grande spettacolo che faccio da 15 anni, quindi spero in tanta tanta gente, il tempo ha messo bello, venitevi a divertire. Poi per quel che riguarda la settimana che arriverà, signori, io vi lascio in compagnia del DJ Dami, perché io sarò di Rally Legend e lo sapete, come ogni anno io mi prendo la settimana perché c'ho tanto da fare, c'ho una settimana da stare a San Marino, prendo il mio camper e me ne vado su. Ci sentiremo venerdì intorno alle 19, prima delle 19, adesso non mi ricordo bene l'orario, comunque ci sarà la diretta dallo Sport Domus prima della partenza. Anche lì vi aspetto, venitemi a salutare, io sono lì davanti al Rose Bowl con la postazione. Beh, che dirvi, in bocca al lupo a me e ci vediamo domani sera. Buon proseguimento, grazie Dani e in bocca al lupo per la prossima settimana, poi torno. Adesso spazio alla sin.k con Guest for Lunch. Ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM sui 102.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti.

0: Studio Più One Show. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più One Show. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: E un buongiorno, buongiornissimo, buongiorno a tutti voi. Siamo nel weekend, è iniziato il weekend, è già il secondo giorno di ottobre. Un saluto anche al nostro Walter Massa, che ci ha appena salutato, ovviamente Guest for Lunch a Studio a Pranzo. Un saluto a DJ Dami, un saluto a Paramix, un saluto anche ad Alex Castellini e un saluto a tutti voi cari amici Guest for Lancine e for Lancine. Dai che inizia il weekend ed è forte ed è finalmente l'ultimo giorno di lavoro per alcuni, per altri no, però vabbè, magari avete iniziato anche più tardi la settimana lavorativa, vabbè, insomma, ma noi chi se ne frega, il lavoro, le ferie, tutto quanto, noi siamo felici perché abbiamo Radio Studio Più, con la musica di Radio Studio Più.

0: ritroviamo tra pochissimo e oggi parliamo di colori, quindi mi dite qual è il vostro colore preferito? Che poi magari vi do qualche indicazione sul vostro lato caratteriale. E vediamo se ci azzecchiamo. A tra poco.
1: Spot.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Tommen, so hazy.

ci siamo, eccoci qui. È arrivata anche Pennina. È arrivata la dolce Pennina. E allora, cari miei guest forlancini, io mi domandavo quale fosse il vostro colore preferito, perché insomma possiamo andare a vedere quali sono le specifiche caratteriali del vostro colore. Quindi 338 141 1001, dai, scrivetemi il vostro colore.

Bruno Mars del 2016 per la rubrica dei colori. Allora andiamo a vedere quali sono i vostri colori preferiti associati al vostro carattere, insomma, per capire secondo l'intelligenza artificiale qual è il colore, che caratteristiche ha il colore che vi piace di più. Allora, ad esempio, Dennis da Marmirolo, che dovrebbe essere in ferie, Dennis, vero? Sei ancora in ferie? Il suo colore preferito è il blu. Oh, il blu rappresenta una persona coscienziosa e malinconica, introversa e guidata dal pensiero. È preciso, analitico, meticoloso e molto attento ai dettagli. Allora, io, per come conosco Dennis, potrebbe essere realmente così, effettivamente. E poi vediamo, qui mi dicono il Burgundy, cioè il rosso vino, non mi scrive il nome, però diciamo che si lega al colore del rosso. Il rosso è guidato dal, è anche questo un colore dominante collerico. Il rosso è guidato dal pensiero e dall'estroversione, è deciso, orientato agli obiettivi, competitivo e rapido nelle decisioni. E vediamo se effettivamente anche chi ci ha mandato questo messaggio ci può dire se è vero o no, se è guidato dal pensiero e dall'estroversione, se è deciso, orientato agli obiettivi, competitivo e rapido nelle decisioni. Ma chissà, e questo era il colore rosso.

Davide da Reggio Emilia manda un messaggio molto bello, e soprattutto Davide ti auguriamo una pronta guarigione, che sia veloce veloce e che sia una buona guarigione. Oggi analizziamo il carattere dei vostri, il vostro carattere tramite il vostro colore preferito, perché i colori comunque hanno un carattere, hanno un significato. E allora Mary aveva scelto il nero, il colore suo preferito. Il nero è simbolo di eleganza, autorità, mistero e rinuncia. E poi chissà se Mary, facci sapere se effettivamente è così. Ciao Sili, il mio colore preferito è il verde petrolio. Un salutone da Ilegna, B da Fabio Casi. Ok, il verde petrolio, che però fa parte dei verdi, è armonia, stabilità, empatia e resistenza al cambiamento. Complimenti, bello il significato del colore verde. Poi vediamo un po'. Cioè, a Stefano da Carugate gli piace l'arcobaleno. Mi manda anche una foto. Sarà dall'arcobaleno. Che bello! Però l'arcobaleno non ce l'ho. Probabilmente sei multipolare, non bipolare, multipolare come carattere. Era una battuta, sto scherzando. Andrea da Milano invece mi dice il bianco. Bello però, il bianco. Il bianco è purezza, pace, silenzio e nuovi inizi. Chissà, magari che ti piacciono davvero i nuovi inizi. Il bianco è anche il colore delle nostre spose, che è un nuovo inizio. Ma chissà. Poi invece leggo Elena da Marmirolo, mi dice che preferisce, cioè il suo preferito è il colore azzurro. Ce l'ho. Ah, l'azzurro è lealtà, pacatezza e armonia riflessiva. Anche per quanto mi riguarda è l'azzurro il colore che mi piace di più. Lealtà, pacatezza e armonia riflessiva. Non lo so quanto sono armonicamente riflessiva, ma sono sicura che Giovanotte e Alfa con Buon Vento mi piacciono un sacco. Oh, mi piace, hai azzeccato. Io sono proprio così. Bene, mi piace.

0: Sul filo del rasoio, Katia, il giallo, allegria, estroversione, creatività e curiosità, il giallo. E così l'abbiamo detti quasi tutti. Noi invece, un pochino in ritardo, andiamo con il meteo, gli spot e il primo party time di Guest for Lunch ospite a pranzo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio tra bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatronei, DJ Spine, Lost Control. Yeah.
3: Feel the floor.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Il nostro primo party time 338 141 1001. Salutiamo anche Ale da Verona, che ha scritto al 338 141 1001 appunto.

3:38:141:1001, come ha fatto Costantino, Davide e Andrea da Buderlane in Romania. Buongiorno ragazzi, anche voi, buon party time.

Ed eccoci qui con il nostro primo party time, quello che ci piace, quello che ci fa ballare, quei 20 minuti di musica mixata che sono solo e ancora solo per voi.

Avete scaricato l'app gratuita di Radio Studio Più sul vostro telefono? Fatelo, perché potrete seguirci, venirci, cioè raggiungerci anche nelle serate, quelle esterne che facciamo, non solo ascoltare la radio. Fa anche il caffè l'app, eh? Basta impegnarsi un attimo. Se cercate bene, trovate il pulsantino.

0: Britney, bitch.
1: Salutiamo il nostro Gianni da Villafranca. Buongiorno Gianni, buon appetito anche a te.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri due ore di vertice con i leader di maggioranza, il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto la Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono alle anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti. Le aule sovraffollate chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti. Decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin, dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

guffando, mi stavo gustando un buon caffettino, perché sono le ore 13 e direi che è l'ora perfetta per il caffettino, per chi già la pausa pranzo l'ha fatta. E oggi, nonostante la mia dieta, con le ragazze ci siamo mangiate un po' che, mannaggia loro. Cosa mangiate oggi? Cosa mangiate? Un po' che. E abbiamo mangiato tutto il poké. Io ne ho mangiato un po', perché poi il resto l'ho dato a una collega e adesso stavo bevendo il caffè. Lo state bevendo anche voi il caffè alle 13.03? Io spero che sì, che vi state gustando un buon caffè o che state facendo qualcosa di carino. Questa è Gastorlancia, studio a pranzo, la musica di Radio Studio Più. Io sono la Sil.K.

accidenti, che bel piattino di carne alla griglia. E tra un po' un bel caffè, bravo, fai bene. Chissà come bevono gli italiani il caffè, chissà come bevono il caffè i miei gasforlancini e gasforlancine. Magari ve lo domando dopo. O se no domani, adesso vedo, adesso decido. Domani no, domani è sabato, no.

0: spot.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: David Guetta and Hypaton. You and I, me and you.

questo brano, tanta roba, tanta roba. Masha il caffè lo prende americano. Il caffè? Guess or lunch, ostia di a pranzo. Iniziamo così con io che faccio la sciocca, perché ho trovato per voi una notizia, una notizia stranissima, cioè non stranissima, assurdissima, sempre un po' tragicomica, ma super vero. È successo ad una nonna un po' distratta ad Udine. Non ve la spoilero subito, vi lascio prima un'altra canzone e poi ce la gustiamo insieme. Breve ma intensa, direi, questa notizia. Molto distratta la nonna di Udine.

successo a Udine? Guest for lunch, ospiti a pranzo. Leggiamo questa notizia. È successo a Udine che questa nonna, un po' distratta, è andata a prendere il nipote a scuola. E fin qua tutto bene. Però quando ha preso il nipote a scuola non l'ha propriamente riconosciuto, per cui ha confuso il bambino con un altro coetaneo. Lo ha preso per mano, intanto che andavano, camminavano ed arrivavano allo sport che lui fa, gli ha dato la merenda e lo ha persino accompagnato agli allenamenti di calcio. Cioè proprio l'ha portato, mangiato, fatto tutto, magari ci avrà anche chiacchierato, perché se gli dai da mangiare ci chiacchieri anche come è andata a scuola, come non è andata. E non si è resa conto di niente, finché ad un certo punto l'allenatore gli ha chiesto: signora, ma questo bambino qui chi è? E allora la nonna di Udine si è accorta d'aver sbagliato bambino. Il bambino dal canto suo aveva seguito la signora senza dir nulla. Quindi insomma non lo so se è più tragico la nonna che non ha riconosciuto il bambino o il bambino che ha seguito una perfetta estranea. Ma soprattutto, il vero nipote della nonna di Udine, dov'è finito? Chi l'ha recuperato?

0: il secondo party time? Yes, I go. Oh, we go.
1: Studio Più Dance Station. Spot. Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

oggi abbiamo il parrucchiere con Penny. Dove sei, piccolina dolce?

0: Una volta ancora Fred De Palma e Anna Mena.
1: Penny, ti piace Anna Mena?
2: Oh wow, sì, ci piace tanto, sì, tanto.
0: Po' bresciana anche

0: Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party Time.
2: Party Time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, compara prenota fatto.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you-

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. I lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
2: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale, a Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
1: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
3: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via Alessandro Bastoni.
4: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
3: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
4: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
3: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45. Arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
1: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, settimo Russell, ottavo Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
5: Mai al cielo, mai al cielo, mai al cielo,
6: mai al cielo. Aspetta che ho alzato troppo il volume. C'è la cuffia nuova, caspita.
7: C'è la cuffia dei figli qua, mica ciambola.
6: Va bene.
8: I feel good.

0: caro Frankie Gada ha preso una giornata. Bene, ci può stare. Allora, i punti di contatto li sapete. Io devo ringraziare tutti gli amici e tutte le amiche in generale che mandano messaggi anche sui vari social della radio riguardante tutti i programmi dalla mattina alla sera. Complimenti, non complimenti. Abbiamo capito che comunque molte volte avete proprio bisogno di noi. Sì, dai. No, psicologicamente dico, perché noi aiutiamo anche le persone che sono in difficoltà. Noi siamo qui, esempio.
1: A tutte le nonne e a tutti i nonni d'Italia, eccolo, tanti auguri a tutti voi da Antonio di Parma, Antonio Nazionale.
0: Basta.
1: Un saluto al mitico Mickey Garzini, a Lawrence De Boy, Paramix. Dopodiché seguirà Frankie Gada.
0: Non c'è
1: siete
0: oggi,
1: l'ascolto di Radio Studio Più, la Playstation
0: Basta, non c'è oggi, informati, devi essere aggiornato. Come dicevo prima, noi aiutiamo persone che magari sono leggermente in difficoltà o persone che vogliono sfogarsi, gente che magari non libera il proprio pensiero per varie vicissitudini. Noi siamo qui per questo, siamo un po' il vostro pronto soccorso, il casellario SOS.
2: Buongiorno, c'è il pittore pazzo.
0: Cioè, io è questo che dico, neanche a farlo apposta, però vabbè. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo in giro intorno a noi.

0: good. Yes, we like it. Radio Studio Più. Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommen, so hazy.

0: concept televisivo che è quello di The Voice UK, poi ha collaborato con i Medusa, con Martin Solveig. Poi Sonny Fodera gli ha detto: aspetta un attimino, vieni qua un attimino, va. Questo disco è entrato nelle chart inglesi. Vedi, la musica se vende, se è bella, se vende, se è bella, che è? Sentiamo.
1: Chi non batte le mani per Gazzelli non arriva domani.
0: No,
1: non
0: vabbè, arriva domani. Vabbè.
1: Marco da Chivasso, sempre
0: ciao.
1: Presente.
0: Salutiamo. Salutiamo il nostro public relation di Chivasso, Marco. Ciao Marco, poi pronto.
2: Ciao Gazzo, ciao. Dai, che venerdì va.
0: Bravo.
2: Vorrei dire tante cose sui nonni, ma purtroppo
0: lo so.
2: Non me le ricordo neanche.
0: È vero, vabbè,
2: ero però... troppo piccolo io lo so. E loro non c'erano già più.
0: Vabbè, ma basta ricordarli col pensiero in questa giornata e non solo in questa giornata, no? Voglio dire, però dai, è bello se hai avuto la possibilità di conoscerli. E il nonno ha un'immagine importante, specialmente nella crescita, no, di un bimbo. Sono i punti di riferimento, ci sono i genitori e i nonni. Il nonno poi è quello che te la dà sempre vinta. La nonna, da sì, dai, differenza ragazzi, il genitore che fai? Allora andavi dalla nonna, ciao nonna, dai, per piacere, tac. Gli unici che allungavano sempre la mancia, le mie nonne e i miei nonni. E... dai, oh, tieni questo. Finiti loro, basta, la mancia è finita. Va bene, di che parliamo? Ah, ho notato una cosa, non so se l'avete notata anche voi, no? Vai in un negozio di abbigliamento, trovi, non so, una t-shirt, un abito, qualsiasi cosa. Ma ecco, qui vorrei anche l'opinione delle donne, perché loro ne sanno più di noi uomini. Cioè, tu vai e dici, caspita, come mi sta bene sta t-shirt? Cioè, cambi negozio, oppure se arrivi là, sai, vestito normale, ti guardi allo specchio e dici, guagliò, come sto messo stamattina. Vai in un altro negozio, specchio gigante, e dici, no, carino, cioè, c'è una differenza. Ma la mia domanda è, hanno degli effetti speciali particolari le grandi catene, le boutique di abbigliamento, o mettono nei... perché secondo me non sono specchi normali. Poi magari è il gioco di luci, non lo so. Però non so se ci avete dato caso, ci sono negozi che qualsiasi cosa tu metti su e dici, quella, che figata, mi sta bene. Secondo me è l'effetto, perché poi quando arrivi a casa si trovano le defaianze. No, è un mio pensiero, un mio pallino. Volevo sapere se era così, se c'è qualcuno nel settore ce lo faccia sapere, capito? Che cazzo.

0: Comunque è vero, c'è stato uno studio psicologico su questo disco, eh. Poi hanno stilato una classifica di dischi che ti fanno star bene al primo ascolto, no? E a quanto pare al numero uno, proprio in assoluto, Happy di Pharrell Williams. Ah, è vera sta cosa, eh? Va bene, arrivano messaggi, però per questi specchi particolari, cioè, perché posso dirlo, tanto siamo tra amici, io e voi, voglio. Sono andato in negozio, ho provato un completo, ho detto, wow, che figo! Prendo sto completo, arrivo a casa, dico, ma! Eppure di là c'era un effetto particolare davanti al mio specchio che ci vediamo tutti i giorni. Quando non va bene lo specchio mi sputa in faccia, voglio dire, invece, ma guarda, non era la stessa cosa. E lì mi è nato il dubbio. In effetti, vediamo, chi è questa? Silvia ci dice, sì, certi negozi li mettono apposta per farti vedere più snella o più, magari più abbronzata, tutto per una questione psicologica, per vendere di più. Mi è nato sto pallino in testa, però sai com'è? Ogni tanto le pensi, poi magari non è la realtà. Sentiamo, pronto?
1: Ciao Garzo, ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, di.
1: Io sono nonno di tre nipoti, grandi, più grande c'ha 17 anni.
0: Sì.
1: Però ancora gli auguri oggi non mi sono arrivato.
0: Aia,
1: speriamo entro.
0: Arriva, aspetta che ti veniamo a beccare. Aspetta!
1: Ciao a tutti.
0: Oh, ciao, aspetta che ti veniamo a beccare, un attimino. Aspetta un attimino, andiamo a beccarlo sto nonno. Perché poi, è vero, cioè, quando ti metti nei panni, non è che i nonni devono essere sempre lì quando è... Anche il pensiero, no? Adesso chiamo lui e chiamiamo i nipoti. Cioè, vediamo... però nonno, rispondici al telefono, caspita, eh. No, perché dai, non è... Io immagino il suo stato d'animo. Hai visto come l'ha detto? Nessuno mi ha mandato messaggio, neanche pensare. Niente, non riusciamo a contattarlo. Vediamo, dai, riproviamo. Perché io in queste cose mi fanno girare le balle quando sono queste situazioni qua. Adesso, mandaci il numero dei nipoti. Li chiamiamo noi, li chiamiamo. Niente, non risponde, starà lavorando, starà, vabbè. Va bene, comunque mi raccomando, nipoti, se state ascoltando la radio, cioè mandate sto messaggio, e che cade, e che ci vuole, dai, su, dai. Ci è rimasto male, dai.

0: contigo. Ma ne arrivano messaggi dove si dimenticano. Aspetta, andiamo a beccare il nonno. Pronto, nonno!
1: Pronto, Gardo!
0: Ma
1: buongiorno!
0: Ma che è? Come va?
1: Va. La facciamo andare.
0: Bravo. Allora, è il tuo nome, che tutta l'Italia non solo ti sta ascoltando.
1: Rovaldo.
0: Come ti chiami?
1: Sì.
0: Rovaldo.
1: Sono sempre lo stesso Rovaldo.
0: Ah, Rovaldo. Cioè, i tuoi erano in un periodo strano della loro vita, magari erano in qualche località.
1: Forse.
0: Pito, Rovaldo, bello, però rimane impresso. Allora,
1: È un nome unico e nobile.
0: Bravo, bello, nobile. Io già ti vedo in quelle, sai, in quei castelli nel 1800 col Marchese de Sade. Ti vedo già io. Guarda come ride Marchese de Sade subito lui. Ascolta, allora, i nipoti quanti anni hanno? Dai, diciamo.
1: Allora, uno 17.
0: Uno 17.
1: Uno 15 e l'altro ha 12 anni, dai.
0: Allora, hanno 12 anni. Chi ha il cellulare dei tre?
1: Parte quello di 12, tutti e due ce l'hanno.
0: Allora, tu hai solo un cellulare o ne hai due? O ne hai due, portata di mano? Come ne hai?
1: No, io ne ho uno.
0: Ne hai uno? No, perché se no adesso, sai cosa facevamo? Tu chiamavi in diretta quello più grande, perché devi entrare nella loro frequenza, dirgli, oh, come si chiama il 17enne? Come si chiama il 17enne?
1: Sai, sti ragazzi giorno d'oggi
0: ma
1: sono
0: no,
1: impegnati,
0: è come
1: sono
0: quando...
1: molto impegnati.
0: Allora, proprio perché devi entrare nel loro mondo. Allora, lo chiami, come si chiama lui, si può sapere?
1: Allora, uno Nicolas, l'altro Mirka. L'ultimo Noah.
0: Allora, Nicolas è il più grande, giusto? A quanto pare.
1: Sì.
0: Allora, chiami Nicolas, dici: oh, Nicolas, guarda che oggi è la festa dei nonni, come stai messo?
1: Ma io penso anche che la nonna non gli hanno fatto gli auguri.
0: Per quello, devi, guarda, perché non hai due cellulari? Se no, io volevo assistere così in diretta alla chiamata su Nicolas. E dovevi fare questa cosa. Vedrai che poi lui ti chiede scusa, ma perché molte volte hanno la capa all'aceto, come ce l'avevamo noi da sbarbati,
1: sì, sì. Cioè, ragazzi, vabbè,
0: ascoltare
1: sui social.
0: Rovaldo, tu a 17 anni come stavi messo? Facciamo tutti. Come stavi messo tu a 17 anni?
1: Io a 17 anni non c'avevamo il telefono, parlavamo con le persone.
0: Però dai, si aveva un po' la testa, no? Cioè, fuori dai binari. Lascia perdere.
1: Ai nostri tempi, ai nostri paesi c'erano i valori familiari.
0: Non ti arrabbiare, perché sono cambiate le cose. Devi entrare nella loro frequenza. Bisogna aiutarli. Cioè, il nonno, devi aiutarli.
1: Guardo, ma perché loro non entrano anche nella nostra
0: Perché
1: frequenza?
0: Non ci arrivano, non è colpa loro. Non è colpa loro. Se tu ci vivi con loro, cioè, vedi hanno delle realtà e molte volte non ci arrivano, ma non vuol dire che non ci tengono, hai capito?
1: Guardo, io li vedo, molte volte mi fanno ridere.
0: Così, però ecco perché, proprio perché ti fanno ridere, vanno aiutati. È come se fosse tuo figlio poi alla fine, no? Perché dai, è uguale un po' la situazione, anzi...
1: Sicuramente stasera gli dirà qualcosa.
0: Tu quando ti chiama devi dire così: oh, Nicolas, ricordi, ma come stai messo? Cioè, capito? Così lui tac, gli dai la verba.
1: Sto tanto bene, mi dice.
0: Ti saluto, mi raccomando, Rovaldo. Ciao.
1: Tutto,
0: auguri, ma figurati. Ciao.
1: E buona festa di
2: Ready Studio. Best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spotte. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Saraceto, non fate parte dei nostri. E oggi cogliamo l'occasione per fare gli auguri al nostro nonno, al nonno più sexy d'Italia, al nonno più bravo in console mondiale.
1: Grazie.
0: Al nonno che ancora adesso fa girare la testa a tantissime nonne.
1: Sì, dai,
0: e quando passa lui le nonne.
1: Ehi, vai.
0: Tutti si rivano un applauso per il mitico, l'insuperabile, l'intramontabile, l'ineguagliabile, l'insostituibile, l'infecondabile, Mickey!

furbi loro, eh. Già nel 2000 è venuto fuori questo disco. Super funk. Loro francesi prendono sottofondo c'è un campione di Chris Rea. Senti. E poi con Ron Carroll, mamma mia, quanto tempo è passato, non c'è, manca da un anno lui. No? Super Club il venerdì, ragazzi miei, non ce l'ha per nessuno, per nessuno!

0: Straballati, vabbè, come questa pesce di Gade Core, mamma mia che roba è. La nostra Giselle c'è?
1: Signori e signori, il party time è servito. Siete sulla Garzilli and Gader Lines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gader, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi ballare con la spettacolare musica di Radio Studio Più, la The Station d'Italia. 338-141-1001, interagite con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi dei Feel Good vi auguriamo un buon weekend con la musica di Radio Studio Più, la The Station d'Italia.
2: È venerdì!

Mari fa niente. Party time sulla Dance Station Italia. Non può mancare George Michael.

0: occhi, alza il volume e vedi che la musica è col corpo, rimani lì, cioè voglio dire, ma col cervello voli, vai, dai, su. Mamma mia, che roba, ragazzi.
1: Vicky,
0: che c'è?
1: C'è posto per assistere al party time.
0: Cos'è che non ho capito?
1: Vicky, c'è posto.

0: e locali fashion.
1: Sì, classica tipologia che Selector davanti ti diceva: ma vestito come vai? Dove vai vestito così? Con quelle scarpe, con la... dove vai? Va fuori di bar, vatti a cambiare a casa. Cioè, in certe location, non faccio nomi, dovevi essere raccomandato per entrare in discoteca. Cioè, pagavi, capito? Pagavi, in più dovevi essere un po' raccomandato per cercare di entrare in una tipologia di classe.

E poi Dr. Mode Quake. Andate a vedere, perché mi è sempre mandato così in palla. Chi è lui esattamente? È Derek Green, vedi? Ma che atmosfera!

tanto bisogna anche dimostrare un attimino, perché sennò poi, sai, la gente da un dito se ne prende in braccio, capito? Che è? Oh, santo Dio, questo bloccalo, per favore, non la faccio più.

0: dance francese proprio. Abbiamo fatto anche qualcosa, però dai. Bravi, bravi, veramente bravi. Mamma che viaggio oggi! Bellissimo, grazie! Beh, è vero che noi col Party Time regaliamo emozioni. Adesso chiudiamo, beviamo un goccino d'amaro e poi torniamo velocemente.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Domenica 4 ottobre il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Sean Carrey, attenzione, siamo nella seconda ora di I Feel Good. Oh, ammazza ragazzi, no, quante zanzare ci sono in giro, mamma mia. Però ottobre, il tempo così, ci siamo mai segnati. Beh, dai, da una parte è bello, iniziamo a fare i preoccupanti che ottobre è così, che ottobre arriverà anche il freddo, dai, su, non facciamoci tante menate, voglio dire. Godiamoci la situazione, attimo per attimo. E adesso però voglio sapere l'opinione di voi ascoltatori. Perché c'è stato uno studio, sapete che noi di I Feel Good con i nostri collaboratori giriamo nei meandri della scienza, della psicologia, ma che dico, ancora di più, voglio dire. Uno studio dice che i mariti che ascoltano i consigli della propria moglie tendono a ottenere un maggior successo. Cioè, supporto e l'apporto della moglie che ti dà dei consigli, perché molti mariti, come dice Bucci, hanno un euro in testa, però il consiglio della propria donna. Allora io voglio sapere se è veritiera sta cosa, perché queste indagini sono fatte da un gruppo di persone fidate. Non so come fanno, il campione che domanda gli fa, dicono: ma te senza la moglie non c'eri. Però questo ti fa anche capire il valore della donna. Cioè, l'uomo senza donna sta messo all'aceto, che ne mia de storie, non ce n'è. Però è bello nel senso che magari tu, uomo, hai un'idea, oppure non riesci a realizzarti, no? Cioè, perché abbiamo dei limiti, e tu hai una compagna che comunque dandoti un consiglio, tac, tu riesci a raggiungere la meta. Adesso io vorrei parlare con qualcuno che grazie alla sua compagna è riuscito a raggiungere la meta, nel senso che lei le ha dato un consiglio, gli ha detto: comportati così, vestiti così, che ne so, hai capito? Mangia bene, perché è importante questo, sapere se poi queste indagini sono veritiere oppure no, anche se io penso che siano veritiere. Però vorrei sapere proprio se c'è qualche ascoltatore che, ripeto, prendendo in considerazione il consiglio della compagna, poi ha raggiunto una meta, qualsiasi, professionale, in maniera particolare.

0: qualcuno? Ed arrivano i messaggi. Oh, dalla parte mi sa che è veritiera sta cosa. Però noi siamo puliti, è un programma bianco, senza cose nascoste. Riusciamo a beccare lui che ha mandato il messaggio, dai, perché noi siamo così. Allora, chi abbiamo al telefono? Pronto?
1: Ciao, ciao.
0: Chi sei? Dici il tuo nome.
1: Giuseppe,
0: stai calmo, che ci sta andando di traverso? Stai calmo, Giuseppe.
1: No, sono emozionato, non me l'aspettavo.
0: Ma va, che emozionato, siamo io e te, tranquilli. Allora,
1: io... te, 20 milioni di cristiani.
0: No. Ascolta, io ho sentito il tuo messaggio, però è giusto che tu lo dica, mi ha fatto sorridere la cosa. Allora, c'è anche stata questa indagine, questo studio, che a quanto pare è il supporto e l'apporto e il consiglio della donna, della compagna, è molto importante per raggiungere una meta, specialmente per noi uomini. È così? Cioè, tu cosa ne pensi? Dimmi, dimmi
1: sì,
0: quello,
1: sì,
0: quello che hai
1: vissuto. Hai perfettamente ragione.
0: Perché? Perché? Cioè, c'erano delle cose che tu non riuscivi a fare e lei ti dava dei consigli e con il suo consiglio...
1: No, io ti dicevo, guarda, questa cosa qua, fallo in questo modo che sicuramente viene meglio. Io dicevo, no, è possibile che non è come dici tu. La facevo puntualmente come dicevo io, la sbagliavo, andavo nei casini, lei mi tirava fuori dai casini, poi la facevo come diceva lei e andava bene.
0: Andava bene.
1: E dopo un po' si è rotta le balle e ha detto, ascolta, sai che c'è, vai per la tua strada, io vado per la mia.
0: Cioè, non state più insieme, in poche parole.
1: Sì, in linea di massima sì.
0: Ah, in linea di massima sì. E questo non ti senti un po' scoperto, senza la coperta, senza la persona che comunque...
1: No, alla grande, adesso mi accorgo di un sacco di cose.
0: Ti accorgi, perché poi quando manca, no? Che ti accorgi un po'. Adesso tu continui a fare le tue situazioni, diciamo, e non raggiungi niente. C'è qualcosa che tu vuoi raggiungere? Fammi un esempio dove lei ti ha dato il consiglio e comunque poi è riuscita la situazione. Dai.
1: Magari di un lavoro. Lei mi ha detto, lavoravo giù al mare, mi ha detto no, non smetti di lavorare giù al mare perché magari hai l'inverno più libero, puoi stare più con le bambine.
0: Certo.
1: Io invece ho detto no, cambio lavoro, vado a lavorare solo la sera in città. E invece puntualmente in città finivi di lavorare tardi, tornavi a casa sempre tardi, era un macello.
0: Poi vengono fuori i macelli quando lavori la notte. Ma tu sei sposato, tua moglie, avete figli?
1: Due figlie.
0: Bene, adesso diciamo che ti dà meno consigli, tu vai per la tua strada e lei va per la sua, giusto?
1: Sì, adesso non mi rivolgo neanche più la parola, diciamo.
0: scusa Serino, sì, ma ogni tanto voglio dire, è bello tirar fuori queste cose, che sembra che tutto vada bene, invece diciamo come va le cose.
1: Non va bene niente, assolutamente. Solo che non puoi più riprendere quando sbagli due o tre volte e poi dopo...
0: Sì.
1: Fai fatica a riprendere tutto in mano.
0: Certo, lo so, benissimo. Va bene, ti vogliamo bene però noi, tranquillo, ok?
1: Grazie. Grazie del supporto.

0: presenta Club Connection.
1: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
0: Club Connection.
2: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
1: E il sabato dalle 16 alle 18.
0: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: dai, fai il fischio, fai. Arriva il venerdì, ragazzi miei, che c'è l'energia intorno, il venerdì è così. Dunque, mi dicono che andiamo a trovare un'altra persona che ci darà conferma del fatto che il consiglio della compagna, molte volte lei ci vede più lungo di noi. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei e dove siamo? Dimmi.
1: Ciao, mi chiamo Cristiano.
0: Cristiano.
1: In provincia di Mantova.
0: In provincia di Mantova. Cristiano, allora, tu dai conferma.
1: Tiziano.
0: Allora, tu, Tiziano, dai conferma a quello che hanno studiato, che cosa è venuto fuori, che bisogna ascoltare le donne per raggiungere una meta, per, non lo so. A te è successo? Succede questo?
1: Allora, do conferma del fatto che sicuramente bisogna confrontarsi con gli altri.
0: Sì.
1: Per avere un panorama ovviamente decisamente più ampio, cioè, altrimenti se ti confronti da solo hai sempre ragione, no?
0: Esatto, vero.
1: Detto questo, bisogna anche avere la fortuna di avere una compagna sveglia, intelligente, brillante, che ti possa aiutare, diciamo, nel cammino anche delle decisioni, ovviamente viceversa, uomo donna, donna uomo.
0: Certo, una cosa, un attimino, ma sei tu che chiedi il consiglio a lei e ne parli con lei, o lei subentra proprio in un contesto dove magari tu devi prendere una decisione, lei sa, però sei tu che gli chiedi il consiglio?
1: Allora, noi due lavoriamo in autonomia, nel senso che sia io che mia moglie abbiamo il nostro cervello e ragioniamo con quello.
0: Beh.
1: È ovvio che ci confrontiamo. Io stesso chiedo consiglio a lei su alcune cose dove so che lei è molto ferrata,
0: sì,
1: e lei viceversa, oppure è anche vero che mentre si parla uno entra nel discorso dell'altro e ti guarda, io ti consiglio di fare questo piuttosto che quell'altro, anche se magari non richiesto.
0: Cioè,
1: però l'interazione a 360 gradi.
0: Cioè, dunque anche tu, ci sono situazioni magari dove dai tu il consiglio a lei, no? Voglio dire, ci può stare,
1: certo,
0: perché sì, in un rapporto è così.
1: Fortunatamente sì.
0: Sì, perché sennò ci si sente un attimino sotto. Però questo, vedi, è importante, perché voglio dire, la riuscita di molti uomini, infatti c'è un detto che dice che dietro un uomo di successo c'è una donna con le balle, capito? Proprio una donna, c'è sempre dietro una donna. No, è vero questo.
1: No, ci sta, assolutamente sì. Devo dire che poi certo, non tutte le donne, non tutti gli uomini sono così brillanti, intelligenti da aiutarti.
0: Sì, beh, sai,
1: in determinati percorsi.
0: L'essere umano è così, ci sta.
1: Un po' di culo nella vita.
0: Sai, senza quello tante volte non si realizza nulla. Va bene, tu è tanto che sei sposato?
1: Sono esattamente 13 anni.
0: Hai preso tempo, non è che ti ricordavi esattamente, però l'hai preso tempo.
1: No, sempre io sulle date, non dito a mia moglie che tanto mi conosce.
0: Va bene.
1: Sulle date sono un po' così.
0: Va bene, come si chiama lei, si può sapere?
1: Io mi chiamo Tiziano e si chiama Filomena.
0: Filomena, va bene, in bocca al lupo, ragazzi, vi vogliamo bene, ciao Tiziano, grazie.
1: Viva il lupo,
0: vai,

0: mezzo del pomeriggio per questo venerdì 2 ottobre, giornata nazionale dei nonni. Allora, tanti sono i messaggi che arrivano, poi ognuno ha il proprio pensiero. Sentiamo lui, senti cosa dice lui.
1: Ciao, buongiorno, sono Maurizio da Cesena.
0: Sì,
1: secondo me se tu ascolti la donna è lei che raggiunge la meta.
0: Vabbè.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Studio Q. Dance Station. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Tommen, so hazy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Hey!

Io volevo ringraziare gli amici che ci seguono e che ci scrivono da Bellinzago. Ma chi sei? Bellinzago Novarese? Lo so! Fai vedere quanti abitanti c'ha Bellinzago? Mai sentito uno di Bellinzago? 9.000

0: macchia, ti tiro corriere, qua non è che ballano, qua sono tutti imballati proprio. Ciao Michele!
1: Sai che ho capito la mazza che l'ha detto, che hai detto?
0: E anche quando al parchetto di Rogorena, qua non è che ballano, qua sono tutti imballati.

siamo vicino a Bellinzagono, Varese, Auleggio, Auleggio è più grande di Bellinzagono, immagino. Va bene, Pavia c'è, mi fa piacere, Teramo anche, ci spostiamo? Silvi Marina. Facciamo una panoramica in generale, dai, è venerdì, siamo sotto weekend.

0: saremo una trentina.
1: Ok, perfetto, grazie.
0: Perfetto.
1: C'è da bere qualcosa?
0: Ovvio che c'è da bere.
1: Ok, allora arrivo
0: anche
1: anch'io.
0: I palatini.
1: Arrivo anch'io.

che noi facciamo festa e ve la trasportiamo da voi, perché voglia se ne parla, ma qui nella nostra struttura, grazie al nostro editore, si è creata anche una zona privé. Lì c'è la selezione all'ingresso, già lo dico, voglio dire. Ho capito, là già però, e per farvi capire come si

0: Andiamo un attimo col privé, ci si può collegare? Fatemi sapere! Dai, per favore! Sta già facendo festa, sta già facendo festa, addirittura è venuto giù. Scusa la domanda, quante ragazze ci sono nel privé?
1: Perché buonasera Garzilli!
0: Buonasera, ben svegliato!
1: Zaridi!
0: Quante ragazze ci sono?
1: Arrivo ragazzi, aspetta un attimo. Cos'è?
0: Quante ragazze ci sono nel privé?
1: Siamo sui 20, 20, 20 ragazze e 10 uomini.
0: Bene, allora arrivo, vai tra.
1: No, tu finisci il programma, vai avanti, vai avanti. Arrivo ragazzi, aspetta un attimo, arrivo.

ragazzi, cioè voglio dire, che cazzo da. Bisogna muoversi un attimino, ma tanto per scenografia, capito? Ragazzo, per qua ci vuole, perché sennò ci sono tutti maschi, dai, ti faccio veramente, dai. Va bene, ci dicono che ha alzato il volume della radio, la Dance Station d'Italia è presente, ah, madonna, questo in barca. Oh, cazzo, si pompa di brutto anche in bar, madonna, ragazzi miei, però che cazzo da. Cioè, c'è gente che se la sta godendo e noi siamo veramente felici per lui. Addirittura dall'altra parte del mondo, José Zalandrea.

0: Andiamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah.

Studio più One Show. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo, duro affondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Demme che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni e di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa, oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista. Ottavo il leader iridato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche. Alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Tre minuti dopo le 4 del pomeriggio, I Feel Good è il programma che state ascoltando. Siete sulla Dance Station Italia con Michi Garzilli fino alle 18. Abbiamo ancora 2 ore di tempo, è molto passo, Tim. Va bene, adesso vogliamo toccare un altro argomento. E naturalmente quando tiene fuori un argomento, noi di I Feel Good vogliamo le risposte da voi, vogliamo la vostra opinione. Mese di ottobre, vabbè, arriva l'autunno, le castagne, che più ne metta. Però dicono che è anche il mese dove teoricamente una donna deve invitare a cena un uomo. Allora, io non so, voi uomini siete stati mai invitati a cena da una ragazza, da una compagna, non so, cioè dove è lei che prende l'iniziativa e dice: oh cocco, ti invito a cena. Perché di solito questo comportamento è maschile. Io vorrei sapere anche l'opinione della nostra Alessandra. Per favore, potete portarmi qui Alessandra, grazie. Ma perché di là? Perché io voglio sapere l'opinione delle donne. Perché qua gli uomini poi fanno i fighi, sai, quelli, i Superman, sì, a me invita, non invita, però poi la realtà magari è un'altra cosa. Vediamo se arriva codesta fanciulla che è sempre presa tra carte, cartoni. Puoi prendere il microfono di là, dai, fai, dai, vai, quella, guarda che roba.
1: Come quelli veri.
0: Come quelli girarlo. Veri, bravissima. Allora,
1: buongiorno.
0: È un piacere averla qui.
1: Anche mio, tantissimo, con tutto quello che ho da fare.
0: Sì, però il microfono.
1: Vedi, non sono pratica,
0: senti,
1: queste cose.
0: Senti che voce che viene fuori.
1: Mi dica, mi
0: allora,
1: dica
0: tu donna, hai mai invitato a cena un uomo? Perché di solito è una prassi che tiene. No, il maschio, sì, che invita a cena,
2: sì,
0: magari
2: fa,
0: anche
2: scusa,
0: mi sono spaventato, mi è arrivato.
1: Ma tu cosa vuoi?
0: Ma io ho chiamato lei, cosa fai?
1: Mi ha chiamato me, allora, tu vuoi mettere ficcarci il naso.
0: Ha detto rimani qua.
1: Esatto.
0: Tu che fai parte della nuova generazione. Sono
1: esatto.
0: Le ragazze che invitano a cena o ancora?
2: Ma secondo me è 50-50.
0: Cioè, 50, cioè ne hai conferma?
2: Sì, ne ho conferma. Gli studi, i miei studi.
0: I tuoi diciamo il tuo bacino. Il tuo bacino di utenza ti fa è 50-50.
2: I miei studi confermano.
0: I tuoi studi confermano. Ti hanno mai invitato a cena?
2: Certo. Ma buona,
1: e tu, Michi?
0: A me che
1: lascia
0: perdere.
1: Secondo me, tu, a differenza sua,
0: dimmi,
1: che
0: vedi,
1: sei un uomo di una certa età.
0: Bene, ho capito. Vado
1: inviti
0: via.
1: Sempre tu.
0: No.
1: Allora
0: no.
1: Mi cade tutto.
0: Ma no, facciamo sempre pari o dispari.
1: Non ci credo,
0: adesso a parte gli scherzi. Tu donna, hai mai invitato un uomo a cena?
1: Non mi è mai successo, mi sono sempre fatta invitare. Mi hanno sempre invitato.
0: Sì. Cioè, mai una volta dire a uno: no, ti invito fuori a pranzo? Beh,
1: no, perché non avevo il tempo per farlo.
2: Sì,
1: no, perché
2: non so se con voi c'era questa usanza, l'autoinvito.
0: Sì, vabbè, no, c'è sempre stato l'autoinvito.
2: L'autoinvito.
0: C'è sempre, a voglia, dai tempi di Napoleone che c'è l'autoinvito.
2: Allora, lo so, chiedo,
0: Però tu
1: però
0: niente.
1: Però è così, io non ricordo di aver
0: cioè,
1: mai
0: magari
1: invitato.
0: C'è un ragazzo che è piacevole, non vuol dire che poi nascesse qualcosa.
1: Sì, lo
0: qualcosa,
1: so, però non mi è mai successo.
0: Mai successo,
1: sono sempre stata invitata,
0: sempre
1: però. Vabbè, questo...
0: A
1: te è successo?
0: Sì, è successo,
1: ah,
0: raramente.
1: Ah,
0: ed è per questo che io lo dico adesso in radio.
1: Ma anche se lei ti invitava, tu pagavi il conto.
0: Beh certo, che fai?
1: Ah, meno male.
0: È facile.
1: Meno male,
0: no,
1: meno
0: ma
1: male.
0: Ci sono state anche persone che hanno pagato il conto, ma voglio dire,
1: certo.
0: Ma non è quello, è istintiva la cosa.
1: Ah, okay, okay. Però, non,
0: però
1: non
0: niente,
1: lo
0: tu
1: so.
0: Dai conferma, a parte il bacino di utenza di Lorenzo.
1: Ma sì, ma il bacino di utenza.
0: Beh,
1: di...
0: Lorenzo adesso
1: lui è giovane.
0: Adesso
1: quindi...
0: che rimanga tra me e te, è fidanzato, da quando è fidanzato ha dovuto
1: esatto,
0: un po' restringere.
1: Esatto,
0: però niente, a te così. Va bene, dunque rimaniamo. Il mese di ottobre teoricamente dovrebbe essere il mese dove le donne invitano a cena l'uomo. Dunque,
1: vediamo se mi capiterà, te lo verrò a raccontare. E oggi che giornata è?
0: Oggi è la festa dei nonni.
1: Auguri,
0: vedi? Oh, ma proprio
2: uno, due.
0: Proprio.
1: No, io no,
0: ancora no.
1: Tu sì.
0: Io ho detto a mia nipote chiamami zio, però vabbè.
1: Grazie, la ringrazio,
0: molto gentile. Dunque, conferma codesta fanciulla che veramente sono pochi gli inviti per gli uomini a cena. Vabbè, sentiamo voi.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: messaggi. Vediamo allora cos'è che dicono qua. Allora, Garzo, sicuramente è una cosa rarissima che una donna inviti a cena un uomo. Vedi che di sua iniziativa è come raccogliere le banane sul Monte Baldo. Vabbè ragazzi, cioè voglio dire, adesso ne arrivano un sacco di messaggi, io li sto leggendo, volevo anche chiamare qualcuno per vedere un attimino se succede, no? Perché è anche bello sapere le realtà, anche di conoscere. Eccolo qua, l'uomo che non deve chiedere mai. Allora, Mirko!
1: Ciao, Garzo.
0: Mirko, il mio vocalist di fiducia, ascoltami, ti rompo le balle perché a quanto pare, io voglio sapere se ti è successo fino adesso nella tua vita, a quanto pare il mese di ottobre dovrebbe, usiamo il termine dovrebbe, essere il mese dove le donne invitano a cena l'uomo o a pranzo. Ti ha mai invitato una donna, una fanciulla a cena di sua iniziativa? Dire, uè Mirko, vieni fuori.
1: Allora, guarda, proprio ieri mi ha invitato mia madre a mangiare domenica.
0: Adesso vabbè, non la
1: però
0: mamma.
1: Mi è capitato in passato con una ragazza che frequentavo che mi ha detto cambiati che posso prendi e gli affari a cena e pago io.
0: Che bello, che
1: ma
0: bello.
1: Ma ti parlo di, sì, c'era ancora il tempo della preistoria.
0: Ah, ok, era dopo la seconda guerra mondiale, ok.
1: Quando, cioè, certo che
0: cioè, però è bella la cosa, o no? Tu da uomo.
1: Sì, no, è stato bello. Sì,
0: cioè, ti senti, dai, o no? Che caso, corteggiato.
1: Certo.
0: Tu immagina una ragazza che ti guarda negli occhi e ti dice Mirko, stasera sei libero, voglio portarti a cena. Tu minimo hai già fatto un viaggio con la mente che hai già mangiato,
1: paura.
0: Hai già digerito e sei già, cioè voglio dire, sei oltre.
1: Però, già su un'altra galassia.
0: Sei già, io. Che bello, però è bello. Comunque, io lo sto mandando sto messaggio alle donne che ascoltano la radio, ragazzi miei. Ogni tanto è come quando non hai mai ricevuto un mazzo di fiori da una donna?
1: No, quello mai. Mai.
0: Mai. Niente. Neanche il mazzo e basta, cioè, voglio dire.
1: Oh, se ci fosse qualche donna nascosta che vuole portare fuori
0: ma dai, cioè, sono le donne che dovrebbero corteggiare, giusto? Ogni tanto con un mazzo di fiori, una cena.
1: Ma io ultimamente con le donne sono sfortunato.
0: No, allora, io ieri ho toccato l'argomento, lo dico a tutta Italia e non solo. Mirko fa l'agricoltore, ok? Allora, c'era un consiglio. L'agricoltore nella fase di corteggiamento non deve portare i fiori. Tu hai portato fiori alle donne quando...
1: Sì.
0: Hai
1: una
0: sbagliato.
1: Una volta una ragazza ha fatto arrivare le rose sul lavoro.
0: Ecco, allora, no, hai sbagliato. Devi fargli arrivare una forma di formaggio. Se tu gli fai arrivare la forma, cioè almeno questa qua lo dico,
1: ecco,
0: una forma di formaggio, le cose vanno bene.
1: Vabbè. Farina, polenta, quella roba.
0: Certo, qualcosa. Vabbè, comunque, come sta andando la tua situazione da single?
1: Male, Garzo.
0: Che ti devo dire? Io continuo
1: purtroppo
0: a dirlo. Io ti ho invitato.
1: Sono un po' così sfortunato.
0: Capito? Io ti ho invitato alle feste, ma poi non vieni alle mie feste. Che cosa ti devo dire?
1: Cioè... Non so, ma, purtroppo anche qua, guarda, c'è sempre qualcuno che sta male, quindi bisogna sempre sostituire.
0: Va bene. No, ci manca. Vabbè, Mirko, facci sapere se poi viene fuori un invito in questo mese di ottobre di un invito a cena, d'accordo?
1: Speriamo.
0: Ti vogliamo bene, buona vita. Ciao, Mirko.
1: Ciao,
0: perché è così, ragazzi, vedi? Questo chi è? Sentiamo un attimino cosa ci dice, dai, vediamo, per stare attenti, però. Sentiamo, dai, su.
2: Ciao, Garzo. Sì, a me è successo una volta.
0: Sì.
2: E ho già fatto una fregata che, guarda.
0: Perché?
2: Ah, te lo devo raccontare. Ciao.
0: Vabbè, raccontalo, cioè sei lì che lanci il sasso, poi nascondi la mano, voglio dire. Va bene, allora sì, allora parità dei sessi, no fiori, ma mi raccomando, sì, qualche cena c'è stato, però in base ai messaggi che arrivano al 338-141-1001, se devo fare una percentuale di uomini invitati a cena, qui è il 20%.

dice la propria. 338-1001, questo è il numero dove sta arrivando di tutto e di più. Però la percentuale è sempre quella: 20% inviti a cena da parte di donne, l'altro 80, lasciamo perdere quello che dico. Adesso, a proposito di comportamenti particolari, situazioni strane, più si va avanti e più mi rendo conto che qua ce ne andiamo tutti in devastazione psicologica, cioè come diciamo noi di I Feel Good all'aceto, no? Ne avevamo già parlato tempo fa in I Feel Good e a quanto pare sta andando ancora di più, sta riscontrando un notevole successo in Oriente, ma arriverà presto anche in Europa. Il fatto... perché molte persone sono sole, si sentono sole. È brutto dirlo, ma è così. E allora stanno aprendo veramente un sacco di agenzie, con lo spunto proprio dall'Oriente, dal Giappone esattamente, che prendi in affitto gli amici. Cioè, questo è assurdo, però ragazzi miei, è cosa vera. Esistono agenzie specializzate che permettono di darti l'amico in affitto. Capito? È roba assurda, pagare per affitto amici, colleghi, partner... senza uno scopo sessuale, ragazzi miei, puntualizziamo questa cosa. Vanno dalle 15 euro alle 90 euro, li dipende. Allora, no, i prezzi variano in base all'agenzia, tipo di richiesta. Generalmente, sì, dai 15 ai 90 euro, con tariffe giornaliere più alte per cerimonie o eventi speciali. Cioè, ti invitano al matrimonio, tu, per non fare la corsa, che ti sei solo, ma pensa quanta gente è sola, perché per arrivare a questi livelli... non è positiva, cioè, però hai bisogno, se ti solo prendi in affitto, l'amico può parlare di tutto, mi raccomando, perché si firma un accordo, vediamo cosa si dice, di tutto e di più, senza, non ci sono situazioni che uno pensa all'amica che poi no, niente, i servizi escludono rigorosamente qualsiasi prestazione a sfondo sessuale. Detto questo, ragazzi, vabbè, Marco, questo qua, ciao Garzo, ho invitato a cena, ero sordo, io l'ho offerto alla svelta, vabbè, niente, grazie Marco, arrivano anche dei messaggi un po' poi di gente che è stata invitata a cena da tanto. Comunque, stiamo arrivando a livelli veramente assurdi, amici in affitto! Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Va bene, che arriva il messaggio, fai sentire cosa dice lui. Fai
1: ragazzi,
0: sentire.
1: L'amico è quello che ti fa un favore senza volere nulla in cambio. Come fai a pagare un amico? Quello è un escort.
0: No, allora, no, la escort
1: amico.
0: No, no, allora, ragazzi, le escort, lo gigolò è un'altra cosa, si va sempre lì. Qua ci sono proprio delle vere e proprie agenzie che, allora, le persone ingaggiate possono fare compagnia, ascoltare i tuoi problemi, accompagnarti a eventi sociali, fingere di essere fingere di essere un amico di vecchia data, no? E dunque si può presentare ai funerali, cioè tu hai un funerale, un matrimonio, oppure semplicemente camminare, parlare. C'è gente che ha voglia di sfogarsi, non riesce a parlare, magari non riesce neanche a conoscere. Questo è un po' un dilemma. Cosa vedi? Dunque, non c'è sfondo erotico. L'escort sappiamo già dove si va a finire. Queste sono proprio vere e proprie agenzie che arrivano dall'Oriente, a quanto pare, già nel Nord Europa. Questi, che poi sono ragazzi normali, io vedo anche le foto, perché ci sono siti, no? Non è che ti aspetti la bomba sexy, no, no, ragazzi normali, cioè, vengono lì, la tariffa varia dalle 15 alle 90 euro, figura, che escort vuoi fare, là. Lascia stare. Ecco, non entriamo in quell'ottica subito come noi italiani. Va bene, però questo da una parte per la società non so se è un buon segno.
2: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
3: Studio Più Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
4: Spot.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
9: Iperceramica.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

hanno dato una roba, gli hanno dato una dritta che metà passa avanza, voglio seguire. Alle 5, ne parliamo poi alle 5, dai, tanto oggi finiamo alle 6. Mamma mia, segui questa magia se vuoi diventare ricco, eh. Alle 5 ne parliamo! Sì. Vuoi che noi di I Feel Good non seguiamo? Ma voglia! Va bene, signore.

bello da parte di Sergio, Sergio si chiama? Da Tavoleto. Allora, sono stato invitato a cena da mia moglie per il mio compleanno. Andiamo al ristorante io, lei e i nostri figli. Ordiniamo l'antipasto, cominciamo a mangiare e toctola, voilà, voilà. Dopo 5 minuti entrano 20 persone cantando tanti auguri. Che emozione pazzesca! Bravo! Sono emozioni, cose inaspettate!

che state facendo, noi ci acculturiamo anche in geografia. Io non ho mai sentito un paese che si chiama Quistello. Quistello 5268 abitanti. Lo siamo in provincia di Mantova. Salutiamo gli amici di Quistello. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

poi il privé di qua è sempre attivo comunque, ai piani superiori, li vedo. No, cioè più di altro vedo cosa viene fuori dalla finestra, capito? Comunque, località strane, località particolari, con nomi particolari, dove per noi è importante saperne sempre di più sulla geografia, l'Italia, ragazzi! Adesso io sono andato a vedere sui motori di ricerca, perché questo mi ha detto: senti, guarda che nel sobborgo di Macerata ci siamo noi di Villa Ficana. Sono andato a vedere, si può

Beh, io voglio sapere veramente, voglio andare a beccare chi è che dà i nomi a certe località, a certe paesi. Quest'altro qua, Ponte Possero, che è frazione del comune di Sorga. Cioè, te pensa che tra tutte e due cosa viene fuori? E dove siamo? In provincia di Verona.

0: Ci colleghiamo col privé, riusciamo a collegarci? Sta facendo festa, sì, tromba, no, no. Intervieni se puoi. Io alzo il canale del privé, sentiamo, dai. Sentiamo se ci colleghiamo, perché quello quando vuole lui e quando è preso invece, niente, lascia così tutto il suspense. Comunque nel privé stanno facendo festa, eh beh, certo.
1: Si come... balla, si,
0: si
1: balla.
0: Si balla, bene, bene. Mi raccomando.
1: Aspetto, eh.
0: Certo, finito.
1: Chiudi i parti,
0: figurati, vai, vai.

0: ha lasciato le finestre aperte, se arriva non solo le zanzare da oggi, ma da domani chiudo, via, chiudiamo.
1: Allora, siamo in chiusura del Party Time, però attenzione, perché alle 5, alle 17, dopo le 17, grazie alle nostre conoscenze di maghi, maghe, streghe, stregoni, faremo una magia, sì, e voi dovete seguite questa magia che vi diremo e vi faremo fare se volete diventare ricchi. Oh! Così basta, così la gente avrà più bisogno di soldi, meno male. Dopo le 5 però, dai, intanto chiudiamo il party, dai.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: Domenica 4 ottobre, il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano. Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni, tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con il clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

siamo arrivati a un momento clou, perché ricordatevi che non è solo questione di fortuna. Secondo alcune antiche credenze esistono rituali legati all'abbondanza, alla prosperità e all'energia del denaro, vedi? E allora, in poche parole, grazie alle nostre conoscenze, anche alle conoscenze di Lawrence DeVoy, Paromix, anche lui un po' è nel mondo della magia, siamo riusciti a contattare una persona che a un certo punto ha detto: sentite, io vi do un consiglio, come fare per diventare ricchi. Vi do anche una... è tipo una porzione magica, cioè che si può fare. E allora io in poche parole cosa sto guardando?

0: a tutta Italia è stato selezionato Antonio da Parma. Sì. Antonio, ascolta Antonio, sì, chiaro, ti stiamo disturbando?
1: No, dimmi, sono tutto
0: orecchio. Non stavi ascoltando la radio, non la stavi ascoltando. Io ti dico questo, attenzione, sei concentrato, sì, perché adesso io ti do, se tu segui questa magia, diventerai ricco economicamente. Perché?
1: Sì,
0: bene. Ma che stavi dormendo? Stavi? Cioè la lingua è impastata. Cioè,
1: sì, sono mattinata un po' strana.
0: Immagino tanti. Ascolta, tu hai voglia di diventare ricco economicamente, finanziariamente? Così
1: come ma chi è che non vuole diventare ricco? Dai,
0: che caspita! Cioè, tu arrivi a fine mese, sì, attualmente, sì.
1: Sì.
0: Pausa.
1: Fatica,
0: guarda, allora, ascolta Antonio. Guarda, non lo sa nessuno. Siamo io e te e Paromix. Allora, io ti dico che cosa ti serve, cosa che puoi trovare, trovare in quel di Parma, tranquillamente. Okay? Ti ricordi o vuoi foglietto e penna? Guarda che non sto scherzando. Oh, io ti do la dritta per diventare ricco.
1: Non ho capito bene quello che
0: Ascolta, allora, sei presente? È 2 ottobre 2026, sono le 5 del pomeriggio, ok?
1: Sì,
0: allora, mi raccomando, foglietto e penna se puoi. Io ti dico cosa ti serve, gli ingredienti un po' per fare questa porzione magica. Non ti sto pigliando per i fondelli, Allora, una manciata di erbacce che crescono attraverso l'asfalto. È presente in strada, ai bordi della strada molte volte trovi dell'erba, no? Delle piantine.
1: Ah, sì, sì.
0: Sì, ma un po' di enfasi, cioè, voglio dire, dai, un po' di enfasi. Allora, prendi queste piantine al bordo strada, ok?
1: Sì.
0: 4 chicchi di mais. Ce l'hai? Riesci a prendere 4 chicchi di mais, di una pannocchia?
1: Sì, vabbè.
0: Non ho capito, cosa hai detto? Sì o no?
1: Ho detto va bene.
0: Va bene, 4 chicchi di mais, una manciata di riso. Il riso ce l'hai a casa, giusto? Allora, una manciata di erbe, tac, 4 chicchi di mais, una manciata di riso e un pezzo di stoffa oppure un sacchettino. Come ci vuoi tu? Ok? Non guarda che non è tanto, ok? Allora, dai, ripetimi che cosa serve. Vediamo. Allora,
1: una manciata di erbacce.
0: Bravo. Poi
1: il mais,
0: 4 chicchi, non ne mettere di più,
1: 4 chicchi di mais
0: e un pugno di riso,
1: una
0: manciata
1: di riso,
0: lo metti in un sacchettino, ok?
1: E poi in un sacchettino
0: di tela, deve essere di tessuto, ok? Mi raccomando.
1: Sì.
0: Allora tu cosa fai? Vicino a casa tua c'è un albero, ci sono alberi?
1: Ci sono. L'erba, c'è il prato,
0: Ok. Allora con questo sacchettino tu vai vicino a un albero, fai una piccola buca e inserisci questo sacchettino, ok? Hai capito?
1: Sì, sì.
0: Ecco, nel momento che hai messo questo sacchettino, devi fare la vocale così, e poi basta, non devi fare nient'altro. Ripeti com'è. Vabbè, cazzo, sembra un rinoceronte, un attimo. Cioè, capito? Più la vocale. Ok, ecco, e vai via, l'hai sotterrato, vedrai che dopo un giorno, dopo 24, massimo 48 ore, da questo sacchettino viene fuori una pianta, ok? E nel momento che viene fuori la pianta, a te inizia a girare il denaro. Guarda, tu fallo, perché se non lo fai poi non ti lamentare che non ti girano soldi, che non arrivi nel mondo dell'artistico, capito? Tu fallo e vedrai poi se mi darai ragione, ok?
1: Sì. Ma è sicuro.
0: Guarda che sicuro. Ci sono arrivate delle dritte, c'è gente che l'ha fatto, persino Paromix in un momento di crisi della sua vita ha realizzato sta cosa e in effetti un po' di soldi gli stanno girando. Ricordati, sacchettino, erbacce, 4 chicchi di mais, un pugno di riso, li metti insieme in un sacchettino di tela, lo metti in albero, buchetta, tac e via. Va bene? Ricordati di fare.
1: Ma scusa, ascolta, il riso crudo, sì.
0: Che sia riso scottio, del riso normale. Da un pugno, lo mangi il riso a casa, sì.
1: Sì, sì, sì.
0: Un pugno di riso, ok. Ricordati di fare la vocale O, bisogna farla. Fammela bene, dai, fammela bene.
1: Ok.
0: Fai così, vai via. Quando cresce la pianta, vedrai che inizia a girarti i soldi. Va bene? Guarda che l'hanno ascoltato tutti adesso. Ok?
1: Va bene.
0: Ti saluto, mi raccomando, fammi sapere, ok?
1: Ok.

ti aggarda, tu lo vuoi far diventare ricco, questo c'ha un'enfasi che sembra che si deve buttare dalla finestra. Oh, se posso diventare ricco, posso farlo anch'io quel rituale. Simo da Forlì, ciao a tutti.

0: Adesso ora si tocca un argomento importante, perché a quanto pare in prima pagina sui vari quotidiani è una notizia che fa rimanere un attimino qua, eccola qua, ecco. Sempre meno medici ospedalieri in un anno, più dimissioni che pensionati. Dunque meno camici bianchi, è una crisi del mondo sanitario e gira se vuoi su tutte le testate principali. Possiamo fare i nomi, dai, dal Sole, chi più ne ha meno, Corriere della Sera, cioè lo si può beccare dappertutto. E allora andiamo a beccare, ho l'onore e il piacere di avere al telefono, scusate se un attimino, ho l'onore e il piacere di avere al telefono primario, ginecologo, dottore, cioè uno dei più, posso dirlo, anche se è un amico, ragazzi miei, scusami Steve, ma uno dei più bravi a livello nazionale. Perché uno è bravo? Perché il suo lavoro lo fa come passione, e quando tu hai il camice bianco e da te la tua passione principale, c'è la differenza. Dottor Stefano Landi, buon pomeriggio. Stefano,
1: eccomi qua.
0: Buon pomeriggio.
1: Eccomi qua, ci sono, ciao Michi.
0: Ciao, scusa se ti disturbo, ma questa notizia, c'è questa notizia sui vari quotidiani dove la gente rimane un attimino sul chi va là. Cioè ci sono tantissimi dottori che si licenziano addirittura dagli ospedali. Vedi, fuga record dei medici della sanità pubblica, più dimissioni che pensionamenti.
1: Ho letto.
0: Che cosa sta succedendo, Stefano?
1: Ma è semplice, non so cosa pensi la gente del mestiere del medico. Il mestiere del medico è un mestiere difficile,
0: sì,
1: impegnativo, ti rovina la vita, ti assorbe la vita.
0: Sì.
1: Se poi vieni pagato poco, maltrattato, denunciato, con dei turni allucinanti, per cui c'è gente che non so, sta 3 giorni di fila in ospedale praticamente senza tornare a casa,
0: addirittura.
1: È chiaro che uno a un certo punto dice non ce la faccio più. Ne conosco tanti, ne conosco tanti.
0: Ma questi turni così, diciamo, da schernare una persona, vengono realizzati, ma perché c'è la mancanza di medici? Cioè la gente non studia più medicina?
1: No, è che non vogliono più andare in ospedale. La vita dell'ospedale vuol dire fare Natale dentro, ultimo dell'anno dentro, turni di notte, sei sempre di notte in ospedale, non è una vita facile, in più manca personale, quindi fai tanti turni.
0: Certo.
1: Praticamente la tua vita gira intorno all'ospedale, non più intorno alla tua vita.
0: Dunque,
1: tu non è più una vita.
0: Dunque, beh, è normale, questo succede perché avendo la mancanza di personale. Io pensavo che il discorso dei medici, perché poi sai, ognuno pensa al di fuori da quel settore, sai che i dottori guadagnano, fanno una bella vita, perché
1: sì,
0: è normale, no?
1: Mediamente adesso non possiamo dire che guadagniamo poco,
0: certo.
1: Non guadagniamo neanche tanto, però siamo quelli meno pagati d'Europa. Questo è il motivo per cui non ci sono neanche i greci, i rumeni vengono da noi. I medici rumeni, non avete mai visto uno qua? Non vengono.
0: No.
1: Un medico rumeno prende più di un medico italiano, per intenderci.
0: È assurdo.
1: Quindi
0: questo,
1: lo stipendio è molto basso, fai una vita che è veramente di sacrificio, tu mi conosci,
0: certo,
1: tu sai che la vita è di sacrificio,
0: sì, sì.
1: È chiaro che molti dicono vado a fare 2 visite fuori, vado a prescrivere 2 cavolate
0: guadagno di più,
1: ma vivo molto meglio,
0: cioè,
1: vanno
0: piuttosto nelle cliniche private o in ambulatori, no?
1: Ma no, non è questo, anche nelle cliniche private è così, vanno a fare proprio ambulatori e basta. Dove tu ti alzi alle 8, cioè arrivi, inizi a lavorare alle 9, ti fai qualche visita, poi un po' al pomeriggio, basta, non rischi niente.
0: Okay.
1: Stai tranquillo, dormi a casa tua, sabato e domenica libere.
0: Beh, poi,
1: poi
0: c'è stata questa involuzione anche ai fatti di cronaca, no? Che sono successi in vari pronti soccorso d'Italia, dove
1: sì,
0: la gente
1: minacce. Tutti noi siamo stati minacciati più volte, accompagnato a casa dalla polizia, quelle volte anche a me. È così, cioè, purtroppo è una vita che non è facile, in ospedale richiede sacrificio e dedizione. La gente dice ma chi me lo fa fare?
0: E allora ti faccio c'è una soluzione a questa cosa qui? Quale può essere una soluzione? Tu che sei del settore, voglio dire, no?
1: Intanto togliere il penale dei medici. Siamo l'unico paese insieme al Messico e la Polonia nel mondo ad avere il penale dei medici. Poi proteggere i medici dalle aggressioni. È una cosa pazzesca.
0: Certo.
1: E poi gli stipendi, c'è una cosa incredibile, sono veramente bassissimi. Non parlo di quelli degli infermieri che sono ancora peggio.
0: E infatti, cioè, perché
1: tutti,
0: poi
1: esempio, manca tutti, mancano.
0: Un infermiere, uno stipendio base di un infermiere, qual è, Stefano?
1: Ma penso che sia sui 1.400, cioè prende, io so che una commessa di un negozio prende più di un infermiere che fa le notti,
0: non ci credo,
1: per cui è chiaro che uno non lo va a fare un mestiere del genere, io lo capisco, assolutamente.
0: Dunque,
1: per quello troviamo infermieri che vanno dai paesi del terzo mondo, per forza non li troviamo più, non, nessuno fa più l'infermiere, ma lo capisco.
0: Allora, una domanda dalla tua esperienza: tu pensi che il mondo politico riuscirà a risolvere questa cosa? Perché se si va avanti così entreremo veramente...
1: Non so se ci riuscirà, ma deve, per forza, se no rimaniamo senza medici, senza infermieri. Cioè deve, non è che ci riuscire. Ci dovrà riuscire, per forza, perché se va avanti così finisce malissimo.
0: Il futuro è pessimo, no, se visto così il futuro è pessimo, è brutto dirlo qua in Italia.
1: Più o meno se si continua così sì, si fa così. Adesso hanno fatto un sacco di posti, hanno aumentato i posti in specialità e tutto, ma le specialità di sacrificio non si scrivono.
0: Non si scrivono, vabbè, normale. Poi anche teniamo presente che un dottore che fa un turno di 48 ore in un pronto soccorso non ha una lucidità mentale, ma ci sta poi per una diagnosi.
1: Non dovrebbe succedere, però per legge non dovrebbe succedere, però a volte manca il collega, rimane in turno di più, fino a ti dà il cambio, insomma, sono delle, o se non sei in turno sei reperibile, quindi fatto se ti chiamano di notte, insomma, la vita non è facile. No.
0: Va bene, scusa se ti ho disturbato. No, perché poi questa notizia è in prima pagina, allora è giusto anche affrontarla.
1: È un grosso problema. Insieme al problema demografico, l'altro grande problema che abbiamo in Italia è quello dei medici, la sanità, medici e infermieri. Un bel problema quello lì.
0: Mamma mia. Va bene, Stefano, io ti ringrazio al lavoro, grande, ti ringrazio, scusa per il disturbo. Alla prossima. Un grande abbraccio, ciao caro. Stefano Landi, primario ginecologo, qua siamo ad alti livelli.

0: Dai, fai passare l'aereo, fai passare. E gli arrivano poi messaggi, noi ringraziamo il dottor Stefano Landi, medico specialista in ostetricia, ma perché me la mangio? Ginecologia, noto in particolare come esperto internazionale di chirurgia laparoscopica. Ok, cioè voglio dire, presente in varie strutture ospedaliere. Ragazzi miei, qua non so come va a finire, però speriamo che ci sia una svolta, perché poi, a parte il discorso dei camici bianchi, arrivano tanti messaggi, però ragazzi, adesso voglio dire, ogni lavoro, per l'amore, ma una nazione, voglio dire, investe, uno Stato, sulla ricerca, sulla medicina, sulla sicurezza, queste sono le tre priorità, la quarta mettiamo anche il benessere del popolo. Qua c'è qualcosa che non quadra, qua arrivano i messaggi, vedi, come fare, Michi, il camionista, a lavorare 15 ore al giorno, sempre dentro il camion, stare fuori la settimana intera per due soldi. Adesso anche quel settore hanno abbassato gli stipendi, adesso non so esattamente cosa può percepire un camionista, se poi se padroncino lui, no, se è da libero o invece assunto, questo non lo so. Una volta guadagnavano una valanga, e negli anni 80 mi ricordo che guadagnavano una valanga, adesso le cose sono cambiate anche per loro, e andare in pensione poi con 1300 euro al mese, che vuoi che faccia? Beh, è normale che poi la gente, prima di intraprendere un tragitto lavorativo, un percorso lavorativo, si informa. Ragazzi, il cash quanto guadagno? Cioè, quando io vengo a sapere veramente che gli infermieri guadagnano 1400-1500 euro, cioè ragazzi miei, facciamoci un esame di coscienza, Va bene, dai, disco del passato!
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Simple Minds.
1: Eh no, vabbè, di far così è simple. Mamma, anni 80 qua ragazzi, no.
0: Stop!
1: È una delle più belle canzoni con Ugo Dream, però ragazzi questa rimane un classico. Sono le 5 e mezzo del pomeriggio. Mazza ragazzi, abbiamo aperto una finestra qua. Ci sono delle realtà che noi magari facciamo finta di niente, ma esistono. E molte volte bisogna prenderle in considerazione. Ma poi mi rivolgo a quei programmi televisivi dove parlano di queste cose, ma non vanno a risolvere il problema. Vabbè, ma quella è un'altra storia.
2: I feel good. I feel good. You tune the radio. Studio Q. Studio Q.
3: Studio Q. Dance Station.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

dire, dai, ma lo sanno tutti ormai, ogni mezza dell'ora, inutile qua, tutte le sante volte, ragazzi, ma, cioè, io ti giuro, qualcosa contro le punture delle zanzare, cioè, l'acido muriatico.

0: fateci sapere un attimo com'è la situazione. Volume della radio a palla, poi anche se siete in coda, beh, questo ce lo dite, però vi passa il tempo in modo positivo con la musica, eh?
1: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

sarà il suono dei Chemical Brothers. Arrivano le prime segnalazioni. Strada statale 16 Adriatica, Garzilli, Barletta verso Bari. C'è casino, c'è traffico. Quella, fai vedere un attimino com'è la storia. Strada statale 16 Adriatica. Sì, sì, ok, ok, grazie. Come? Beh, inutile. Viale Certoso ormai. Su Viale Certoso ce n'è.

pensa che questa è un'ora particolare, che tutti ascoltano la radio perché escono dal lavoro. Chi mette l'attacca, piccio la radio, dice aspetta un attimo come sottofondo. Contro lo stress quotidiano. Beh, è vero, è una fascia oraria importante questa, eh. E io ringrazio veramente voi, perché senza di voi qua niente stipendio.

0: traffico. Beh, ragazzi, allora ci sta, però noi le indicazioni le mettiamo perché mi sembra giusto. Chi è?
1: Ciao, Mickey Frank.
0: Non c'è Frank,
1: sono
0: però ciao.
1: La tigre del Salento.
0: Dimmi.
1: Un questionario. One question.
0: Qual è?
1: Ma so che c'è la pubblicità, che cercate dei...
0: Certo, c'è il casting,
1: sì. Come si dice?
0: DJ, speaker, animatrice, sì, dimmi.
1: No, volevo sapere, ma devo per forza avere la scuola o posso venire anch'io, visto che sono molto simpaticissima?
0: Sì, l'importante... Certo, l'importante è avere meno di 36 anni, perché mi ha messo un tetto. Se hai meno di 36 anni, segui tutte le indicazioni sul sito di Studio Più. Allora, ragazzi. E nel privé continuano a ballare, lo so io.

Vediamo se riusciamo a collegarci con il privé, perché so ragazzi, là Valdoria, musica palla, stanno mica a pensare a noi qua. Cioè, sfruttano noi durante il party time, perché le casse, immagino, tutti gli impianti audio sono sopra, hai capito? Sfruttano la musica del party time loro per far festa. E figurati, va, dai. Io già li immagino. Quando non si collegano è perché c'è Valdoria.

Però devo dire che arrivano tantissimi provini, tantissime persone che mi fa piacere, mi fa veramente piacere. Comunque, per informazioni e dettagli per quanto riguarda concerne il nostro casting, andate sul sito studiopiu.net. Là ci sono tutte le info.

bella questa fascia però, eh? Che la gente poi messaggia perché è in automobile, comunque è terminato il lavoro. Ti manda tutti i messaggi e scarica lo stress su di lui. Dai, che arriva.

Segrano, sono volate 4 ore, questa storia. Festa del partita, quello voleva il trenino, glielo mandiamo, fagli fare il trenino, dai. Dai, mettiamo il disco del trenino in chiusura, così chiudiamo in allegria, mannaggia ste zanzare. Dal lunedì arrivo col Nepal, cioè voglio dire, una roba. E che a Mappaden. Quindi, allora, grazie per tutte le informazioni del traffico, grazie per i vostri sfoghi, perché ragazzi miei non è facile, eh? Però noi siamo qui anche per questo, siamo un po' lo specchio della vostra anima. Minchia che cosa ho tirato fuori, oh. Ammazza che cosa ho tirato fuori, dai! Allora, pronti a fare il trenino di chiusura? Sì, tutti che vogliono stare però all'ultimo vagone, qua non vale.

0: fin quando ci sono. Grazie a tutti voi, io ringrazio il Lab, ringrazio il nostro Paromix, il nostro DJ Dami, tutto il segretariato. Vi auguro buon weekend. Noi ci becchiamo lunedì di nuovo alle 2 del pomeriggio con I Feel Good. Oh yeah!
1: La Dance Station d'Italia.
2: Radio Studio Più.
1: I Feel Good.
3: Spot.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, compara prenota fatto.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia a due facce, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France Tana de Bleu. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Linea a Parigi.
1: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera al Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo, anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti, ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
2: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
1: Formazioni ancora nascoste, nell'Italia però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4, lui replica così.
3: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
1: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Allo stesso orario si gioca l'altra gara del girone. Il Belgio, reduce dalla sconfitta con la Francia dopo aver battuto al debutto l'Italia, ospita la Turchia, ferma a quota zero in classifica. Si gioca a Liegi, arbitra il norvegese Saggi. Primo giorno del weekend di Formula 1 in Malesia e Moto Mondiale in Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche MotoGP a Motegi col nuovo record della pista. Ottavo il leader ereditato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per la Formula 1 a Sepang. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Nelle libere odierne miglior tempo assoluto nella prima sessione di Verstappen su Red Bull. Alle sue spalle Leclerc con la Ferrari, davanti a tutti poi nella seconda. Basket, dopo la vittoria a Field di Sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiacos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Baskonia. Palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: Popolo, buonasera, benvenuti, buonasera, buonasera, siamo arrivati al weekend, ma basta con sta cosa, basta con sta sirena, chiamala, chiamala, mamma mia, non se ne può più, siamo venerdì, si sente, siamo tutti stanchi dalla settimana, vero? Lo possiamo dire a gran voce, vero, vero,
1: dai,
0: vero,
1: dai,
0: sì, è vero, l'abbiamo appena detto, sì, l'abbiamo detto che venerdì, l'abbiamo capito, ok? Oh, mamma mia. Ci siamo, signori, mettetevi comodi che partiamo. Radio Stereo Q.

0: Mamma mia che inizio, mamma mia che inizio, che energia. Lo sapevate che oggi 2 ottobre è la giornata internazionale della non violenza, istituita dall'ONU in occasione della nascita di Mahatma Gandhi? Una giornata che ci invita a scegliere il dialogo, il rispetto e la pace al posto della violenza. Oh, finalmente lo possiamo dire, lo possiamo dire. Quindi che facciamo? Ricordiamo ovviamente le serate di questo weekend, no? Per festeggiare, per insomma stare insieme a delle belle persone, che siano amici, parenti e via dicendo. Allora parliamo di questo sabato, saremo a Misano per il Driving Show a Misano Adriatico, vi aspettiamo numerosi, oppure a Montecchio in Emilia per lo Student Party per i più piccini, per i giovincelli, no? Domenica sera ci sarà in campo per la SLA a Senigallia e ci sarà anche il Party Salento e concluderemo insomma il weekend con lunedì sera per la festa dell'uva e del vino, dove a Bardolino insomma ci sono tantissimi eventi targati Radio Studio Più. L'invito che posso fare è sicuramente di scaricare la nostra app gratuita, andare sulla sezione eventi e scoprire qual è l'evento che è più vicino a voi, è più vicino a voi. Arrivano i primissimi messaggi, li ascoltiamo da Trento. Chi abbiamo?
1: Ciao ragazzi, Studio Più.
0: Ciao,
1: sabe
0: ciao.
1: Ciao. Dai che oggi è venerdì. Sì. Che oggi è venerdì, cavoli, c'ho ancora 2 giorni di lavoro io. Non lavoro solo il lunedì, gli altri giorni lavoro sempre.
0: Vabbè, dai.
1: Per cui ciao ragazzi, sì. Buona serata e buon weekend a tutti qui a Giangi di Trento che vi ascolta sempre in diretta.
0: Oh, con i tuoi bei messaggi, beh, ti vedo sempre bello carico, comunque dai, sono in tanti le persone che lavorano questo weekend, che in generale lavorano nei weekend, ne approfittiamo per salutarli, augurare loro buon lavoro e tenete duro, dai, che poi arriva l'inizio settimana e finalmente il meritato.

0: mi sono dimenticata. Io lo so che oggi è la festa dei nonni, lo so, infatti voglio approfittarne per salutare tutti i nonni all'ascolto e insomma tanti tanti auguri. Senza di loro cosa faremmo, ragazzi miei? Poi il nonno è quella persona che insomma ti lascia far tutto, no? La nipote parlo ovviamente, sì, sono sempre di buon cuore, ci aiutano e sono favolosi davvero. Allora chiamiamo l'ascolto, vai!
1: Buon venerdì a tutto il popolo di Studio Più, Giuseppe Gambolò.
0: Ciao Giuseppe, un grande abbraccio!
2: Adelina!
0: Ciao Adelina! Sei folle, sei folle!
3: Ciao Leonora, mi piace da Napoli, ebbene.

Questa canzone è perfetta per chi in questo momento si trova in spiaggia, come il nostro buon Filippo che, scommetto, sta facendo un buon aperitivo. In riva al mare, in riva al mare. Comunque, parlando di mare, insomma, pochissimo fa, parliamo di un paio di giorni fa, ero nella zona di Polignano a Mare, no? E mi è successa una cosa un po' simpatica, un po' antipatica, mi spiego meglio. Sono andata in un locale, ho consumato e che è successo? Ero con altre tre persone, tre amiche, e praticamente le mie amiche sono andate in bagno, no? Mentre arrivava, insomma, il caffè, per intenderci, no? E per poter andare in bagno c'era praticamente un foglio che ti davano, insomma, al bancone con un QR code. Quel QR code funzionava per aprire, insomma, la porta del bagno. Per agevolare, insomma, la cosa, quando le mie amiche poi sono rientrate, ho chiesto questo QR code senza dover andare di nuovo al bancone, no? Io sono andata in bagno, ho schiacciato, cioè ho cercato di entrare con questo QR code, non funzionava. Quindi che ho fatto? Sono entrata, ho chiesto, insomma, al signore, al barista, gli ho detto: scusi, guardi che non riesco ad entrare in bagno, non è che mi puoi dare un altro biglietto con il QR code? L'avessi mai chiesto, perché lui ha iniziato a insultarmi senza sapere che io ero una sua cliente, perché non mi aveva visto, mi aveva visto la sua collega. È iniziato a dirmi su dicendomi che se non avevo il biglietto non potevo andare in bagno, insomma, solite cose, no? Perché secondo lui non avevo consumato. Allora, detto ciò, io a questo barista gli ho detto: guardi che c'è modo e modo per dire le cose, ma io ho consumato, ho preso appunto un caffè, un aperitivo, eccetera, solo che siamo in quattro, ci ha dato in quattro praticamente un solo QR code, se funziona ad ogni singola persona avremo bisogno di quattro biglietti, non solo uno, no? E lui, subito, neanche a scusarsi, così mi ha dato il biglietto e io sono andato in bagno. Ora, detto questo, tutta questa bella storiella, io vorrei chiedere a voi molto semplicemente, se entrate in un bar, no? E avete bisogno urgentemente del bagno, ma non consumate nulla, secondo voi potete utilizzarlo lo stesso oppure non è giusto? Cioè, c'è una legge che dice questa cosa? 338 141 1001, di la tua.

0: magia. Hey!
1: Bellissimo, bellissimo. Ah, allora, se avete, o meglio, se entrate in un bar e avete bisogno urgentemente del bagno, ma non consumate nulla, potete andare in bagno oppure no? L'abbiamo chiesto a voi e sentiamo le vostre risposte. Allora, ando sta, mo l'ho perso, aspetta un attimo, ando sta, qua, vai, vai, vai, vai.
2: Allora, ciao, sono Michele.
1: Ciao,
2: non
1: Michele.
2: Non esiste,
1: sì,
2: che io devo pagare per,
1: sì,
2: usare il bagno di un servizio di un bar,
1: sì,
2: o un ristorante che sia, non esiste. Non c'è nessuna legge che vieta l'uso del bagno, anzi,
1: sì,
2: se hai bisogno di usare il bagno, loro è obbligato a darti la chiave senza comprare niente. Io al posto suo o al posto tuo, non ho seguito bene il discorso,
1: sì,
2: gli avrei detto: o mi dai la chiave del bagno, te la faccio qua davanti o fuori nella siepe, guarda te.
1: Allora, spieghiamo bene la storia che è successa. Ero al mare, ero in questo locale qua con tre amiche, io ero la quarta, e le mie amiche sono andate in bagno, hanno chiesto, io appunto abbiamo consumato, abbiamo fatto un aperitivo molto semplicemente, sono andate in bagno e per poter andare in bagno in questo locale serviva un QR code che ti dava appunto il barista, e il problema è che questo QR code funzionava una sola volta, quindi se eravamo in quattro persone, in quattro dovevamo andare in bagno, servivano quattro QR code. In sostanza il gestore del locale ci ha dato un solo QR code, quindi io ho dovuto richiederlo e insomma il barista pensava che io non avessi consumato, anche se avevo consumato. Vabbè, ad ogni

0: Rolling Stones The Colors, buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. E questo è il programma Si Salvi Chi Può, si parlava insomma degli obblighi, no, che ha un gestore di un locale, che sia un ristorante, un bar, eccetera. E la domanda era chiara: sei obbligato che tu sia un cliente o meno a insomma a far usufruire del tuo bagno? Beh, signori miei, la risposta è no, nel senso, se entrate in un bar e non consumate, il bagno non è automaticamente un vostro diritto. Cioè, la normativa nazionale infatti non obbliga a bar e ristoranti a far utilizzare il bagno a, insomma, ai non clienti. Il bagno deve essere messo a disposizione dai clienti e dal personale. Quindi, se vi dicono mi dispiace, riservato ai clienti, in linea generale possono farlo. Attenzione però, possono esserci regole specifiche a livello locale. Tipo, abbiamo degli ascoltatori che dicono: guarda, non c'è l'obbligo o altro, però è tua buona educazione, insomma, consumare quando usufruisci del bagno. E io sono d'accordo con questo, no? Sentiamo, vai.
1: Eleonora,
0: sì.
1: Troppo.
0: E ride.
1: Scusa, mi hai fatto un ridere.
0: È così, cioè, è così.
1: Uno se la fa sotto perché non c'ha quel cazzo.
0: Purtroppo però è così,
1: Quad code, come cavolo si
0: chiama? Sì, quel code,
1: no,
0: sì.
1: Abbiamo peggiorato, abbiamo veramente peggiorato. Dai, una volta il bagno non si negava a nessuno. Cavolo, ma è assurdo proprio, assurdo proprio. Ciao, dai, secondo me è assurdo, dai,
0: sì.
1: Un bagno, cavolo, se uno deve fare pipì, deve fare, ma su prima di consumare se la fa sotto allo sto punto.
0: Beh, allora puoi consumare e magari prendere un caffè, quindi sai che dove arriviamo, €1, €1,50, quel che sia, una bottiglietta d'acqua. Però ragazzi miei, provate a pensare a chi ha un locale, che sia un ristorante, un bar, qualsiasi cosa, no, che ogni volta che uno entra non consuma e usufruisce del bagno. Cioè, la carta igienica costa, insomma, la corrente per asciugarsi le mani costa, la carta costa, e provate a immaginare anche il fatto che comunque qualcuno lo dovrà pur pulire quel bagno. Quindi io non so voi, ma sono d'accordo, cioè non è obbligatorio, cioè uno può fare quello che vuole, può insomma far andare in bagno clienti e non, però a loro discrezione, ecco.

0: Purple Disco Machine qui su Radio Studio Più, e devo dire che c'è un bel putiferio al 338 141 1001. Si parlava di questo episodio che è successo a Polignano Mare. Non citerò ovviamente il locale, posso dire solo semplicemente che è un locale che è abbastanza frequentato, perché sai, dal turismo eccetera. E ho raccontato l'episodio del fatto che dovevo andare in bagno, no? E qui è sorta una domanda: si può andare in bagno quando si può, quando non si usufruisce del servizio del locale, oppure no? Di legge non c'è nessuna legge, cioè uno può fare quello che vuole, può dirti che devi per forza usufruire del servizio. Tra parentesi, io sono d'accordo, perché sennò, ragazzi miei, cioè una persona se ne approfitta sempre. In sostanza però, cosa è successo? Io ho usufruito del servizio, no? Perché abbiamo preso 4 aperitivi, eravamo in 4, io e 3 ragazze. Ha dato questo QR code a questa mia amica qua per poter andare in bagno, no? E in questo QR code in realtà però serviva, insomma, 4 QR code per poter andare in bagno, non uno unico, no? E quindi io cosa ho fatto? Sono andata al bancone e ho chiesto questo famoso QR code per poter andare in bagno, e ho ricevuto tanti insulti dal gestore del locale, perché lui pensava che non avessi, insomma, usufruito del servizio, quando in realtà avevo preso un aperitivo, no? E sentiamo cosa hanno da dire i nostri ascoltatori.
1: Allora, doveva darti un QR code che valeva per 4.
0: È vero, vero. Sì, è vero.
1: Ma quello lì sì. Pensa di essere nato furbo. Perché se tu compri ancora qualcosa.
0: Vabbè.
1: È un ladro, non è un barista, è un ladro. Sempre Michele.
0: Ciao Michele, un grande abbraccio. Ciao Michele, ciao. Allora, diciamo che si parla di turismo, no? Cioè, chi è che non se ne approfitta, no?
2: Ciao, allora, io penso una cosa.
0: Sì, sì.
2: Eleonora,
0: dimmi tutto.
2: Al tuo posto lo avrei mandato a quel paese.
0: Sì.
2: E per non dire altro.
0: Sì.
2: Dopo faccio una. Dall'altra parte faccio una riflessione.
0: Sì.
2: È come se uno passa davanti a casa mia,
0: sì.
2: Ha bisogno del bagno.
0: Vero, vero, vero.
2: Automaticamente apre la porta e entra.
0: È vero.
2: Alla fine è vero, sono locali, tra virgolette, pubblici.
0: Sì, sì.
2: Pubblici, sì, perché può entrare la gente, però è entrare in casa degli altri.
0: Vero, assolutamente vero, parole sante. Cioè, come dicevo prima, vabbè, non sei obbligato a consumare se devi andare in bagno eccetera, però ragazzi miei, cioè, qualcuno dovrà pur pulire quel bagno, qualcuno dovrà pur pagare la carta igienica, la carta, l'energia, tutto quanto, no? Sentiamo che altro hanno da dire.
3: Alla fine era fattibile il bagno, si poteva andare o era
0: ma normale, normale,
3: perché ci sono certi posti nel centro storico che proprio non si possono veramente ad operare.
0: Hai completamente ragione, infatti io sono super pro per i posti turistici in cui praticamente paghi magari 20, 30, 50 centesimi massimo, io non sto parlando di euro, quindi 1 euro, 2 euro, 3 euro, via dicendo, però che qualcuno tenga, insomma, questi bagni che sono pubblici, devi pagare perché comunque ha una manutenzione mantenere questi bagni, però quando vuoi ci sono, cioè, e ovviamente come tutte le cose non bisogna approfittarsene, non più di 50 centesimi, perché in me quando superiamo l'euro, cioè, non esiste, a parer mio.
4: Ciao Ele.
0: Ciao.
4: Nico da Prevalle.
0: Ciao Nico.
4: Se poi succede come me, che devo aspettare la consumazione perché devo andare in bagno, ora che ho aspettato la consumazione che ho qualche cliente davanti, ma sono schiaffato addosso.
0: No.
4: Ciao, un bacione a tutti ragazzi, siete mitici.
0: Ciao, grazie. Allora, dopo il gestore non ti ha nemmeno chiesto scusa, ovviamente no, si vede che a quanto pare era abbastanza orgoglioso, sai, sapeva di essere nel torto, figurati, no?

0: salvi chi può.
1: Ti salvi chi può.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: L'egemonia dell'anticiclone che caratterizzerà il weekend anche sull'Italia troverà conferma fino alla prossima settimana, quindi poche variazioni. Il vasto campo di alta pressione continua a dominare la scena su gran parte del continente europeo, inglobando anche l'Italia, pertanto non ci saranno grosse variazioni. Il tempo sulle nostre regioni si manterrà per questo fine settimana e anche per il weekend stabile, con temperature ben superiori alle medie, anche se non ovunque soleggiato. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Roni Milani presenta Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
0: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
4: E il sabato dalle 16 alle 18.
0: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
16: Tommen, so hazy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

E iniziamo così il primissimo party time di questa sera. Argomento chiuso riguardante i bagni, che sono quelli dei locali, che insomma la domanda era davvero molto semplice: se secondo voi era giusto insomma usufruire del servizio del locale, molto semplicemente magari prendendo un caffè, un'acqua o che sia, per poter andare in bagno, no? Perché abbiamo spiegato, non c'è una legge che ti vieti che tu non puoi andare eccetera, però insomma diritto, insomma la scelta del gestore se farti andare o meno. A parer mio tutto questo ha un costo, quindi come diceva anche un nostro ascoltatore, è tua discrezione insomma consumare per poter poi andare in bagno, quindi secondo me è giusto. Discorso chiuso, arriva Around the World, la versione remixata qui su Radio Studio Più.

0: a gran voce, siamo venerdì, siamo sempre belli cariche, ma lo sapete, in questo programma in realtà è sempre venerdì, no? Siamo sempre con tanta energia da vendere, perché dobbiamo essere ottimisti, no? Anche se la giornata magari non è una delle migliori, vabbè, noi andremo avanti, ascolteremo tanta buona musica e avremo tanta energia. Arriva Olly Balurda, Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

3:38 41 1001. Da quale parte del mondo stai ballando? Cosa stai facendo? Ti stai riposando? È appena finito di lavorare, stai rientrando, sei in macchina, sei con il finestrino giù, anche se fa un po' freschino e hai il braccio fuori dal finestrino? Beh, scrivi

0: Abbiamo la nostra Elena che sta rientrando dal lavoro da Roma, ma beh, non è l'unica.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Io sì, ho appena finito di lavorare, faccio il macchinista, guido i treni della metropolitana a Milano.
0: Sì.
1: E finalmente mi godo un po' di buona musica e anche un splendido, anche se un pochino nuvoloso, tramonto. Ciao Eleonora, ciao a tutti, buona serata.

Salutiamo Arianna da Misano Adriatico, che insieme a sua sorella, insomma, stanno facendo un buon aperitivo. Parlando di Misano, beh, sappiate che domani sera, parliamo di sabato 3, ci sarà Misano Driving Show in compagnia con Mauro Gagliardini e Walter Massa. Inoltre ci sarà un'altra bellissima serata, ci spostiamo a Montecchio in Emilia Romagna per lo Student Party. Arriva Beberexa Fitless New Religion.

Everex Faithless qui sulle frequenze di Radio Studio Più, e abbiamo il nostro caloroso amico che lui è Ricky, si trova insomma in palestra, lo salutiamo. Io dico sempre bravi i nostri ragazzi che vanno sempre in palestra, che non mollano mai. Io mi domando la voglia che avete, ma vabbè, ad ogni modo tanto de chapeau, la mia è solo che invidia. Allora arriva una bellissima canzone del 2011, parliamo di Mr. Saxo Beat, una canzone che vabbè, la voce principale non è quella di Alexandra, ma in realtà è del sassofonista. Pensate che spesso e volentieri mi capita di cantarla ai matrimoni insieme a un sassofonista, è un duo davvero bellissimo, e questa canzone diciamo che rappresenta diciamo tutti i sassofonisti, dai.

0: Salutiamo chi sta rientrando dal lavoro con, come il nostro Matthew, che salutiamo, c'è un grande abbraccio. Musica a palla, sto tornando dal lavoro, dai che venerdì, nostro Fabrizio, buonasera, benvenuto nel Party Time. Allora, io non ho preascoltato questo messaggio, ma scommetto che il nostro Dry sta facendo un buon aperitivo.
1: Bentornata Eleonora.
0: Grazie.
1: Un gran saluto da Dry, come sì. Ogni sera, aperitivo time, siete mitici.
0: Vabbè, te pareva che sia venerdì, giovedì, mercoledì, martedì, a lunedì, tu sei sempre a fare l'aperitivo. Ah, che invidia, che invidia. Comunque, signori, segnatevi la data, perché il 7 di ottobre, qui sulle frequenze di Radio Studio Più, alle ore 18:15 quarto, nel programma Si Salvi Chi Può, arriverà un grandissimo artista. Ebbene sì, ebbene sì. Di chi sto parlando?

Love Sex American Express. Cristian Marchi, salutiamo la nostra amica da Palermo Express. Lei è Giulia e ci sta ascoltando in cuffia tramite la nostra applicazione gratuita di Radio Studio Più mentre corre, vedi che brava. Allora, carissima ascoltatrice, beh, ora ti metto una canzone bella bella adrenalinica, bella bella strong, dai, definiamola così perché è giusto, ci vuole una canzone strong mentre corri, no?

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
1: Bentornati a Conti alla rovescia di financiallounge.com. Oggi e nelle prossime quattro puntate parleremo di autonomia strategica europea. Prima di iniziare ad affrontare questo tema così importante e complesso, però, voglio dare il benvenuto a Paolo Proli di Amundi SGR che ci aiuterà in questo percorso. Benvenuto.
2: Grazie per l'invito, è un piacere essere qui.
1: Paolo, da dove nasce l'esigenza di un'Europa più indipendente?
2: Bene, sono stati gli eventi degli ultimi anni a renderlo necessario. Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina, ora la geopolitica di Trump che ha messo in luce le nostre vulnerabilità. Viviamo in un mondo interdipendente che da una parte va bene e offre tanti vantaggi, ma non quando ci sono tensioni o peggio ancora conflitti. L'Europa è troppo fragile in questo nuovo scenario e in queste situazioni di stress sono emersi più chiaramente tutti i limiti della nostra deindustrializzazione.
1: Come si può invertire l'inerzia?
2: Ma con interventi strutturali. Quella della sovranità europea non è una moda del momento legata all'attualità o alle turbulenze dell'ultimo periodo. L'Europa si sta muovendo in questo senso da anni. Ha posto il rafforzamento della propria autonomia in cima all'agenda politica e lo ha fatto con una serie di piani di sostegno finanziario al cambiamento in settori considerati strategici.
1: Quali sono questi settori?
2: Ma i settori sono l'industria, la difesa, la finanza, la sanità, l'agroalimentare. Ognuno ha una rilevanza vitale nel contesto che abbiamo appena delineato. Il settore industriale fornisce la spina dorsale manifatturiera e tecnologica necessaria alla sovranità dell'Unione Europea. Gli investimenti nella difesa diventano invece cruciali nel momento in cui la guerra è tornata sul territorio europeo, anche di fronte alla prospettiva di un potenziale disimpegno militare da parte degli Stati Uniti in Ucraina. L'agroalimentare e la sanità sono direttamente legati al benessere pubblico. La produzione domestica di cibo e di medicinali è un fattore di resilienza che non può essere sottovalutato. Il settore finanziario, infine, è l'abilitatore di tutto questo cambiamento. Banche, assicurazioni e mercati dei capitali devono aiutare a tradurre gli impegni politici in realtà.
1: Vedremo nelle prossime settimane quali piani di sostegno economico sono stati studiati per i singoli settori e in che modo ci si augura di riportare l'Europa a una minore dipendenza dal resto del mondo. La puntata di oggi termina qui. Per riascoltarla, visitate financiallounge.com. Torneremo a occuparci di autonomia strategica europea tra 7 giorni, sempre con Amundi. Grazie a Paolo Proli.
2: Grazie a voi, ci vediamo presto.
1: E grazie a tutti voi per averci seguito.
0: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
4: Ah, non lo so.
3: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Siamo! Siamo già venerdì, vuoi dirlo te che siamo venerdì,
1: Dai, che è venerdì!
0: È vero, siamo venerdì, buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, questa è la seconda ora, staremo insieme fino alle ore 20, una cosa che non mancherà, sicuramente un po' di follia e ovviamente anche tanta buona musica, targata Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. I vostri messaggi, come sempre, al 338-141-1001, messaggi vocali o scritti, oppure foto, video, se volete anche dei bonifici, perché no, più tardi manderò l'IBAN. E che dire, dobbiamo salutare di cuore il nostro Frankie, che lui è non il nostro collega, ma Frankie, un ascoltatore che non manca mai, lui è un veterano. E che dire, si è appena trasferito ad Agrate, quindi un grandissimo in bocca al lupo per tutto.

Buon vento, Giovanotti Alfa qui su Radio Studio Piola Dance Station d'Italia. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi e questa sera ci divertiamo tutti insieme, perché la domanda di oggi, beh, come sempre, rende partecipi tutti quanti. Qualora lo voleste fare, beh, 338-141-1001, messaggi vocali oppure scritti. Allora, se dovessi scegliere una sola parola per rappresentarti, quale sarebbe? Non deve essere per forza un aggettivo, può anche essere magari un soprannome, una parola che ti, insomma, usano spesso i tuoi amici per chiamarti, oppure un termine che ormai è diventato un po' il tuo marchio di fabbrica, no? Per esempio pasticciona, secchiona, ovviamente in modo simpatico, queen, orso, sorellina, boss, rompiscatole, cioè ci sono davvero tantissime parole. Ad esempio io, dalle mie amiche, questo nello specifico, mi chiamano Amadeusa, ovvero Amadeus in stile, insomma, femminile, no? Perché loro dicono che magari ho presentato il festival, o magari perché la mia professione, insomma, faccio un po' questo, quindi in modo magari molto simpatico mi chiamano Amadeusa. Quindi voglio chiederlo a voi al 338-141-1001, qual è quella parola che appena la senti magari pensi subito a te, no? Cioè, se dovessi descriverti con una sola parola, quale sceglieresti?

0: sex, American Express. Love, sex, American Express. American Express. American Express. American Express. American Express. American Express. American Express.
1: Love, sex, every break you take. Un remix che è davvero mozzafiato. Possiamo dire a gran voce che Christian Marchi, un grandissimo amico di Radio Studio Più, con questo insomma singolo ha fatto un grande, grandissimo successo a parer mio. Allora, al 338-141-1001 chiedevamo qual è il tuo marchio di fabbrica, cioè il nome che utilizzano i tuoi amici per sostanzialmente definirti, no? Può essere davvero qualsiasi cosa, può essere magari pasticciona, secchiona, come detto prima, queen, orso, sorellina, boss e via dicendo. La nostra amica da Sciacca ci scrive: beh, Simba, sarebbe anche carino sapere anche la motivazione di questo nome, no? Oppure qui, beh, di motivazioni ce ne sono davvero poche in realtà, forse solo una,
2: ciao,
1: vero?
2: Ele, sì, ciao, ciao. Beh, che dire, pirla.
1: Ah beh, non fa una piega, guarda, do ragione ai tuoi amici, sai, non ci vuole tanta fantasia. Ah, ti vogliamo bene anche noi. Io ho fatto l'esempio, insomma, mio di Amadeus, no? Che vale a dire Amadeus in modo, insomma, nella versione femminile, ovvio, non è italiano, però era molto simpatica questa cosa. I miei amici mi chiamano così. E voi invece come vi chiamano? Cioè, qual è quella parola che appena la senti pensi subito a te? Come ti definiscono? Arriva Moving to the Sun.

0: Moving to the Sun qui sulle frequenze di Radio Sud Più, e diciamocelo, noi tutti abbiamo degli amici che insomma ci hanno dato un nome, no? Che può essere semplicemente magari Ele, nel mio caso, al posto di Eleonora, Ele, oppure magari qualcosa di più simpatico, no? Come detto prima, il mio è Amadeusa, che vale a dire Amadeus in versione femminile, anche se è poco italianizzato, però vabbè, era una cosa davvero molto simpatica. Oppure chi altro abbiamo? Sentiamo.
1: Eleonora!
0: Ciao!
1: A me mi chiamano Fagiolo. È tutto un dire.
0: Allora, ho paura a chiederti il perché di questa definizione. Nel frattempo arriva Baby.

0: BK, io non so voi, ma fuori onda me la son cantata, ballato, ho fatto di ogni, perché è davvero bellissima. Per me è una delle più belle di BK. Vabbè, comunque, tornando a noi, qual è la parola che appena la senti pensi subito a te, no? Cioè, o meglio, qual è il tuo marchio di fabbrica? Come ti chiamano i tuoi amici, no? Nomi davvero assurdi, come Fagiolo. E io ho domandato a questo ascoltatore: ma perché i tuoi amici ti chiamano Fagiolo? Beh, signori, l'idea è stata geniale, sentiamo.
1: Beh, perché sono sempre nel mezzo, da dire a tutti, capito sempre a Fagiolo.
0: Beh, allora dovevano chiamarti Fagiolo, no? Simpatico, bello.
2: Io mi chiamo Paolo, sì. I miei colleghi, così qualcuno mi chiama col gergo lì dei camionari, carreter.
0: Beh, ci sta.
2: Oppure tanti mi chiamano Paolino.
0: Bene, oppure mignolo di un falegname, come quello trapiantato a Fantozzi quando l'avevano deportato, deturpato, insomma, dal suo organo del piacere. Oppure, cioè, Eleonora, i miei due soprannomi sono Celestina Rosa Pallida o Trombetta. Scegli tu quello che ti piace di più, i significati lasciamo perdere. Allora, Trombetta, diciamo che vado un po' a fantasia e magari riusciamo a capire il perché, ma Celestina Rosa Pallida, no, non lo so, però simpatico, mi piace, dai.

0: Stereo Q. Studio Più One Zoo. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più One Zoo. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Bring Your Love, Madonna e Sabrina qui su Radio Studio. Vanno ad aprire così il secondo party time con la selezione musicale del nostro DJ Dami, come sempre. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Non sono mai sola perché ovviamente arrivano tantissimi messaggi al 338-141-1001, ricordando che siamo una grande famiglia che si allarga sempre di più. Un grande saluto anche ai nostri amici da Trento, lui è Enrico.

Qui su Radio Studio Più arrivano tanti messaggi, come i nostri amici da Rimini. Ultimi scampoli di sole delle belle giornate. Ebbene sì, anche qui sul lago di Garda non ci si lamenta. Adesso fa un po' freschino al mattino, la sera, però ragazzi miei, ormai l'estate è finita da mo'. Siamo già al 2 di ottobre, perciò non ci si lamenta, non ci si lamenta. Salutiamo il nostro caloroso amico

machine. Allora, diamo un incoraggiamento a mio figlio Matteo, che in questo momento all'ascolto. Sono pronti per fare una bellissima camminata, alle ore 21 inizieranno la camminata sul Monte Sinai con Mia, Federico e Matteo, e insomma un'escursione notturna, ci scrivono, che porta alla vetta di 2.285 metri per ammirare l'alba. Forza ragazzi, grazie da Barbara di San Vittore Olona. Ma che bello! Beh ragazzi miei, che bella esperienza, deve essere davvero bellissimo.

0: cosa. A quest'ora, 19.43, arriva proprio lui.
1: Dai che è venerdì e il re dei sogni, DJ Dami, ci fa sognare fino a lunedì. Felicissima sera, principessa, allora tutto il popolo di San Luigo, sarà contro di pescare presente. Gianluca il vigilante matto, molleggia.
0: E sì, molleggia sì, con On Again, Maupi, ci alziamo piano piano con i BPM per passare un bellissimo venerdì sera insieme qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Un saluto anche ai nostri amici da Parma.

E come dice la canzone, beh, on again, Maupi. Andiamo avanti con la musica, perché questo è il party time, la musica selezionata dal nostro DJ Dami. E ovviamente, essendo venerdì sera, io non posso fare altro che ricordarvi gli eventi per quanto riguarda Radio Sudo Più. Beh, saremo domani sera a Misano Driving Show, a Misano Adriatico. A seguire sempre sabato sera a Montecchio in Emilia per lo Student Party. Domenica in campo per la SLA a Senigallia ci sarà anche il Party Salento a Ruffano. E lunedì la festa dell'uva e del vino. E a seguire la settimana prossima ci sarà il Rally Legend a San Marino. Ci saranno davvero tantissime serate di Radio Sudo Più.

E attenzione, arriva Afrojack, nonché il grande, grande, perché è molto grande, di altezza intendo, il grande marito di Elettra Lamborghini. Un caloroso saluto al nostro amico dalla Germania che è sempre all'ascolto. Ciao Igor.

0: Italian Afrojack. Concludiamo così il party time.
1: Buonasera Eleonora, sono
0: Ciao.
1: Andrea Provincia di Mantova, appena tornato dal giro in mountain bike con Studio Più in sottofondo. Ciao e buona serata.
0: Ciao, un grandissimo abbraccio. Guardali che bravi i nostri ascoltatori, che non mollano mai, si allenano, chi va a correre, chi va in mountain bike, insomma, bravi, bravi, bravi, non si molla mai, come si suol dire. Allora signori, prima di salutarci vi ricordo gli eventi di questo weekend. Sabato 3 a Misano Dreaming Show a Misano Adriatico, poi Montecchio in Emilia allo Student Party a Montecchio di Emilia Romagna. Domenica sera invece in campo per la SLA a Senigallia, e ci sarà anche il party Salento a Ruffano. Poi lunedì sera, che parliamo del 5 di ottobre, ci sarà la festa dell'uva e del vino a Bardolino. Insomma, ci sono tanti eventi di Radio Studio Più. Il consiglio che vi posso dare è di scaricare l'app di Radio Studio Più, andare sulla sezione eventi e scoprire qual è l'evento che si trova più vicino a casa tua. Poi, che dire, allora, abbiamo il nostro ascoltatore che per me è uno speaker, perché lui è bravo, bravo, mi piace il suo modo di fare, un bravissimo speaker di Milano, e prima, insomma, si riferiva ad una canzone ed era un peccato, insomma, non mettere in onda questo bel messaggio vocale, quindi...
2: Beh, è impossibile non riconoscere una canzone come questa, She Can Sailing, su
0: Studio
2: Più, la Dance Station d'Italia, venerdì 2 ottobre, siamo alle porte del week, ancora per pochi istanti con Eleonora Salvi, qua con Sì, Salvi chi può,
0: sì.
2: E poi diamo la linea a Alex Castellini e Graziano Fanelli con il DTM 90, ciao da Simone, stay with us, Milano.
0: Ciao, un grande abbraccio. Allora ringraziamo anche il tecnico che insomma ha messo una base un po' jazz. Mi piace. Allora, che dire, io vi auguro un buonissimo weekend. Per conto mio ci risentiamo lunedì sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ringraziamo le persone che hanno interagito con noi al 338 141 1001. Ringraziamo anche chi non l'ha fatto ma che comunque è stato all'ascolto. E che dire, come sempre da parte mia, Eleonora Salvi, fate i bravi. Ciao, buon weekend.
3: 30 minutes of every hour.
4: The party is here.
5: Party time.
6: Party time.
7: On Studio Q.
8: Your dance station.
9: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
10: Spot.
11: Domenica 4 ottobre il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano.
12: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano.
13: Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax.
12: Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
14: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
15: Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Più.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: L'egemonia dell'anticiclone che caratterizzerà il weekend anche sull'Italia troverà conferma fino alla prossima settimana, quindi poche variazioni. Il vasto campo di alta pressione continua a dominare la scena su gran parte del continente europeo, inglobando anche l'Italia, pertanto non ci saranno grosse variazioni. Il tempo sulle nostre regioni si manterrà per questo fine settimana e anche per il weekend stabile, con temperature ben superiori alle medie, anche se non ovunque soleggiato. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini.
5: DTM 90
6: si balla.

ci siamo, dai, dai. Sono Alex Castellini, inizia così Dance Time Machine 90, apertura ufficiale del weekend anni 90-2000 della Dance Station Italia. Studio Più, noi siamo pronti come sempre a decollare, puntata classica, tradizionale.

0: Siamo Another Way, Gigi D'Agostino.
1: Attenzione.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine. Hocus Pocus.

0: Hocus Pocus.
1: Abbiamo iniziato già belli potenti, mi pare, questa sera, eh? Hocus Pocus, Bauci Bau, su Studio Più, la Dance Station Italia nel DTM 90. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questa aeromobile e saremo insieme fino alle ore 22. Ci sono due party time nel programma, uno alle 20.30, l'altro alle 21.30. Siete voi protagonisti con le vostre richieste, quindi richiedete un brano dance 92.000, fatelo adesso tramite il nostro numero 338-141-1001 oppure tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Mentre arriva subito Gabri Ponte nella playlist di Gianluca di Sirtorilecco con la danza delle streghe. Si avvicina Halloween, vero?
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

Two Times, Ellie su Studio Più, nella playlist di Gianluca Rissirtori. Lecco, io vi ricordo ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e il nostro numero 338 141 1001. Mi raccomando, mandate un messaggio vocale, richiedete il vostro brano dance 92.000, perché lo faremo sentire nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Piccolo break, poi andiamo da Danilo di Casa Leone e ripartiamo con i Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams.

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatronei, DJ Spine, Lost Control. Yeah. Feel the floor.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando.
2: Con chi? 3, con 3, chi? 8, confessa.
1: 1001.
0: The party starts now.
2: Iniziamo così questa sera con The Grooveman. I'll be your

0: Friday Night, questa è veramente tanto Friday Night, venerdì notte 1996, oggi venerdì 2 ottobre, sono le 20.37, 6 su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e stai ascoltando il Party Time DTM 90, il primo di questa sera. E cosa aggiungiamo, qualcosa di importante, sì?
1: La pecora canta!
0: Io voglio dire qualcosa di importante, visto che c'è il Party Time e c'è la pecora canta. Io sono veramente basito, anzi sono un po' basilico, o basilio, va bene. Suona il citofono, sentiamo chi suona. Ecco, il pezzo più bello, gli ho parlato sopra? Va bene, dai. Messaggio, vai.
2: Comandante Rex, buonasera, Davide da Conciso, ritorno in controllo, Odide, senza nota del Garda.

0: per tutta la crew, giù la punta quindi sul pezzo dei W, e ho fatto anche la rima. Run to me, Cabin Crow, Emperor Tranquil. Sono in 13. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Ma io quando dici giù la punta, non so se è la puntina del giradischi o la punta del trapano, perché io ho questo dubbio, Davide. Facciamo una prova? Metti sul disco che provo con la punta del trapano.

0: cos'è, il trapano? Deficiente. Cosa ci fai con l'avvitatore? No, non ci credo. No, va bene, qui siamo in un covo di matti, eh. Qualcuno di là dal vento è arrivato con un avvitatore. Vedi, io lo sapevo, siamo matti, completamente fuori di testa, dai. Alex Castellini, Dance Time Machine 90, insieme fino alle ore 22, sono al citofono, prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, da chi ti ha Prato, stasera voglio ascoltare Capricorn, un grande saluto a Q, Manu Furetta, Angelo, Paolo, Davide, Simone, Venu e tutto il DTM. Anche se in ritardo, tanti auguri Simone, buon fine settimana e la pecora canta, ciao ciao.
0: E allora ascoltiamolo Capricorn. Se usi ancora una volta l'avvitatore, giuro che vengo di lì, eh. Basta con l'avvitatore, ti prego.

0: Se anche tu stai battendo le mani a tempo, allora sei proprio dei nostri. Capricorn, 20 Hertz, 1991, suona il citofono, secondo me è Simo di Arcore, non so, presentimento.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore, per chiudere questa settimana top per me, grazie ancora a tutti, davvero non mi aspettavo tutto questo affetto. Volevo chiederti una canzone dove il progetto ha una tua e una nostra conoscenza, grande conoscenza, ovvero gli Underfish con Una Voce Che, dedicarla a tutti voi e dirvi ancora una volta grazie e augurarvi un buon weekend bagaglia. Lunedì, ciao.
0: Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Non ne posso più, portatelo via, vi prego.
2: Io sento dentro me una voce che mi fa ballare. Io

0: 95 credo. Un saluto a tutti in generale, un buon weekend a tutti da Antonio Nazionale, la pecora canta.
1: Ma io lo so, Antonio ogni tanto c'ha la R e ogni tanto no, perché la pecora la dice con la R giusta, però altre parole con la R moscia. È tipico di Parma.

0: Face of Love.
1: Mi scusi, sì, ma lei lascia fare la crema pasticcera, si aggiunge le uova fresche.
0: È perché c'è Love. Prossimo messaggio.
2: Alex, buonasera e buonasera a tutti gli amici del DTM. Stasera volevo richiedere il brano Him di Caballero, sperando che questo brano vi porti direttamente in discoteca, dove possiate scatenarvi, ballare, divertirvi, sempre sorridenti. Vi mando un abbraccio, buon fine settimana, Pietro da Milano.

0: Emmental Atmosphere. Ah, Emmental Atmosphere. Pensavo il formaggio io,
1: Caramba.
0: Alex Castellini, Dance Time Machine 90. Non so come mai si accende una spia nuova con scritto "sei un deficiente" tutte le volte che dico sta roba. Va bene, prossimo messaggio.
2: Ciao a tutti, Alex, siccome sono sempre coccolata dalle tue scelte, fai pure tu, grazie mille. Ciao, grande family del DTM 90. Un bacione, Venus, salutiamo.
0: Salutiamo Venus, salutiamo mitico, cogliamo noi, con questa bellissima canzone degli Snap, però abbiamo deciso di mettere quella estesa, quella che dura un sacco, poi dopo ci pensiamo noi ad accorciarla, però voglio sentire proprio quella che mettiamo in disco, quella che mixiamo. Gli Snap spaccano. Cioè la parte bella è quando parte il basso, quindi alzate il volume a palla adesso.

0: La voce di Turbo B, gli Snapper, Rhythm is a Dancer. Questa è la versione che volevamo sentire, quella con la voce di Turbo B. Siamo nel 1996, sono le 20:58, alla fine abbiamo lasciato andare tutta, dai. E siamo arrivati anche al momento della bonus track, vero? Sì.
1: Caramba!
0: E cosa ci fai sentire questa sera? Cosa vi faccio sentire? Usiamo pure il singolare, che tanto è uguale. Cosa vi faccio sentire questa sera? Craze the Party!

0: lo dico spesso, è proprio questo il brano che c'è sotto. C'è da spostare una macchina di Salvi. C'è. E lui non è lui? Secondo me è lui. Siamo arrivati in fondo al party time e lo sapete che in questo momento. Arriva, arriva.
1: Buonasera a tutti e buon San Valentino. Alex, sì. Sai come si chiama la moglie del granchio?
0: No, no, no.
1: Michela. Ma. Ciao, pure Milano.
0: E del granchio con le, il granchio blu come si chiama? Michela Blu da Budi da Budà. Non so, bisognerebbe chiederglielo al granchio blu, perché tra l'altro è buono, dicono anche, vero? Gli amici di Venezia, com'è il granchio blu? A parte che rompe le scatole. Va bene, dai, piccolo break e poi torniamo con la richiesta di Q, che fa rima con granchio blu. Incredibile. Party time on Studio Q. Your dance station.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.

ballando dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce,

Saremo insieme fino alle ore 22. Adesso andiamo subito da Greta di Brescia con tante S, perché ha scritto lei così, perché c'è Java, Show Me The Way.

di 36 anni, hai voce, energia e personalità. Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah. To the floor.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Lace Front, Strange, su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Questo è il secondo party time della serata. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini. Prossimo messaggio, primo del secondo party time.
1: Ciao Alex, Andro di Lady Nara.
0: E lui
1: hai fatto
0: apre.
1: Bene ieri a dire che faccio l'artificiere, perché è vero, stasera Alex lo faccio coi bicchieri, come sai bene. Tanto dai, un nuovo weekend, e per questo venerdì sera ho scelto un brano proprio sbarazzino da spensieratezza. Il brano in questione è Eclipse The Music. Con questo vi saluto, buon weekend a tutti, ciao ciao da Andro.
0: Io lo farei lanciare da My Alex, che dici?
2: E allora vai

0: Il nostro vocalist My Alex, me lo rifai?
1: Sono i numeri uno!
0: The Music all'interno del secondo party time di questa sera. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini fino alle 22 ballando rigorosamente col volume a palla e le mani come le mettiamo, My Alex?
1: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti!
0: Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Volevo ascoltare Gang Gang P mentre ricrola, ma non al di là.

0: Monti e Pilato, Gam Gam. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, siete a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale. Sono al citofono, prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, buonasera a tutti quanti. È possibile sentire la canzone Obsession di Kay? Grazie, ciao Moreno da Verona.
0: Ciao Moreno, sì, eccola.

dedicato alla musica dance 92.000. Noi siamo qua tutte le sere, dalle 20 alle 22, poi la mattina alle 11.30 nel Morning Fever, mentre arriva subito DJ Panda, Dreaming of Fantasy.

0: No.
1: Buonasera a tutti, sono Venturo d'Altino.
0: Ciao Venturo.
1: Chieti, paese del peperone dolce di Altino. Potrei ascoltare Il Gallinero, un successo dance degli anni 90. Grazie a tutti e buonasera.

0: puntata al momento di dare la linea a Ronny Milani, che vedo finalmente con le luci accese dall'altra parte del vetro.
1: Caramba!
0: È un po' che non vedevo quelle luci accese, Ronny. Devi lasciarle, se non ci sei le spegni, quando ci sei le accendi, ma devi lasciarle accese più spesso, perché mi piace darti la linea. Da Alex Castellini è tutto, buon weekend, bauci bau ciao, ci sentiamo lunedì dalle 20 alle 22 e alle 11.30 nel mondo in cui la tua linea, Ronny.
2: Time on Studio Pew, your dance station.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Tommen, so hazy.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
1: Attention, please. Attention, por favor. 3, 2, 1. Club Connection. Il programma dove tutto è possibile.
2: Ci siamo, è venerdì 2 ottobre, siamo qui. Ho fatto il figo, stavo a maniche fuori a corte all'aperto, ho fatto l'aperitivo all'aperto e mi è venuto raffreddore, mi è venuto mal di gola, ma insomma, ma non si sa più come vestirsi. Ciao Fede, come va? Tutto bene? Sei ritornato a lavorare? Hai fatto festa ieri? Salutiamo Fede la parte tecnica, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Via italiani, ciao! Io sono Ronny Milani e questa è la Family di Club Connection. In diretta da questo momento ci siamo noi a tenermi compagnia, quello che stavate facendo prima, fino a mezzanotte. Saluto Alex Castellini che mi ha appena passato il testimone. Sì, le luci sono accese, Alex. Abbiamo tutto acceso, tutto pronto. Quindi coordinate 338 141 1001, dai che si parte.
3: Club

Fede, stasera sta giocando l'Italia, due minuti fa, se non sbaglio, erano ancora 0-0 Italia-Francia e adesso l'ha segnato la Francia. Ma no, dai, no, io che ci credevo, anche perché insomma ha giocato con la Turchia, ha detto adesso arriva la Francia, ci proviamo, però la partita ancora non è finita. Italiani, ciao, io sono Ani Milani, buon weekend, dai, ci stiamo avvicinando al sabato, alla domenica, quindi ci siamo anche di venerdì, ma anche domani, dalle 16 alle 18 noi siamo qui anche di sabato, sempre con la Family di Club Connection al completo. Saluto Sergio da Montichiari, buon weekend anche a te, ciao ciao Sergio, sempre presente anche Sergio. Allora, volevo fare un piccolo riepilogo di quello che è successo ieri, un piccolo riassunto. Ieri siamo andati a Desenzano a far che? Uno dice, siamo andati in sede a far che? No, siamo andati a fare un giro, proprio a fare un giro a Desenzano per staccare la spina. Ha detto, domani ci facciamo una pausa, visto che siamo lì e c'è la radio lì, ne approfittiamo e trasmettiamo direttamente da lì, capito? Quindi abbiamo fatto una specie di mini vacanza, no? Una bella giornata, abbiamo passato delle ore fantastiche. Sapete che ho voluto fare il figo a maniche corte, perché insomma la temperatura era abbastanza gradevole, e mi sono ammalato, ecco. Adesso mi è arrivato il raffreddore, mi è venuto il raffreddore, un po' di mal di gola, e mi scuso anche se la mia voce è quella che è. Saluto anche la Lorena, ciao Lorena, Serena, Sofia, saluto tutti quelli che fanno parte della squadra, saluto anche Michi Garzilli che ieri era presente in questo aperitivone, saluto Eleonora, saluto Q che era presente anche lui in questo pomeriggio, in questa serata, anzi questa nottata, perché abbiamo fatto alla fine, tornando a casa erano le 3:30, quindi abbiamo fatto tardissimo, era mattina, però è stata una giornata interessante su tutti i punti di vista. Primo, ci siamo rilassati, abbiamo staccato la spina. Secondo, terzo, eravamo comunque in buona compagnia di amici, quindi bella giornata, andiamo avanti, tra poco arriva anche Mimmo. Vi do un consiglio, alzate il volume, capito? Perché da questo momento fino a mezzanotte, sai, venerdì, quando è venerdì, alziamo un po' l'asticella, capito? L'asticella.

0: Mi fa ridere Fede che era preoccupato quando ho detto alziamo l'asticella, perché cosa dobbiamo fare? Niente di che, semplicemente con la musica di venerdì diamo un po' più di cassa. Attenzione, è arrivato Mimmo, dai che si gioca.
1: Mimmo.
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi incuriosisce di più quando entro per la prima volta in casa di qualcuno?
0: 338-141-1001. Come al solito dobbiamo semplicemente indovinare cosa fa Mimmo, cosa mangia Mimmo, dove va Mimmo, perché Mimmo, perché lo fa Mimmo, onde sta Mimmo, se siccome si veste Mimmo, insomma non serve andare a cercare soluzioni sul web, perché dobbiamo usare semplicemente la fantasia, capito? E come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi incuriosisce di più quando entro per la prima volta in casa di qualcuno?
0: È abbastanza facile. 338-141-1001. Cosa fa?

0: Impeccabile questa versione delle Swedish House Mafia del 2024 di Finally, una delle canzoni più belle secondo me e anche uno dei remix più belli fatti veramente con operazioni chirurgiche, capito? Non c'è il bisturi che sta lavorando, cioè capolavoro. Attenzione, vado a leggervi
1: Mimmo.
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi incuriosisce di più quando entro per la prima volta in casa di qualcuno?
0: 338-141-1001. È facile, perché è una cosa che fanno quasi tutti. La prima cosa che noti appena entri in casa, la prima cosa che guardi, la prima cosa che osservi, la prima cosa che controlli. Allora, Linda da Lugo ha scritto: se ci sono animali domestici. No, anche quello ci stava finito, però non è quella. Fabio da Biella ha scritto: che profumo si sente? Ah, sai che non ci avevo neanche pensato io, no? Cioè, diciamo che non è che pensi subito a quello, cioè il profumo, la puzza, cioè guardi altro. Poi lui dice che insomma è abbastanza, hai capito? Ascolta a me. Marta Ragesi ha scritto: cosa c'è in frigorifero? Cioè, adesso entri a casa di uno, apri il frigorifero, fa vedere un attimo. Ah, però, ehi, ciucchino, quante birrette ci sono qua? Aspetta, fai vedere qui. Insomma. No, non è anche quella. Enrico D'Adri ha scritto: la vista dalle finestre, capito? Cosa si vede guardando fuori dalla finestra, capito? Ci sta, ma è più facile. Sara ha scritto: quali libri legge? Addirittura, uno è a casa di un altro, aspetta, fa vedere. Però. Hai capito lui? Non è la prima cosa che guardi appena entri a casa di qualcuno.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi incuriosisce di più quando entro per la prima volta in casa di qualcuno?
0: 338-141-1001. Damiano da Fidenza ha scritto: se tiene le scarpe in casa. Sai che non ci avevo mai pensato a questa cosa, Forse è vero, cioè uno che tipo io ogni tanto faccio queste cazzate e mia moglie si incazza, capito? Perché entro, mi tolgo le scarpe, le metto lì, in realtà vanno fuori. È vero, però appena entri in casa, insomma, la prima cosa che faccio è quella, dopo le sposto in un secondo momento. Comunque no. Omar ha scritto: cosa sta cucinando? No, è la prima cosa che fai quando entri a casa di qualcuno, guardi com'è? Se ha una collezione, ha scritto Greta d'Aquiterme. No, Piero ha scritto: quanto è grande il balcone. Ecco, non siete lontani dalla meta, quanto è grande il balcone. Felipe. Mimmo incuriosisce il fatto di trovare subito il cesso per andare a fare la cagata. Nuova e semplicemente. Sì, ci sta, ci può stare, cioè uno ne ha bisogno con urgenza, la prima cosa che controlla è la sola via di uscita. Apri, Fede, che c'è Bruno, apri.
4: Guarda la moglie dell'amico come è vestita.
0: Beh, va Bruno, eh sì, ci può stare, ma non è la prima cosa che guardi.

0: ha scritto: guarda l'arredamento. L'arredamento, non lo so. Fede, non lo so.
1: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi incuriosisce di più quando entro per la prima volta in casa di qualcuno? Guardare com'è arredata.
0: Ma sì, Sergio, com'è arredata. Prima cosa che fai appena entri in casa di qualcuno e ti viene da guardare l'arredamento e dici: oh, guarda che bella cucina, oh, mamma mia, guarda che bel salottino, oh, guarda che bel tavolino, oh, guarda che bella libreria, guarda che bel living, cioè, insomma, è vero, l'arredamento, ci sta. Quindi, bravo Sergio, quando torniamo a giocare, dopo le 11, assolutamente sì. Club Connection, the program, oh yeah, la dance station d'Italia, Radio Studio.

0: di chi è aperto?
1: Apri, dai, Ronny.
0: Dimmi, Filippo. Sono qui, Filippo.
1: Sono qui. La prima cosa che mi piace il tuo programma, perché è aperto ai cambiamenti, alle novità, alle cose nuove. Good perché? Night, Bon Nuit, Shenmue, Bonbonerot, Amonin de Termin, Assateot, Kebao. Oh, viva le novità! Ciao,
0: grazie. Ciao, Filippo.
2: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
3: Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Primo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Dami e Mosso Calamari.

0: abbiamo aggiornamenti di come sta andando la partita tra Italia e Francia in tempo reale? C'è qualcuno che ci può far conoscere un po' il risultato attuale? Perina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio, sì, o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire, quali? Con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie Pierina. Italiani, buon weekend. Celazione in corso. C'è DJ Dami. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo la metà.

Qui scrivono, cosa hai fatto alla voce, Ronny? Ho fatto il pirla ieri. Ho preso freddo, volevo fare il figo, e poi ho urlato tutto il giorno come un idiota e mi è andata via la voce.

0: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy, and don't give a fuck.
1: Mi è arrivata una bella notizia, hanno pareggiato 1-1, ha scritto Giovanni da Montichiari, 1-1, Francia Italia, meno male. Ecco, vedi, diamo a Cesare quello che è di Franco. Oh. Tu eri un po' pessimista, Fede, invece bisogna essere fiduciosi. C'è anche la Bea che fa i complimenti a Dami per la musica. Che musica! Ah, bravo Dami! Ciao Bea. Ti tiro una scarpa, Fede. Sono senza voce, eh? Sono senza voce, ma le mani funzionano ancora bene. Ah,

0: capito, apri.
1: Buonasera, signor Milani.
0: Buonasera.
1: L'altro giorno ho portato un cliente che mi dava le indicazioni su dove andare. Arrivato ad una rotonda, gli ho chiesto: ora dove devo andare? Mi ha risposto: vada pure dove vuole. Io sono una persona sempre indecisa. Siamo rimasti in rotonda per 2 ore.
2: Siete pronti? Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.

chiedono cosa è successo, non abbiamo capito. Allora, veloce, una cosa veloce: eravamo in auto, stavamo andando a mangiare, c'era una persona che stava dando indicazioni sul percorso da fare, e il problema è che eravamo a un incrocio, c'era una rotonda, e ho detto: dove devo andare? E lui ha detto: vai dove vuoi. Io ho iniziato a girare intorno, giustamente. È un navigatore molto free, capito? Fai quello che vuoi, tu dici quello che devo fare, io lo faccio.

Eccola, volevo salutare tutti gli italiani che sono in viaggio e anche tutti quelli che sono che stanno lavorando, ma non solo, anche quelli che stanno cazzeggiando. Ci sono diverse persone che sono in movimento in questo momento per raggiungere chissà quale destinazione. Italiani, ciao, questa è la Family Club Connection in diretta fino a mezzanotte con tutti i suoi party time e i giochi che insomma ci accompagnano in questo viaggio. Questo è il party time di DJ Dami e solitamente quando c'è il party time tutto è possibile.

Mi scrivono che la partita è finita 1-1. Beh, è già qualcosa, è pareggio. Anche perché non è una squadrina, è una squadrona. Quindi forse l'Italia c'è. Italiani!

Allora Fede, io non amo tanto il fake che abbiamo noi in studio, questo clacson è finto, noi vogliamo il clacson vero, anzi io voglio, preferirei il clacson vero, hai capito?

Vanessa da Sant'Arcangelo di Romagna, che ha scritto: ragazzi, finalmente venerdì, oggi mi merito un bel 10. Vabbè, fai un applauso, ma per che cosa? Scusa, perché è venerdì? Cioè, e quindi un bel 10 perché è venerdì, cioè l'hai inventato tu il venerdì. Ciao Vanessa! Diamo le coordinate: 338 141 1001. Fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più. Miscelazione in corso, c'è DJ Dami. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi siamo anche in TV.

0: Vieni avanti, la chiave è sotto lo zerbino, chi è?
1: Ah, è aperto. Bruno, carate bicio, io me la ballo. Ciao, sul Bruno. Tavolo, Ronnie, ci stavo, c'ho il bicchiere in mano, lo poggio sul tavolo domenica sera. Ciao,
0: domenica sera, ciao, ciao.
2: Chi è quello?
0: Bruno, quello del karate bicho, capito?
2: Chi?
0: È Bruno, capito? Ha detto che appoggerà il bicchiere domenica sera.
2: Chi?

Miscelazione in corso. Quando c'è la miscelazione in corso è il DJ che sta mixando, capito? Con la mano sinistra alza il volume sinistro e abbassa il volume destro con la mano destra, capito? Cioè c'è il DJ che miscela, capito? Non è che suona, miscela, ecco.

0: Il primo party time, la prima ora di Club Connection è volata. Facciamo un applauso a DJ Dami. Bravo Dami. Noi andiamo in pubblicità, tra poco torniamo. Se avete voglia di giocare con noi, vi do un consiglio: non cambiate canale.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
7: Studio.
6: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'egemonia dell'anticiclone che caratterizzerà il weekend anche sull'Italia troverà conferma fino alla prossima settimana, quindi poche variazioni. Il vasto campo di alta pressione continua a dominare la scena su gran parte del continente europeo, inglobando anche l'Italia, pertanto non ci saranno grosse variazioni. Il tempo sulle nostre regioni si manterrà per questo fine settimana e anche per il weekend stabile, con temperature ben superiori alle medie, anche se non ovunque soleggiato. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: siamo ripartiti bene con la seconda ora. Viva la vita! Coldplay ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronnie Milani e solitamente quando arriva quest'ora, questo orario, insomma, noi giochiamo con il solito gioco di Club Connection. Quindi preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un elemento chimico, ma il mio nome deriva dalla parola greca che significa sole, perché fui scoperto prima nello spazio che sulla Terra. Cosa sono?
0: 338 141 1001. È facile? Secondo me non tantissimo. Però, se non ce la fate, vi do un indizio, ok? Attenzione! È brutto da dire, cioè è brutto da ripetere la stessa cosa, però mi tocca farlo ogni volta, lo so, è sempre lì la solita canzonetta che si ripete, però vi chiedo, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, arrivateci da soli, perché a parte la soddisfazione che è completamente diversa, no? Perché uno dice, oh, ce l'ho fatta da solo, ci sono arrivato io, ci sono arrivato con la mia testa. Fa bene anche alla memoria, fa bene alla testa, fa bene al cuore, e comunque dal momento che non si vince niente, non regaliamo assolutamente niente, cioè almeno divertiamoci insieme, no? Attenzione Fede, è venerdì, è il penultimo giorno, è venerdì, attenzione, come al solito, fine, come al solito c'è un va avanti così Fede tutta la sera, Bruden Biden, Bruden Faden, Bruden Bruden Bruden qui, Bruden Pukwaden, Bruden che posoten, a ogni tante, ma non sempre, a volte sì, a volte non. C'è un bel pacchettone sulla spalla, c'è anche un bravo e bravissimo come te, non c'è nessuno, vai avanti così, c'è anche un bel

0: attaccati al tram, vieni qui. Caigo, Robin Schulz remix, Take Me Back. Devo dire, bella la versione, bello anche il disco. Attenzione amici, vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un elemento chimico, ma il mio nome deriva dalla parola greca che significa sole, perché fui scoperto prima nello spazio che sulla Terra. Cosa sono?
0: 338-141-1001, se conoscete il greco, forse la soluzione ce l'avete proprio lì davanti. Io, dal momento che lo conosco, non lo so. Conosco la risposta, ma non conosco il greco. Allora, andiamo avanti. Partiamo da chi? Da Paolo di Cesenatico. Il carbonio? No. Elena da Bassano del Grappa. Il neon? No. Massimiliano ha scritto l'azoto, neanche quello. Cristina da Follonica, il ferro, no. Roberto da Termoli, il litio, no. Monica da Sarzana ha scritto l'argon. Io ho letto l'argon. E ti sembra un supereroe, no? Chi sei? Aspetta, Fede, vai giù, Fede. Io sono l'argon. E chi è? È tipo Batman, no? Io sono l'Argon, un nuovo supereroe. Comunque no, Edoardo ha scritto il sodio, no, il calcio si intende il calcio, non quel calcio che deriva, neanche l'altro calcio, ma il calcio che sta in mezzo. Barbara da Fabriano, no, Fede.
3: Sono un elemento chimico, ma il mio nome deriva dalla parola greca che significa sole, perché fui scoperto prima nello spazio che sulla Terra. Cosa sono?
0: 338-141-1001. È facile? No, non è facile. Chi c'è? Dov'è? Il potassio, ha scritto Alessio da Riccione. No. Daniela da Ortona, il magnesio, no. Gianluca da Peschiera del Garda, ha scritto il rame, no. L'uranio, Marta, no, neanche quella.
3: Sono un elemento chimico, ma il mio nome deriva dalla parola greca che significa sole, perché fui scoperto prima nello spazio che sulla Terra. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Abbiamo tempo fino alle 11:30. Forza e coraggio, pensateci bene. Però, capito? Se ci pensate bene, la risposta c'è. Capito? L'indizio lo dà la voce misteriosa, si capisce, eh?

voi che siete i veri protagonisti. Club Connection, il programma dove tutto è possibile, anche di sabato, dalle 16 alle 18, solo su Radio Studio P.

0: Google Ultranate Free 2025. Stiamo giocando, sono le 23:21, ultimo giro di ruota. Attenzione, eh?
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono un elemento chimico, ma il mio nome deriva dalla parola greca che significa sole, perché fui scoperto prima nello spazio che sulla Terra. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Marta ha scritto l'uranio, Salvatore da Sciacca, il mercurio, no. Caterina da Brunico ha scritto l'argento, no ragazzi, vi do l'indizio. Viene usato anche per gonfiare i palloni e alcune volte capita che ci sono personaggi che ci giocano un po' respirandolo, capito?
4: Famiglia con la bocina un po' così,
0: capito? E quindi ho detto tutto, l'indizio ormai ve l'ho detto. Annalisa da Correggio ha scritto lo zinco, no. Fede.
3: Sono un elemento chimico, ma il mio nome deriva dalla parola greca che significa sole, perché fui scoperto prima nello spazio che sulla Terra. Cosa sono?
0: Luciana da Gambatesa ha scritto il selenio, no. Allora, ciao D'Antonio, Carmela e Serena, è Elio, non lo so. C'è qualcun altro che ha scritto Elio delle storie? No, è l'Elio, capito, l'Elio, cioè non Elio delle storie, l'Elio. C'è qualcun altro che ha mandato un messaggio audio o ha scritto Elio? A parte Antonio, Carmela e Serena? Qui non si firma, cioè c'è un altro, però non si è firmato, vedete, aspetta, Andrea da Modena, anche lui. E invece anche Eric da Verona, anche Andrea da Trento. Ma quanti siete? Ma il primo o la prima? Chi è che ha indovinato per primo? Antonio e Carmela e Serena? Non lo so, Fede?
3: Sono un elemento chimico, ma il mio nome deriva dalla parola greca che significa sole, perché fui scoperto prima nello spazio che sulla Terra. Cosa sono? L'elio.
0: Sì, Antonio, Carmela e Serena, sì, è l'elio, capito? Bravi. Quanti hanno scritto l'elio? Che quanti hanno scritto l'elio? Aspetta, apri Fede, dov'è? Non lo vedo. Anche Lisa da Lumezzane, Gianluigi da Brescia, sì. E Bruno, apre.
5: L'ozono.
0: Sai, io lo so perché hai detto quello, perché c'è sempre il buco di mezzo. Me la sono cantata da solo. Il primo è comunque stato Antonio, Carmela e Serena. Un altro applauso, Fede, un altro applauso che non costa niente. Dal momento che non si vince niente e non regaliamo niente, almeno gli applausi a quantità industriali. Quando si torna a giocare? Domani, dalle 16 alle 18 siamo ancora qui, quindi domani stessa radio, stessa spiaggia e stessa gioco.
6: Club Connection, TDC.

0: aiuto. Disco del 2001, Daft Punk, Digital Love, capolavoro del duo. Noi andiamo in pubblicità, tra poco torniamo con l'ultimo party time di Club Connection.
1: Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot.
3: Domenica 4 ottobre il Party Salento Video Show Live ti aspetta a Ruffano, Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Dopo esattamente 10 anni tornerà in Piazza Libertà per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni. Tutta da ballare, da cantare, con i video originali e spettacolari scenografie. Grande festa in piazza con i DJ di Radio Studio Più Italia. Il Party Salento Video Show Live ti aspetta per festeggiare i suoi 10 anni domenica 4 ottobre in Piazza Libertà a Ruffano, Lecce. Start ore 21:30. Vietato mancare. Tutte le info sul sito partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Radio Studio Più e Grana Padano. La Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV. Tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
4: At 30 minutes of every hour.
5: Al minuto 30 di ogni ora.
6: Studio Più.
5: Party time.
7: Party time.
5: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
4: The party starts now.
0: Ultimo party time di questa ultima mezz'ora di Club Connection. Chi c'è in console fino a mezzanotte? Attenzione, c'è DJ Onirica e mo sono calamarissimi.

0: primo party time, anzi no, secondo party time di Club Connection, cioè DJ Onirica di live da Radio Studio Più. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, sì, quindi ci potete vedere anche in televisione, siamo lì, sono vestito di nero come ieri sera, insomma ieri infatti in realtà era la serata di Onirica, però siccome che c'era Ricky Valza con me live da Desenzano, abbiamo spostato Onirica a venerdì, quindi in questo momento c'è proprio lei che sta mixando per noi. Attenzione, Pirina, diamo le coordinate? Sì.
1: Siete pronti? Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Fateci sapere quali sono anche le vostre mete per questo venerdì sera, dove state andando, oppure se state lavorando, oppure cosa state facendo. Se state ascoltando Radio Studio Più, state ballando, state cazzeggiando, state passeggiando, state viaggiando, se magari siete in autostrada e che state percorrendo un pezzo della nostra penisola. Attenzione, miscelazione in corso. DJ Onirica.

0: apri Fede, buona serata, sempre in vostra compagnia al lavoro, i ragazzi della segnaletica di Darfo in zona Milano. Ciao ragazzi, buon lavoro. Sì, solitamente chi fa un lavoro del genere si, cioè lavora di notte, si sa. Apri Fede, chi è? Apri.
1: Un signore al funerale chiede al prete:
0: sì.
2: Salve padre, sì. Mi darebbe per cortesia la password del wifi? Abbi un po' di rispetto per i defunti. Suppongo tutto maiuscolo.
0: Ma no.
3: Siete pronti? Da questo.
0: Ma no, dai, è brutta qui, è brutta qui.

C'è anche Ezio da Milano, buon weekend anche a te Ezio, grazie, un abbraccio. Ezio è il tassista notturno di Milano. Come Q,

Apri Fede, ciao Ronny, sempre top. Saluti a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più dal Malindi, Kenya. Said Sharif, ciao Said.

È bello sapere che oggi con il web ci ascoltate da così lontano. Una volta una cosa così non era, era un sogno, era inimmaginabile.

0: La chiave è sotto lo zerbino. Chi è?
1: Ciao Onni, sono Fred da Palma. Io ti ascolto sempre, ascolto solo la tua trasmissione perché ascolto solo la tua.
0: Ma ieri era Salvi,
1: è la più bella.
0: Ma non è vero, stai mettendo
1: auguri, buonanotte a tutto il popolo di Club Connection.
0: Sì,
1: buon nuit, gute nacht, caninita. E grazie per avermi mandato in onda.
0: Prego.
1: Ciao a tutti, dal vostro Fred a Parma.
2: Chi è quello?
0: È Fred da Parma, quello che assomiglia un po' a Antonio da Parma.
2: Chi?
0: Fred da Parma, che mente come un porco perché ha detto che ascolta solo noi, ma ieri era dalla Salvi, e lui assomiglia a qualcuno che ogni tanto si sposta da radio in radio, capito? Si sposta da una radio all'altra e saluta un po' tutti, capito?
2: Chi?
0: Fred da Parma, capito? Quello che sembra e assomiglia a Antonio di Parma, capito?
3: Sicura, ma sta Kenji.
0: Anche lui ha sempre le cicale.

0: Ora con DJ Onirica in questo ultimo party time di questo venerdì 2 ottobre. Facciamo un applauso a DJ Onirica, Fede. Guarda che ore sono, è tardi, chiudi il party time.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
0: E così questo venerdì è volato, è andato, è stata una settimana molto interessante, ma non è ancora finita perché torniamo domani dalle 16 alle 18, sempre qui su Radio Studio Più con tutta la family di Club Connection al completo. Ringrazio tutti quelli che ci hanno sopportato e supportato. Ringrazio anche Fede che è ritornato al suo posto di lavoro e ieri non era con noi in questo viaggio che abbiamo fatto a Desenzano, dove abbiamo passato una giornata bellissima e mi sono preso anche il raffreddore perché ho fatto il figo a maniche corte, ho preso l'aperitivo all'aperto e mi sono beccato un po' di raffreddore. Da Ronnie Milani è tutto, dalla family di Club Connection è tutto, ci risentiamo domani alla stessa ora dalle 16 alle 18 sempre qui su Radio Studio Più. Buonanotte e buon weekend, ciao!
4: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

0: La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.
1: Life is too short, don't stress every day. Leave your worries behind, go out and play. Life is too short, grasp it in your hand.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.